0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo come reagisce il cervello quando ascoltiamo la nostra canzone preferita, che linguaggio utilizza, perché la risposta positiva del cervello al nostro brano musicale favorito è pressoché universale, a prescindere dal genere che ci piace ascoltare. Quindi possiamo dire genere classico, moderno, hip hop, rap, non importa. Quando ascoltiamo il nostro brano preferito riportiamo tutti analoghe sensazioni, come il ricordo di esperienze personali dal forte contenuto emotivo, oppure pensieri che riguardano il nostro vissuto. Ora i neuroscienziati hanno capito il perché di ciò. L'ascolto del genere musicale favorito, qualunque esso sia, attiva sempre uno specifico network di connessioni cerebrali, indipendentemente dal tipo di musica e della presenza o meno di parole nelle canzoni. Mentre l'ascolto di un brano musicale che non amiamo non genera emozione, sentir risuonare i pezzi di un gruppo che amiamo crea immediatamente un riflesso introspettivo, e questo è noto da tempo, ma le dinamiche neuronali all'origine di queste sensazioni non erano ancora state indagate a fondo. I ricercatori dell'Università del North Carolina e della Wake Forest School of Medicine di Winston-Salem, sempre negli Stati Uniti, hanno esaminato le risonanze magnetiche funzionali di 21 volontari sottoposti all'ascolto di brani musicali di vario genere. In particolare sono state analizzate le scansioni cerebrali prese in tre condizioni: l'ascolto di un pezzo del proprio genere preferito, di un pezzo del genere meno amato e della propria canzone favorita in assoluto. Le analisi hanno evidenziato che quando si sente la propria canzone preferita, nel cervello si attiva una rete neurale di aree cerebrali chiamate default mode network, un circuito importante per il lavoro mentale di introspezione e di elaborazione di piani, progetti e azioni, che funziona solitamente quando una persona è sveglia ma a riposo, cioè nei momenti in cui possiamo lasciare la mente libera di vagare. Lo stesso circuito poi si disattiva temporaneamente quando ascoltiamo una canzone che non ci piace. E non solo, il nostro pezzo preferito sembra potenziare la connettività tra le regioni cerebrali che processano gli stimoli uditivi e l'ippocampo, cioè la struttura cerebrale implicata nel consolidamento della memoria e delle emozioni sociali. Entrambe le condizioni si verificano indipendentemente dal genere a cui appartiene la canzone preferita, e sia con o senza parole. E questi risultati possono spiegare perché le persone che ascoltano brani molto diversi, come quelle di Eminem o di Beethoven, sperimentino gli stessi stati emotivi e mentali, commentano poi gli autori dello studio, e i risultati potrebbero poi servire a impostare nuove forme di musicoterapia dirette, per esempio a chi soffre di autismo. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.

0: breaking up, then you're just like me.
1: Sono le 3:01.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: E allora, ciao Vanna!
2: Ciao Beppe!
1: Come stai?
2: Bene,
1: in
2: tu
1: questa
2: come
1: settimana
2: stai?
1: così che è arrivato
2: folle.
1: Il fresco.
2: Sì, così così folle.
1: Va bene, vediamo se ci scaldiamo un po' con le notizie che abbiamo, le notizie curiose, la
2: sì.
1: Fonte Today non sempre, però la Vanna adesso ci dice, ci porta alla prima
2: notizia. Sì, a proposito di follia, siamo ovviamente nel programma Crazy Week.
1: Semana loca oppure la semaine de folie?
2: Dove raccontiamo tutte le notizie curiose, strane, pazze avvenute nella settimana precedente.
1: E vai.
2: Allora, facciamo subito un volo e ti porto in India.
1: Ale.
2: Ok? Ci sei mai stato in India?
1: No, non credo. Che... Vabbè, al momento no, diciamo.
2: Non è in programma, ok. Allora, ti racconto la storia di questo uomo indiano che finge la propria morte per vedere chi andrebbe al suo funerale. Questo uomo di 74 anni ha inscenato la propria morte per scoprire chi avrebbe partecipato quindi al suo funerale. Ha organizzato una cerimonia completa con tanto di corteo e riti tradizionali, attirando l'intero villaggio. Pensa poi quando hanno scoperto che in realtà era vivo.
1: Non si può, dai.
2: Però ogni tanto ci pensi anche tu?
1: No, come no, certo, tutti i giorni, guarda, veramente. No, comunque questa viene dall'India, vero?
2: L'India.
1: Beh, insomma, non ci dobbiamo scandalizzare. E allora io mi hai portato in India perché questa cosa ci stiamo in questa India. Devi sapere, cara Vanna, che per esempio a Ivrea c'è la storica battaglia delle arance, lo sapevi, no? Così come in Spagna c'è la famosa tomatina dove si lanciano i partecipanti chili di pomodori.
2: Certo.
1: Ecco, devi sapere che in un villaggio indiano praticamente questo villaggio si trova a Gumatapura.
2: Gumatapura, sì, che sicuramente si dirà così.
1: Sì, ha partecipato al Gore Abba.
2: Gore che cos'è
1: Abba?
2: Questo Gore Abba?
1: Gore Abba è un festival dove si lanciano la cacca di mucca.
2: Interessante.
1: Sì, ma è perché la cacca di mucca non è considerato uno sporco, anzi nei testi sacri viene addirittura descritto come simbolo di fertilità e purezza. Quindi io credo che sia importante lanciarsi la cacca di mucca, e quindi lo fanno questi.
2: Quindi tu in quel modo ti purifichi.
1: Sì, ma c'è stato uno youtuber statunitense, perché non ci credeva, e si vede che mentre tutti gli altri sono senza mascherina, senza niente, cioè proprio marroni, lui c'ha la tuta lì. Però
2: no,
1: paura,
2: ma così
1: che...
2: non si purifica, però non vale.
1: Paura che dovrà farsi una bella doccia, sì. Vai, dici pure.
2: Allora, adesso parliamo di animali.
1: Che è successo?
2: Praticamente a Istanbul siamo. Lo sai che lì ci sono tantissimi gatti. Non so se tu ci sei mai stato,
1: no,
2: però io anche dalle foto che vedo.
1: Non sono stato né in India né in Istanbul.
2: Va
1: non
2: bene,
1: lo so,
2: ok,
1: non lo so,
2: un giorno ci andrai. Ci sono tantissimi gatti. E tu pensa che la storia di questo uomo che accetta di pagare un mantenimento per gatti per 10 anni dopo il divorzio. Sì, questo uomo ha accettato di pagare 10.000 lire turche ogni 3 mesi alla sua ex moglie come mantenimento per i loro due gatti.
1: Dai, ma sì, 10.000 lire turche?
2: Sì, l'accordo fa proprio parte delle clausole del loro divorzio consensuale.
1: Ho capito,
2: noi i gatti
1: li amiamo, lo sai, sono i gatti, sono la nostra anima, specialmente quelli neri, insomma. Vabbè, senti, io voglio rimanere in India perché oggi mi ci hai fatto andare. Quindi allora devi sapere che in India una delle problematiche grosse è quello dell'inquinamento.
2: Sì.
1: Insomma ci sono vari filmati, varie testimonianze che insomma l'India, anche tu dovessi fare per esempio il bagno nel Gange, io non so se lo faresti, però vabbè. Comunque c'è la festività del Diwali che ha reso Nuova Delhi la città più inquinata del mondo. Oltre a tutto quello che hanno, insomma, che insomma mi dispiace dirlo, ma gli amici indiani insomma vivono un po'
2: nell'inquinamento.
1: Sì, a Roma direbbero una monnezza, però vabbè, non lo diciamo così. Vabbè, per loro è naturale. Scusa, si tirano la cacca che è simbolo di fertilità.
2: Sì.
1: E allora perché non fare questa? Però che è successo? Che praticamente iniziano le festività con, cioè i festeggiamenti con i petardi.
2: Ok.
1: Con i fuochi d'artificio. Ecco, ne tirano talmente tanti che le rendono l'inquinamento atmosferico, raggiunge livelli record proprio per i troppi fuochi d'artificio per la festa, che quindi è rimasto lì poi questo,
2: c'è la nebbia praticamente,
1: sì, c'è fumo più che altro, quindi un altro primato, e insomma ci sono varie testimonianze, lo potete trovare su Today, e questa nebbia, questo fumo insomma, mm-hmm, rimane lì tra l'altro, quindi Nova Delhi, oltre ad avere anche
2: il festival della cacca,
1: c'è anche questa cosa. E vabbè, via, comunque ci sono tante bellissime cose in India, sicuramente,
2: certo,
1: un giorno forse le scoprirò, vai.
2: Allora, ti porto questa notizia, dove praticamente è stato smantellato un call center, perché vendeva delle preghiere miracolose generate con l'intelligenza artificiale.
1: Quindi delle preghiere
2: miracolose, praticamente queste vittime pagavano circa $10 per ogni preghiera personalizzata, perché erano convinte di ricevere dei benefici spirituali. E invece alla fine no, perché poi sono state arrestate 35 persone coinvolte nella truffa, che era attiva da 2 anni. Cioè una specie di Gesù fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Vabbè, oggi con l'intelligenza artificiale si fa tutto, e oggi sempre più si fanno le cose con i telefonini. Ne sa qualcosa una ragazza polacca, Victoria Guzenda. Sentivo che nome.
2: Ok.
1: Dicono che è polacca, vabbè. Che cosa ha fatto? È finita per fare un bagno fuori programma nel Canale Grande, sai perché? Perché stava seguendo le indicazioni del navigatore di Google sullo schermo, e purtroppo Google Maps, che è uno strumento formidabile, gli ha portato.
2: Ha fallito.
1: Gli ha detto la strada, che guarda caso, e si vede l'immagine qui su Today, che lei scende le scale guardando il telefonino, dice pure Google Maps mi dice di andare lì, e ha fatto un bel bagno perché l'ha portata diritta nel Canale Grande.
2: Ho capito,
1: Grande.
2: Beppe, ma lo vedi che ti sta portando nell'acqua, no? Un attimino.
1: Ma scusa, a Venezia le strade non ci sono, c'è i canali, sì, il Canale Grande.
2: Ci sono le gondole.
1: Vabbè, perché non puoi andare a piedi? Insomma, è sempre per Google Map, quelle sono strade, quindi ti siamo andati.
2: Va bene, ok, diamo retta così a Google Maps.
1: Vabbè, lasciamo perdere.
2: Senti, a proposito di intelligenza artificiale, quindi ChatGPT, eccetera. È successo praticamente a questa donna nel Michigan, che ha scelto, praticamente ha chiesto a ChatGPT dei numeri, ok? Mm. E ChatGPT gliel'ha dati, l'ha fatto vincere $100,000.
1: 100.000? Okay?
2: Sì, $100,000. Praticamente questa donna alla lotteria, no? Ha usato i numeri suggeriti da ChatGPT, ha acquistato la combinazione
1: però,
2: generata
1: interessante.
2: Dall'intelligenza artificiale, sì, e ha scoperto di aver centrato il premio.
1: Bene, sono contento, hai visto?
2: Buona sapersi.
1: Questa è andata bene, insomma, no? Però attenzione con tutta questa tecnologia, cari amici, perché poi se ci affidiamo troppo a questa possono accadere delle cose, come è successo alla Puffin. Sai che era Puffin?
2: No?
1: È una casa editrice di diverse serie per i più piccoli, che ha inviato un messaggio alle scuole e alle autorità locali del Regno Unito per chiedere di fare una cosa: rimuovere gli albi incriminati. Che cosa è successo? Che nei libri per bambini c'erano tutta una cosa di link, una serie di link anche, che mandavano verso il web. Peccato che alcuni di questi fossero scaduti, e in particolare uno andava a puntare oggi su un sito porno.
2: Ecco.
1: Quindi prova a immaginarti.
2: Direi che
1: bambini
2: non è proprio una cosa bellissima.
1: Sì, no, infatti ora vabbè che i bambini d'oggi sanno tutto, sono emancipati, tutto quello che volete, però anche mettergli un link che porta
2: fate
1: un sito
2: attenzione
1: porno. Ma non si fa così. Poi scusate, una volta che avete comprato un sito, pagatelo, perché insomma
2: vabbè, finaccia,
1: non so se l'hanno poi tolti questi, insomma, vabbè,
2: spero
1: vabbè.
2: Di sì,
1: vabbè.
2: Allora, ovviamente la notizia di questi giorni, Beppe, qual è? Cioè di queste settimane,
1: qual è?
2: Non la so. Del furto di Parigi.
1: Sì, che poi in realtà lo sai che sono due, perché il giorno dopo hanno fatto il museo dell'illuminismo che è passato sottotono, perché dire basta, se no la Francia è ancora brodo. Comunque dici,
2: allora cosa è successo? Praticamente ormai sappiamo tutte le dinamiche, no, che sono state utilizzate per fare questo furto. Loro hanno si sono travestiti da quelli che lavoravano alla manutenzione, insomma, se non erro, e hanno usato questa scala, come si chiama la scala dove si arrampicano,
1: una scala.
2: Ecco. Allora, quindi questa è diventata una genialata, lasciami il termine, del marketing, perché la casa, diciamo, cioè l'azienda che ha prodotto quella scala, ha usato la cosa a suo vantaggio.
1: Perché?
2: Ha iniziato a pubblicare, a fare una campagna marketing eccezionale, perché pubblicava proprio la foto del furto dove si vedeva la scala che hanno prodotto, dicendo: se volete anche voi.
1: No.
2: Ha iniziato ad avere proprio campagna marketing.
1: Ma come ha fatto la campagna pubblicitaria sul furto a lui?
2: Sì, assolutamente.
1: Cioè, no, dai, a tutti
2: sono dei geni.
1: Dai, sì, ma ho capito, dai, ora cioè, si vantano pure, dice non l'hanno neanche presi, no, forse c'è notizia di questi giorni che forse due l'hanno preso, però
2: vabbè, però insomma, sì,
1: questo,
2: va bene,
1: questo
2: dai,
1: è il colmo della campagna pubblicitaria,
2: il genio del marketing,
1: ma genio, insomma, voglio dire, ma dai,
2: sì,
1: cioè, ora, cioè, vai a svaligiare il Louvre, cioè, porti via gli gioielli di Napoleone e mi fai la pubblicità pure alla scala, dici la scala è la nostra, ma vabbè
2: loro sfruttano, visto il momento.
1: va bene che stiamo contenti, ladri, che però diranno: guarda che voglio la percentuale perché visto che ce l'abbiamo messa noi. Va bene, senti, io invece ti voglio dire che tutto questo mondo tecnologico, il mondo dei social, però ha anche degli impatti un po' particolari, sai, che la società cambia, ci sono le scuole materne, le scuole primarie, tutte quelle che vuoi, ci sono le famose maestre d'asilo, te le ricordi le maestre d'asilo?
2: Certo.
1: No? Che da noi erano considerate un po' le seconde mamme, insomma, una cosa del genere, ecco, è successa una maestra dell'asilo dove è andata, di dove viene questa cosa, una periferia di Denver, una signora, una maestra che aveva insegnato per tanti anni, e l'ultimo giorno di scuola, insomma di insegnamento, ha voluto salutare i studenti, i bambini, no? E quindi era tutta contenta perché dice: beh, insomma, dai, dopo tutti questi anni chissà che riconoscenza avrò. Beh, la riconoscenza gli è arrivata da un bambino di 6 anni che gli ha detto: mio padre dice che la gente come te non conta più. Lei è rimasta un po' particolare, no?
2: Dice, ci credo.
1: Ma che sta dicendo? Quindi, non hai nemmeno un TikTok. Quindi sappi che se non hai un TikTok non sei nessuno.
2: No.
1: Poveretta, ma chissà come ci è rimasta male, insomma, dai. Ma poi, genitori, padri, ma come fate a insegnare ai vostri figli che se una non ha TikTok? Io lo so che guardate quei filmini dove ci sono ballerine, non solo, che ballano su TikTok. Ma non le dite così, insomma, via, no? Sbaglio.
2: No, non sbagli. A proposito di questo, ti porto una notizia che secondo me può essere giusta, perché la Cina da pochi, penso pochi giorni, regolarizza gli influencer, ok? Però per poter parlare di temi professionali devono essere laureati.
1: Cioè?
2: Ok, quindi hai visto gli influencer che sponsorizzano tutti i vari brand, però per poter parlare di cose più serie questi influencer devono essere laureati. È giusto, no? È giusto, perché pensa che poi gli hanno vietato anche la promozione di ostentazione della ricchezza o contenuti considerati negativi, perché tratta argomenti tecnici, quindi salute, legge, economia. E quindi è stato richiesto un titolo di studio certificato, anche se non tutti gli influencer devono obbligatoriamente essere laureati. Però siamo d'accordo su questa notizia.
1: Siamo tutti d'accordo, guarda. Siamo tutti d'accordo. Va bene, senti, io ti lascio, sai che io amo la Spagna.
2: Sì,
1: sai,
2: con una notizia tutta spagnola.
1: Ti porto nella frazione di Javali Viejo, penso che si pronunci così, nel comune di Murcia in Spagna. Che cosa è successo? È successo che è iniziato un altoparlante suona buon compleanno in loop per 5 ore nella notte.
2: No,
1: e devono intervenire i vigili del fuoco per spengerla, perché la stessa canzone che suona di notte per più 5 ore consecutiva. Buon compleanno, feliz in spagnolo, insomma, alla fine questo che finiva l'anno, voglio dire, sei anche un po' stufato. Beh, insomma, l'incubo è stato veramente così terribile, e solamente dopo l'intervento i vigili del fuoco hanno
2: spento tutto.
1: È tornato. E chissà se in quel paese il primo che si prova a dire buon compleanno lo matano, per me, proprio matato come il toro.
2: Può essere, Beppe, può essere. Va bene.
1: Dai.
2: Noi ci rivediamo quindi al prossimo appuntamento con Crazy Week.
1: E per rimanere in Spagna?
2: La settimana loca.
1: La settimana loca, la semaine de folie, perché siamo anche francese, e poi con il Louvre. Speriamo che non ci rubano questa con la scaletta lì. Com'è?
2: La scala.
1: Ma veramente ci hanno fatto la pubblicità.
2: Sì, certo.
1: Ma non mi dire, Vanna.
2: Assolutamente.
1: Ma non è possibile. Ciao Vanna.
2: Ciao Beppe, ciao a tutti.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 28 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.54 e tramonta alle 18.47, ora legale. La luna tramonta alle 8.50 e sorge alle 19.21, luna calante. La chiesa ricorda San Venceslao e Beato Bernardino da Feltre.
0: Accadde oggi.
1: Il 28 settembre del 1978, dopo appena 33 giorni di pontificato, moriva Giovanni Paolo I a causa di un infarto miocardico. Fu un evento inatteso e scioccante per la Chiesa Cattolica, in quanto il nuovo Papa era relativamente giovane e senza apparenti problemi di salute.
0: Benessere naturale.
1: Salutare riso integrale. Il nero venere è una varietà di riso integrale di origine cinese che da qualche anno viene coltivata anche in Italia. Stando alla leggenda, il suo nome è legato alla dea dell'amore, perché in Cina veniva cucinato per l'imperatore e la corte, perché si riteneva avesse proprietà afrodisiache. I suoi chicchi scuri e lucenti sono ricchi di sostanze antiossidanti, di antociani, pigmenti naturali che rallentano l'invecchiamento cellulare. È anche più ricco di ferro e selenio rispetto al riso tradizionale.
0: Consigli pratici.
1: Piante semplici da coltivare. Se proprio non avete il pollice verde e non siete particolarmente esperti con le piante, allora potete provare la Calatrea crocata, una pianta davvero molto resistente, con delle belle foglie scure e dei fiori giallo-arancio. Resiste bene in casa, basta soltanto che la temperatura non scenda al di sotto dei 15 gradi.
0: Hanno detto?
1: Nulla è creduto così fermamente come ciò che meno si sa. Michel de Montaigne. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.

0: iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Lorenzo e ai Venceslao all'ascolto e non. Sono invece nati in data 28 settembre Brigitte Bardot, Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, Achille Campanile, Aldo Baglio e Gwyneth Paltrow. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado della bilancia, sei sensitivo e hai un buon senso critico che ti sarà di grande utilità. Ami il lavoro e non ti stanchi facilmente. Per essere nato sotto il segno della bilancia non sei tanto bilanciato nelle tue opinioni e manifestazioni. Spesso sei turbato, ansioso e indeciso. Il tuo idealismo e la devozione agli amici e alle tradizioni sono fortemente radicati in te. In amore sei fortunato e disordinato. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, l'energia ora scorre libera senza resistenze e le iniziative professionali prendono velocità. Per via di Mercurio ostile, le comunicazioni sono da migliorare, ma siamo ben determinati ad affrontarle. Toro, il clima non è sereno, situazioni lavorative ci mettono sotto pressione e serve diplomazia. Ma non facciamoci provocare da chi cerca lo scontro, manteniamoci fermi nelle posizioni senza alzare i toni. Gemelli, il trigono Sole-Urano porta soluzioni creative e capiamo che la risposta che stavamo cercando non era lì dove abbiamo guardato finora. L'amore si risveglia, torna la passione dopo giorni tranquilli, lasciamoci trasportare. Cancro, sentiamo che una fase si chiude. Finalmente possiamo guardare avanti senza quella pressione sul petto. Riappropriamoci dei nostri spazi emotivi, torniamo a decidere cosa sentire senza esserne trascinati via. Leone, l'ingresso di Marte nel segno ci trasforma in veri guerrieri. Abbiamo il coraggio di osare e di prenderci ciò che meritiamo per diritto. Portiamo a termine un'impresa difficile con fierezza. Vergine, le idee sono molte ma vanno incanalate in un sistema capace di farle fruttare. La nostra capacità di catalogare le cose secondo un criterio razionale prevarrà il caos dei prossimi giorni. Bilancia, la mattina porta con sé ancora qualche attrito, ma poi qualcosa si sblocca e così tiriamo un sospiro di sollievo. Sul fronte economico arriva un segnale positivo, una spesa minore del previsto, una cifra che torna a quadrare. Scorpione, Marte inquadrato dal Leone cambia registro, diventa più scontroso, più diretto. Lo sentiamo nel corpo prima ancora che nella testa. In ambito finanziario la prudenza diviene necessaria, non è il momento di investire o di uscite non pianificate. Sagittario, la produttività odierna è così alta che ci stupiamo di noi stessi, sfruttiamo questa carica costruttiva. La forza fisica e quella progettuale salgono in maniera vertiginosa grazie all'impulso di Marte in Leone. Capricorno, la luna in Toro dal pomeriggio ci riporta a terra con la concretezza solida che è proprio nostra. Lunedì adatto per riprendere quei progetti che abbiamo messo in pausa durante le settimane difficili. Acquario, siamo chiamati a difendere il territorio da attacchi esterni con metodo e sangue freddo. La nostra calma è paradossalmente l'arma che disinnesca chiunque provi a metterci in seria difficoltà. Pesci, Marte lascia il Cancro e il trigono che ci ha sostenuto per quasi tutto il mese si spegne. Lo percepiamo nel ritmo odierno che rallenta. Quello che funzionava per inerzia ora richiede intenzione. Usiamo le risorse con più cura e meno automatismo. E per chiudere come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. Dalla stessa apertura in cui entra l'amore, si intrufola la paura. Se sarai in grado di amare molto, soffrirai anche molto. Isabella Allende.

0: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo come reagisce il cervello quando ascoltiamo la nostra canzone preferita, che linguaggio utilizza, perché la risposta positiva del cervello al nostro brano musicale favorito è pressoché universale, a prescindere dal genere che ci piace ascoltare. Quindi possiamo dire genere classico, moderno, hip hop, rap, non importa. Quando ascoltiamo il nostro brano preferito riportiamo tutti analoghe sensazioni, come il ricordo di esperienze personali dal forte contenuto emotivo, oppure pensieri che riguardano il nostro vissuto. Ora i neuroscienziati hanno capito il perché di ciò. L'ascolto del genere musicale favorito, qualunque esso sia, attiva sempre uno specifico network di connessioni cerebrali, indipendentemente dal tipo di musica e della presenza o meno di parole nelle canzoni. Mentre l'ascolto di un brano musicale che non amiamo non genera emozione, sentir risuonare i pezzi di un gruppo che amiamo crea immediatamente un riflesso introspettivo, e questo è noto da tempo, ma le dinamiche neuronali all'origine di queste sensazioni non erano ancora state indagate a fondo. I ricercatori dell'Università del North Carolina e della Wake Forest School of Medicine di Winston-Salem, sempre negli Stati Uniti, hanno esaminato le risonanze magnetiche funzionali di 21 volontari sottoposti all'ascolto di brani musicali di vario genere. In particolare sono state analizzate le scansioni cerebrali prese in tre condizioni: l'ascolto di un pezzo del proprio genere preferito, di un pezzo del genere meno amato e della propria canzone favorita in assoluto. Le analisi hanno evidenziato che quando si sente la propria canzone preferita, nel cervello si attiva una rete neurale di aree cerebrali chiamate default mode network, un circuito importante per il lavoro mentale di introspezione e di elaborazione di piani, progetti e azioni, che funziona solitamente quando una persona è sveglia ma a riposo, cioè nei momenti in cui possiamo lasciare la mente libera di vagare. Lo stesso circuito poi si disattiva temporaneamente quando ascoltiamo una canzone che non ci piace. E non solo, il nostro pezzo preferito sembra potenziare la connettività tra le regioni cerebrali che processano gli stimoli uditivi e l'ippocampo, cioè la struttura cerebrale implicata nel consolidamento della memoria e delle emozioni sociali. Entrambe le condizioni si verificano indipendentemente dal genere a cui appartiene la canzone preferita, e sia con o senza parole. E questi risultati possono spiegare perché le persone che ascoltano brani molto diversi, come quelle di Eminem o di Beethoven, sperimentino gli stessi stati emotivi e mentali, commentano poi gli autori dello studio, e i risultati potrebbero poi servire a impostare nuove forme di musicoterapia dirette, per esempio a chi soffre di autismo. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Evident to me, this shit's evident to me. This shit's evident to me.
3: Evident to me, this shit's evident to me. This shit's evident to me.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è lunedì 28 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.54 e tramonta alle 18.47, ora legale. La luna tramonta alle 8.50 e sorge alle 19.21, luna calante. La chiesa ricorda San Venceslao e Beato Bernardino da Feltre.
0: Accadde oggi.
1: Il 28 settembre del 1978, dopo appena 33 giorni di pontificato, moriva Giovanni Paolo I a causa di un infarto miocardico. Fu un evento inatteso e scioccante per la Chiesa Cattolica, in quanto il nuovo Papa era relativamente giovane e senza apparenti problemi di salute.
0: Benessere naturale.
1: Salutare riso integrale. Il nero venere è una varietà di riso integrale di origine cinese che da qualche anno viene coltivata anche in Italia. Stando alla leggenda, il suo nome è legato alla dea dell'amore, perché in Cina veniva cucinato per l'imperatore e la corte, perché si riteneva avesse proprietà afrodisiache. I suoi chicchi scuri e lucenti sono ricchi di sostanze antiossidanti, di antociani, pigmenti naturali che rallentano l'invecchiamento cellulare. È anche più ricco di ferro e selenio rispetto al riso tradizionale.
0: Consigli pratici.
1: Piante semplici da coltivare. Se proprio non avete il pollice verde e non siete particolarmente esperti con le piante, allora potete provare la Calatrea crocata, una pianta davvero molto resistente, con delle belle foglie scure e dei fiori giallo-arancio. Resiste bene in casa, basta soltanto che la temperatura non scenda al di sotto dei 15 gradi.
0: Hanno detto?
1: Nulla è creduto così fermamente come ciò che meno si sa. Michel de Montaigne. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Lorenzo e ai Venceslao all'ascolto e non. Sono invece nati in data 28 settembre Brigitte Bardot, Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, Achille Campanile, Aldo Baglio e Gwyneth Paltrow. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado della bilancia, sei sensitivo e hai un buon senso critico che ti sarà di grande utilità. Ami il lavoro e non ti stanchi facilmente. Per essere nato sotto il segno della bilancia non sei tanto bilanciato nelle tue opinioni e manifestazioni. Spesso sei turbato, ansioso e indeciso. Il tuo idealismo e la devozione agli amici e alle tradizioni sono fortemente radicati in te. In amore sei fortunato e disordinato. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, l'energia ora scorre libera senza resistenze e le iniziative professionali prendono velocità. Per via di Mercurio ostile, le comunicazioni sono da migliorare, ma siamo ben determinati ad affrontarle. Toro, il clima non è sereno, situazioni lavorative ci mettono sotto pressione e serve diplomazia. Ma non facciamoci provocare da chi cerca lo scontro, manteniamoci fermi nelle posizioni senza alzare i toni. Gemelli, il trigono Sole-Urano porta soluzioni creative e capiamo che la risposta che stavamo cercando non era lì dove abbiamo guardato finora. L'amore si risveglia, torna la passione dopo giorni tranquilli, lasciamoci trasportare. Cancro, sentiamo che una fase si chiude, finalmente possiamo guardare avanti senza quella pressione sul petto. Riappropriamoci dei nostri spazi emotivi, torniamo a decidere cosa sentire senza esserne trascinati via. Leone, l'ingresso di Marte nel segno ci trasforma in veri guerrieri. Abbiamo il coraggio di osare e di prenderci ciò che meritiamo per diritto. Portiamo a termine un'impresa difficile con fierezza. Vergine, le idee sono molte ma vanno incanalate in un sistema capace di farle fruttare. La nostra capacità di catalogare le cose secondo un criterio razionale prevarrà il caos dei prossimi giorni. Bilancia, la mattina porta con sé ancora qualche attrito, ma poi qualcosa si sblocca e così tiriamo un sospiro di sollievo. Sul fronte economico arriva un segnale positivo, una spesa minore del previsto, una cifra che torna a quadrare. Scorpione, Marte inquadrato dal Leone cambia registro, diventa più scontroso, più diretto. Lo sentiamo nel corpo prima ancora che nella testa. In ambito finanziario la prudenza diviene necessaria, non è il momento di investire o di uscite non pianificate. Sagittario, la produttività odierna è così alta che ci stupiamo di noi stessi, sfruttiamo questa carica costruttiva. La forza fisica e quella progettuale salgono in maniera vertiginosa grazie all'impulso di Marte in Leone. Capricorno, la luna in Toro dal pomeriggio ci riporta a terra con la concretezza solida che è proprio nostra. Lunedì adatto per riprendere quei progetti che abbiamo messo in pausa durante le settimane difficili. Acquario, siamo chiamati a difendere il territorio da attacchi esterni con metodo e sangue freddo. La nostra calma è paradossalmente l'arma che disinnesca chiunque provi a metterci in seria difficoltà. Pesci, Marte lascia il Cancro e il trigono che ci ha sostenuto per quasi tutto il mese si spegne. Lo percepiamo nel ritmo odierno che rallenta. Quello che funzionava per inerzia ora richiede intenzione. Usiamo le risorse con più cura e meno automatismo. E per chiudere come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. Dalla stessa apertura in cui entra l'amore, si intrufola la paura. Se sarai in grado di amare molto, soffrirai anche molto. Isabella Allende.
2: Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: E eccoci qua, ci siamo, benvenuti alla 111esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che ovviamente non può non parlare di un tema che ormai è sulla bocca di tutti. Da pochi giorni è iniziata la scuola e Valentina, oltre ad accompagnare i suoi bellissimi figli a scuola, ha pensato bene di fare un programma che ci parlasse proprio degli animali che studiano. Sì. Valentina, benvenuta, ma dove l'hai trovata sta cosa?
4: Allora, nella mia testa, e questo capisco capisco che possa essere un problema, insomma. Però è così, è così. Ognuno ha la testa che si merita.
3: No, no, questo è un complimento. L'originalità che ti contraddistingue è sicuramente enorme. Cioè.
4: E ognuno ha la testa che si merita anche nel mondo animale.
3: Ah, sì?
4: Perché, cioè, non è che imparare, avere memoria, apprendere sia una prerogativa soltanto umana. Cioè, questa è una visione antropocentrica della
3: no,
4: questione.
3: Perché io non ho mai visto comunque un animale che studia col libro in mano così.
4: Certo, non studiano con il libro in mano, ovvio, perché anche perché non hanno noi impariamo, apprendiamo tutto attraverso il linguaggio che loro non hanno, ma nel mondo animale esistono dei veri secchioni, dei veri campioni di memoria, di apprendimento.
3: Ovvio, su, portaci in viaggio, vediamo chi
4: inizio
3: sono.
4: Dal cielo.
3: Dal cielo.
4: Il cielo ospita un genio con le piume. Lui è tutto nero, è bellissimo.
3: Non può capire questo come esso per caso.
4: È lui, il corvo.
3: No, ti sembra bello il corvo.
4: A me piace molto.
3: Vabbè, allora, sì. Diciamo che ha il suo fascino.
4: Che non è bello quel che è bello, è bello
3: quello che piace. È vero, brava Valentina.
4: Allora, il corvo appartiene alla famiglia dei corvidi, quindi stessa famiglia anche di gazze, ghiandaie e taccole.
3: Tutte molto belle, ogni scarafone è bella a mamma sua.
4: Esatto, quindi insomma anche questo discorso che faremo oggi riguarda un po' tutta la famiglia dei corvidi. E lui è veramente famoso per la sua intelligenza. Purtroppo negli animali spesso l'intelligenza vuol dire anche facilità di addestramento, e quindi a volte l'uomo ci mette lo zampino non sempre in positivo, ma andiamo avanti. Che cosa sa fare? Perché è così intelligente? Perché lui sa usare strumenti, ma non solo strumenti che ovviamente trova in natura, quindi si parla di rametti, di pezzi di foglie, ma lui li utilizza per scovare le larve dagli anfratti, per estrarli.
3: Quindi li usa come attrezzi.
4: Li usa come attrezzi e non solo. Se è ancora più interessante perché se questi strumenti che lui trova non sono perfettamente performanti, lui li modifica per renderli
3: pure
4: più efficaci. Sì. Li modifica per renderli più efficaci. Questo, insomma, diciamo che è un po' un principio di problem solving, no?
3: Sì, sì, mi sembra di aver seguito esperimenti di laboratorio con i corvi che vanno a aprire scatole, sanno aprire
4: baratto. Bravissimo,
3: vero?
4: Esatto, c'è proprio questo esperimento che è famosissimo, che è uno studio condotto su alcuni corvi che erano stati allevati a mano, quindi insomma che erano
3: in cattività, si può dire?
4: Esatto, che vivevano in cattività, e praticamente gli hanno messo davanti queste scatole, cioè raggiungere il cibo attraverso più passaggi consecutivi, e loro sono riusciti assolutamente a farlo, e non solo. I corvi che sono riusciti per primi ci hanno messo più tempo, ma quelli che l'hanno guardati ci hanno messo meno tempo.
3: Quindi
4: perché apprendono, apprendono osservando gli altri individui. E questa è una cosa molto importante, perché apprendere osservando è una forma di cultura.
3: Ho capito.
4: E quindi ecco, non hanno libri e università,
3: però diciamo così riescono a percepire l'interazione del proprio corpo e anche con l'esterno in maniera ragionata.
4: Sì, ragionata,
3: definizione.
4: Assolutamente. E poi loro possono riconoscere e ricordare i volti umani e associarli a esperienze positive o negative.
3: Quindi non fate dispetti ai corvi, perché c'è il rischio.
4: Attenzione,
3: che,
4: lo sai, io questa
3: altro
4: cosa.
3: Che il film del corvo.
4: Questa cosa io l'ho sperimentata proprio sulla mia pelle. Perché una volta, ti racconto questo aneddoto: una volta allevai una gazza che arrivò ferita, molto piccola, una gazza ladra. Tra l'altro, era il periodo in cui ho iniziato a lavorare qui a Radio Fly.
3: Ah,
4: infatti,
3: gente,
4: questa gazza la chiamai Fly.
3: Ma dai,
4: sì.
3: La gazza Fly.
4: Sì.
3: No, ma questa me la dice ora, la gazza Fly.
4: Sì,
3: no,
4: la chiamai Fly.
3: Che
4: e quindi
3: volato,
4: lei
3: sì.
4: Allora, l'ho allevata, è stata tanto tempo con noi, poi piano piano iniziava a uscire, iniziava a uscire e a tornare, e ogni volta che io tornavo in macchina lei mi riconosceva, arrivava, io gli aprivo il finestrino, lei si metteva sul volante e si tornava a casa insieme.
3: No, troppo forte.
4: Sì. Poi dopo piano piano si è imbrancata con le altre gazze e adesso...
3: Imbrancata.
4: Sì.
3: E ha dimenticato il finestrino.
4: Esatto.
3: Magari gli dava anche lo zuccherino.
4: Giusto, no? Giusto, perché questo era l'obiettivo.
3: Vabbè, insomma, un po' irriconoscente.
4: Però è andata avanti tantissimo.
3: Ma che bello.
4: Tempo, Fly, sì.
3: Quindi a San Leo dovevamo passare la signora con la gazza sul volante.
4: No, in realtà lo sai che l'aneddoto nell'aneddoto è che tantissime volte mi hanno richiamata dal parco, mi hanno proprio telefonato perché ormai sapevano che era la mia, diciamo, perché questa gazza importunava i bambini che mangiavano, che facevano merenda, perché
3: fly.
4: Voleva mangiare.
3: Gazza fly, ma
4: sì.
3: Che cosa sti mi fai?
4: Quindi mi continuavano a chiamare per andare a riprenderla.
3: Mamma mia,
4: sì?
3: Birichina sta
4: sì,
3: gazza.
4: Sì, era
3: fly,
4: birichina, davvero, perché poi, visto, incutono un po' di timore se non capisci cosa
3: fa. Assolutamente sì.
4: E questi bambini mangiavano e lei...
3: Questa, lei andava lì.
4: Esatto.
3: Mi dicevano, andiamo dalla gazza della Valentina. Va
4: sì.
3: Bene, passiamo a un altro animaletto. Che vediamo
4: sì,
3: se è più interessante.
4: Ti porto negli abissi, ma non ancora in questi abissi. Ti porto, e beh, questo
3: dove
4: ne avevamo già parlato, ma io non potevo non ricordarlo, perché se il corvo è il genio dei cieli, il polpo,
3: quello del mare lo so, c'ha 8 cervelli
4: nei
3: tentacoli.
4: Sì, appartiene ai molluschi. E il sangue blu.
3: E il sangue blu, ho studiato,
4: sì.
3: Cioè, mi puoi mettere tra gli animali qui.
4: Sì, infatti lui è per forza è super intelligente,
3: sì.
4: Perché il suo cervello, quello che sta sulla testa, non è l'unico luogo del corpo in cui elabora informazioni, perché appunto, come ricordavi giustamente tu, gran parte dei suoi neuroni vivono proprio nei tentacoli, e quindi ogni braccio diventa un cervello a sé, ha un cervello centrale praticamente, e poi tutti i tentacoli dotati di neuroni, quindi insomma di una vita a sé. E loro, vabbè, i polpi veramente, il laboratorio sono stati studiati mentre fanno cose incredibili, aprono dei contenitori, raggiungono il cibo attraverso percorsi complessi, imparano addirittura ad associare un comportamento a una ricompensa.
3: Bello.
4: Sì, risolvono addirittura dei problemi di raggiungere il cibo, eccetera, manipolando l'ambiente, spostando le cose, e possono addirittura imparare dall'esperienza. Quindi se un luogo, un'esperienza che fanno è negativa, non la ripeteranno.
3: Bene.
4: E poi hanno il camouflage dalla sua parte.
3: No, aspetta, il camouflage che cos'è?
4: Sì, perché loro possono cambiare rapidamente sia il colore che l'aspetto del corpo.
3: Ah, capito.
4: E questo gli serve un po' per mimetismo, un po' per comunicazione e un po' anche per corteggiamento. Ma pensa che addirittura possono cambiare questa, cioè non è intelligenza, qui è proprio magia. Possono cambiare la texture della pelle, diventando più lisci o più ruvidi.
3: Pure.
4: Certo.
3: Un amore alla carta vetrata, sì.
4: Sì.
3: Se poi va bene, interessante. Però,
4: in base a chi hanno davanti, scelgono se essere piuma o se essere ferro.
3: Va bene, insomma, questa è una bella cosa. Dove li porti poi?
4: Adesso ti porto nella savana.
3: Profondi,
4: questi molto profondi.
3: Adesso
4: ti riporto in terra.
3: Oh là là, dove che ci sarà di animali nella savana che sono così bravi, studiosi?
4: Qualcuno che non dimentica.
3: Sì. C'era anche il tasso che no, non era il tasso che non dimenticava, c'era qualche altro animale.
4: Era il castoro.
3: Sì, ce n'era qualcuno che non aveva una memoria. Comunque parliamo dell'elefante.
4: Però perché... l'elefante, qui cambiamo completamente il tipo di intelligenza, no? Perché non è soltanto una questione di risolvere i problemi, è proprio una questione di una vita sociale che è veramente complessa e che quindi denota veramente una memoria, cioè una memoria anche di branco, perché i piccoli non nascono che sanno fare l'elefante, no? Devono imparare tantissime cose, sì, tipo utilizzare la proboscide, cercare gli alimenti, come comunicare, come muoversi nell'ambiente, perché questi, Giuseppe, sono elefanti, non è che sono dei topolini. Muoversi nell'ambiente non è facile.
3: Non parlare di topolini, poi magari mi scappano, che paura.
4: È vero.
3: Ma io non ho paura di questi topolini.
4: Perché non hanno il concetto di dimensione. Quindi non vedono il topo per quanto è piccolo.
3: Lo vedranno che con una gamba lo schiacciano,
4: no.
3: Che vedono un topo enorme.
4: Esatto.
3: Mamma mia, insomma, sono intelligenti.
4: E
3: ma un
4: l'apprendimento avviene proprio attraverso l'osservazione degli adulti. Okay. Infatti, nei branchi le più importanti chi sono?
3: Le madri,
4: le nonne.
3: Come le nonne, è una società matriarcale.
4: Sì, però le più anziane, quelle con più esperienza, sono particolarmente importanti, e sono proprio loro che prendono anche tutte le decisioni.
3: Bene, comunque anche l'elefante.
4: E poi sì, anche nell'elaborazione del lutto, no? Che abbiamo visto, no? Ti ricordi quando abbiamo parlato del cimitero degli elefanti?
3: Sì, che era metà tra leggenda
4: veramente.
3: E cosa,
4: esatto,
3: sì,
4: però sì, mostrano proprio dei comportamenti particolari nei confronti delle salme di altri elefanti. Infatti li vegliano, sembra, tornano più volte sul luogo, e quindi, cioè, ora certo noi diciamo lutto, non è proprio
3: chiaro,
4: un lutto, perché non ha la valenza psicologica che ci mettiamo noi, però questo è, insomma, è un comportamento che loro hanno, e sicuramente è un'emozione molto complessa quella,
3: esatto,
4: che provano.
3: Senti, in finale che cosa abbiamo?
4: In finale quello che impara a collaborare. Chiudiamo con lui, che ha, il delfino, una caratteristica fondamentale per l'apprendimento.
3: È un mammifero prima di tutto.
4: È un mammifero,
3: non è un pesce.
4: Bravissimo.
3: Dopo 111 puntate, se qualcosa
4: è
3: non
4: è un mammifero marino dotato di denti, perché gli abitanti del mare non sempre hanno idee.
3: Come no? Stegosauri che erano?
4: Vabbè, certo, sì, allora ti do ragione.
3: Gli squali, scusa.
4: Sì, però non tutti. Allora,
3: il piragna, guarda, sai quanto te ne trovo?
4: Ma non è del mare.
3: E che è il piragna?
4: Nei fiumi.
3: Ho capito.
4: Allora, hanno una caratteristica fondamentale per l'apprendimento, che è la vita sociale, perché i piccoli imparano, cioè c'è proprio qui veramente una sorta di scuola, no? Perché i piccoli prima osservano e poi iniziano lentamente a partecipare ad attività che come procurarsi il cibo, come utilizzare la localizzazione, come interagire con gli altri, come riconoscere i membri del gruppo e come cooperare durante tutte le attività. Quindi non gli è concesso subito partecipare, prima osservano e così imparano, ma ovviamente comunicano anche individualmente. Infatti una delle curiosità biologiche più famose che riguardano i delfini è quella dei cosiddetti fischi firma, perché ogni delfino sviluppa un fischio caratteristico che funziona un po' come un nome.
3: È un richiamo,
4: è un nome, capito?
3: Un nome,
4: perché
3: quindi
4: ognuno ha il suo, e in più imparano a collaborare, e soprattutto per la ricerca del cibo, per le interazioni sociali. E qui veramente vediamo un passaggio in più, no? A risolvere il problema, perché siamo partiti dal corvo che risolve il problema, siamo arrivati al delfino che risolve il problema insieme. È ancora un passaggio in più.
3: Senti, Vale, tu mi avevi messo un'altra immagine che io non la capisco.
4: Vedi, avevo trovato questa immagine che è una scuola degli animali.
3: Ah,
4: vedi?
3: La scuola,
4: gli animali
3: degli animali
4: sono a scuola.
3: Perché in radio diciamo subito che vediamo un orso col cappello da laureato.
4: Esatto, e gli altri che ascoltano.
3: A me sembra che la cosa laggiù, la volpe,
4: la volpe
3: sia più
4: fa
3: interessata,
4: la furba, sì,
3: mangia qualcuno comunque.
4: Sì, sta studiando altre cose la volpe.
3: Va bene, dai, allora abbiamo capito che ci sono tanti animali che comunque riescono riescono a imparare, a sfruttare la capacità di interagire con il circostante in maniera ben diversa e soprattutto strutturalmente imparando delle cose, insomma.
4: Sì,
3: no?
4: Bravo.
3: Quella dei corvi è stata veramente bella, sì.
4: Vero, e infatti è proprio questa secondo me la lezione più bella che abbiamo imparato oggi, perché anche noi, no, impariamo qualcosa ogni volta, proprio che imparare, quindi evolvere, non significa necessariamente stare sui libri, no? Ma per esempio per quanto riguarda la natura significa cambiare il proprio comportamento grazie a un'esperienza fa, e questa è una grande lezione anche per noi.
3: Va bene, allora io ringrazio la Valentina Giusti, grazie per questo appuntamento, per questa 111esima puntata, e che ogni volta ci stupisci, insomma, no? A parte gli animali che dormono in volo, quelli che non si sa quel che fanno, vabbè, insomma, cioè ci ha veramente raccontato tanto, sempre col suo modo di fare, la sua passione, il suo amore che ha per gli animali e la natura. Grazie Valentina, appuntamento alla prossima puntata.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
5: Sono le 6:28.

0: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo come reagisce il cervello quando ascoltiamo la nostra canzone preferita, che linguaggio utilizza, perché la risposta positiva del cervello al nostro brano musicale favorito è pressoché universale, a prescindere dal genere che ci piace ascoltare. Quindi possiamo dire genere classico, moderno, hip hop, rap, non importa. Quando ascoltiamo il nostro brano preferito riportiamo tutti analoghe sensazioni, come il ricordo di esperienze personali dal forte contenuto emotivo, oppure pensieri che riguardano il nostro vissuto. Ora i neuroscienziati hanno capito il perché di ciò. L'ascolto del genere musicale favorito, qualunque esso sia, attiva sempre uno specifico network di connessioni cerebrali, indipendentemente dal tipo di musica e della presenza o meno di parole nelle canzoni. Mentre l'ascolto di un brano musicale che non amiamo non genera emozione, sentir risuonare i pezzi di un gruppo che amiamo crea immediatamente un riflesso introspettivo, e questo è noto da tempo, ma le dinamiche neuronali all'origine di queste sensazioni non erano ancora state indagate a fondo. I ricercatori dell'Università del North Carolina e della Wake Forest School of Medicine di Winston-Salem, sempre negli Stati Uniti, hanno esaminato le risonanze magnetiche funzionali di 21 volontari sottoposti all'ascolto di brani musicali di vario genere. In particolare sono state analizzate le scansioni cerebrali prese in tre condizioni: l'ascolto di un pezzo del proprio genere preferito, di un pezzo del genere meno amato e della propria canzone favorita in assoluto. Le analisi hanno evidenziato che quando si sente la propria canzone preferita, nel cervello si attiva una rete neurale di aree cerebrali chiamate default mode network, un circuito importante per il lavoro mentale di introspezione e di elaborazione di piani, progetti e azioni, che funziona solitamente quando una persona è sveglia ma a riposo, cioè nei momenti in cui possiamo lasciare la mente libera di vagare. Lo stesso circuito poi si disattiva temporaneamente quando ascoltiamo una canzone che non ci piace. E non solo, il nostro pezzo preferito sembra potenziare la connettività tra le regioni cerebrali che processano gli stimoli uditivi e l'ippocampo, cioè la struttura cerebrale implicata nel consolidamento della memoria e delle emozioni sociali. Entrambe le condizioni si verificano indipendentemente dal genere cui appartiene la canzone preferita, e sia con o senza parole. E questi risultati possono spiegare perché le persone che ascoltano brani molto diversi, come quelle di Eminem o di Beethoven, sperimentino gli stessi stati emotivi e mentali, commentano poi gli autori dello studio, e i risultati potrebbero poi servire a impostare nuove forme di musicoterapia dirette, per esempio a chi soffre di autismo. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. Manamana. Manamana. Manamana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 28 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.54 e tramonta alle 18.47, ora legale. La luna tramonta alle 8.50 e sorge alle 19.21, luna calante. La chiesa ricorda San Venceslao e Beato Bernardino da Feltre.
0: Accadde oggi.
1: Il 28 settembre del 1978, dopo appena 33 giorni di pontificato, moriva Giovanni Paolo I a causa di un infarto miocardico. Fu un evento inatteso e scioccante per la Chiesa Cattolica, in quanto il nuovo Papa era relativamente giovane e senza apparenti problemi di salute.
0: Benessere naturale.
1: Salutare riso integrale. Il nero venere è una varietà di riso integrale di origine cinese che da qualche anno viene coltivata anche in Italia. Stando alla leggenda, il suo nome è legato alla dea dell'amore, perché in Cina veniva cucinato per l'imperatore e la corte, perché si riteneva avesse proprietà afrodisiache. I suoi chicchi scuri e lucenti sono ricchi di sostanze antiossidanti, di antociani, pigmenti naturali che rallentano l'invecchiamento cellulare. È anche più ricco di ferro e selenio rispetto al riso tradizionale.
0: Consigli pratici.
1: Piante semplici da coltivare. Se proprio non avete il pollice verde e non siete particolarmente esperti con le piante, allora potete provare la Calathrea crocata, una pianta davvero molto resistente, con delle belle foglie scure e dei fiori giallo-arancio. Resiste bene in casa, basta soltanto che la temperatura non scenda al di sotto dei 15 gradi.
0: Hanno detto?
1: Nulla è creduto così fermamente come ciò che meno si sa. Michel de Montaigne. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly, ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è lunedì 28 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.54 e tramonta alle 18.47, ora legale. La luna tramonta alle 8.50 e sorge alle 19.21, luna calante. La chiesa ricorda San Venceslao e Beato Bernardino da Feltre.
0: Accadde oggi.
1: Il 28 settembre del 1978, dopo appena 33 giorni di pontificato, moriva Giovanni Paolo I a causa di un infarto miocardico. Fu un evento inatteso e scioccante per la Chiesa Cattolica, in quanto il nuovo Papa era relativamente giovane e senza apparenti problemi di salute.
0: Benessere naturale.
1: Salutare riso integrale. Il nero venere è una varietà di riso integrale di origine cinese che da qualche anno viene coltivata anche in Italia. Stando alla leggenda, il suo nome è legato alla dea dell'amore, perché in Cina veniva cucinato per l'imperatore e la corte, perché si riteneva avesse proprietà afrodisiache. I suoi chicchi scuri e lucenti sono ricchi di sostanze antiossidanti, di antociani, pigmenti naturali che rallentano l'invecchiamento cellulare. È anche più ricco di ferro e selenio rispetto al riso tradizionale.
0: Consigli pratici.
1: Piante semplici da coltivare. Se proprio non avete il pollice verde e non siete particolarmente esperti con le piante, allora potete provare la Calatrea crocata, una pianta davvero molto resistente, con delle belle foglie scure e dei fiori giallo-arancio. Resiste bene in casa, basta soltanto che la temperatura non scenda al di sotto dei 15 gradi.
0: Hanno detto?
1: Nulla è creduto così fermamente come ciò che meno si sa. Michel de Montaigne. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Lorenzo e ai Venceslao all'ascolto e non. Sono invece nati in data 28 settembre Brigitte Bardot, Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, Achille Campanile, Aldo Baglio e Gwyneth Paltrow. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado della bilancia, sei sensitivo e hai un buon senso critico che ti sarà di grande utilità. Ami il lavoro e non ti stanchi facilmente. Per essere nato sotto il segno della bilancia non sei tanto bilanciato nelle tue opinioni e manifestazioni. Spesso sei turbato, ansioso e indeciso. Il tuo idealismo e la devozione agli amici e alle tradizioni sono fortemente radicati in te. In amore sei fortunato e disordinato. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, l'energia ora scorre libera senza resistenze e le iniziative professionali prendono velocità. Per via di Mercurio ostile, le comunicazioni sono da migliorare, ma siamo ben determinati ad affrontarle. Toro, il clima non è sereno, situazioni lavorative ci mettono sotto pressione e serve diplomazia. Ma non facciamoci provocare da chi cerca lo scontro, manteniamoci fermi nelle posizioni senza alzare i toni. Gemelli, il trigono Sole-Urano porta soluzioni creative e capiamo che la risposta che stavamo cercando non era lì dove abbiamo guardato finora. L'amore si risveglia, torna la passione dopo giorni tranquilli, lasciamoci trasportare. Cancro, sentiamo che una fase si chiude. Finalmente possiamo guardare avanti senza quella pressione sul petto. Riappropriamoci dei nostri spazi emotivi. Torniamo a decidere cosa sentire senza esserne trascinati via. Leone, l'ingresso di Marte nel segno ci trasforma in veri guerrieri. Abbiamo il coraggio di osare e di prenderci ciò che meritiamo per diritto. Portiamo a termine un'impresa difficile con fierezza. Vergine, le idee sono molte, ma vanno incanalate in un sistema capace di farle fruttare. La nostra capacità di catalogare le cose secondo un criterio razionale prevarrà il caos dei prossimi giorni. Bilancia, la mattina porta con sé ancora qualche attrito, ma poi qualcosa si sblocca e così tiriamo un sospiro di sollievo. Sul fronte economico arriva un segnale positivo, una spesa minore del previsto, una cifra che torna a quadrare. Scorpione, Marte inquadrato dal Leone cambia registro, diventa più scontroso, più diretto. Lo sentiamo nel corpo prima ancora che nella testa. In ambito finanziario la prudenza diviene necessaria, non è il momento di investire o di uscite non pianificate. Sagittario, la produttività odierna è così alta che ci stupiamo di noi stessi, sfruttiamo questa carica costruttiva. La forza fisica e quella progettuale salgono in maniera vertiginosa grazie all'impulso di Marte in Leone. Capricorno, la luna in Toro dal pomeriggio ci riporta a terra con la concretezza solida che è proprio nostra. Lunedì adatto per riprendere quei progetti che abbiamo messo in pausa durante le settimane difficili. Acquario, siamo chiamati a difendere il territorio da attacchi esterni con metodo e sangue freddo. La nostra calma è paradossalmente l'arma che disinnesca chiunque provi a metterci in seria difficoltà. Pesci, Marte lascia il Cancro e il trigono che ci ha sostenuto per quasi tutto il mese si spegne. Lo percepiamo nel ritmo odierno che rallenta. Quello che funzionava per inerzia ora richiede intenzione. Usiamo le risorse con più cura e meno automatismo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: dalla stessa apertura in cui entra l'amore, si intrufola la paura. Se sarai in grado di amare molto, soffrirai anche molto. Isabella Allende.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Radio Gaffa.
1: Sono le 8:01.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. IPS e Gueni annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
3: Dopo Eni anche la Azera Socar, che controlla IPA.

0: annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di EDP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice il governo, continuerà a sostenere le famiglie. Soddisfatto anche il ministro degli esteri italiani, da sempre contrario ad una tassa sugli extra profitti, decisioni prese senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile.
1: Vinceremo questa guerra molto presto e non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi, sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato, ha risposto ai cronisti: è possibile, ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno rivendicato di aver sequestrato un secondo drone sottomarino USA. L'attacco sventato in Gran Bretagna, 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli USA, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Alcune ore dopo scattato l'allarme anche in un altro sito britannico che ospita forze USA. Si tratta della base di Lakenheath nel Suffolk, dove si trova uno stormo di caccia americani di stanza in Europa. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi, oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Si conclude con la visita a Metz nel dipartimento della Mosella, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Sabato in 800.000 alla messa in Place de la Concorde a Parigi. Prevost ha lanciato un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Disarmo, intelligenza artificiale, difesa della vita in ogni sua fase, gli altri temi toccati nel viaggio apostolico. Alle 19 la partenza dall'aeroporto internazionale di Metz, in serata all'arrivo a Fiumicino.
1: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Terrore ieri sera alla periferia di Reggio Emilia, dove un 26enne, dopo essere sceso dalla sua auto, ha colpito con un cacciavite una donna di 57 anni che stava facendo rifornimento. Subito dopo ha investito di proposito 2 persone, ha corse per aiutare la vittima ed è fuggito. I 3 feriti sono stati trasportati in ospedale, sono gravi ma non in immediato pericolo di vita. Identificato e arrestato l'aggressore, nato in città da famiglia di origini egiziane. Siamo al calcio: alle spalle ma non certo metabolizzata la pesante sconfitta contro il Belgio, la nazionale ospite questa sera della Turchia di Montella nella seconda gara di Nations League. Roberto Mancini cambia tutto. Intanto rimane aperto il caso Malagò. La UEFA lancia un monito su un eventuale commissariamento della FIGC. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
3: Roberto Mancini rifà l'Italia anti-Turchia. Serve tempo, è vero, ma la disfatta col Belgio mette gli azzurri già spalle al muro. I diavoli rossi e la Francia volano. Tra 4 giorni si va a trovare proprio Zidane. A Bursa stasera, ore 20:45, tira dunque aria di spareggio per evitare quel quarto posto che vorrebbe dire la B di Nations League, con un europeo che incombe il solito timore di un altro mondiale a rischio. In tanti restano a Coverciano, Barella compreso. Non si tratta di scelta punitiva, ma soltanto in ottica calendario, considerata la trasferta con i Galletti di venerdì e ritorno a Bologna del 5 ottobre contro Montella, che non se la passa meglio senza Çalhanoğlu, Yıldız, il madridista Güler. Non bastassero le grane sul campo, ecco l'UEFA per bocca del presidente Čeferin piombare sul caso Malagò, rimarcando l'autonomia delle federazioni. In caso di commissariamento della FIGC si rischia l'organizzazione di Euro 2032 a metà proprio con la Turchia. Seguiamo le regole e soluzioni in tempi rapidi, garantisce il CONI. Dura la replica del ministro Abodi. UEFA male informata, il governo resta fuori.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La rimonta dell'anticiclone sull'Italia favorisce una giornata di lunedì nel complesso stabile, ben soleggiata su tutte le nostre regioni. Da segnalare solo un po' di variabilità pomeridiana sui rilievi interni della Sicilia, possibilità di qualche locale breve piovasco, specialmente sui monti Iblei. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi, con un clima ancora tardo estivo. Le temperature massime infatti saranno generalmente comprese tra 25 e 30 gradi su gran parte delle regioni. Ventilazione generalmente debole e variabile. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai!
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
9: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
10: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: vedi. Più gente conosco, più spero che un giorno arrivino gli alieni.
1: E anche

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

L'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

che per non fare ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

0: Sono le 9:03.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo Eni, anche la Zera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano, rispondendo all'appello del governo. Il price cap di Eni scatta da oggi: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, sarà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. Segnale importante: il governo continuerà a sostenere le famiglie, commenta la premier Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica dell'esecutivo resta inesistente. Ieri intanto i prezzi medi registrati dal Mimit sono saliti ancora: 2,25 euro circa al litro per la benzina in modalità self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori, anche i taxi. L'Egitto aveva avvertito Israele più volte, fino a 48 ore prima, dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre del 2023. È quanto rilancia il Wall Street Journal, secondo cui il capo dell'intelligence del Cairo telefonò personalmente a Netanyahu per avvisarlo. Nei giorni scorsi anche il quotidiano israeliano Haaretz aveva rivelato che il primo ministro israeliano sarebbe stato avvertito degli attacchi dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Bin Zayed. Netanyahu, dal canto suo, ha sempre negato di aver ricevuto avvertimenti, accusando i vertici dei servizi di non averlo informato in modo adeguato. Vinceremo questa guerra molto presto e non appena la vinceremo, il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto, afferma intanto Donald Trump parlando dell'Iran. Oggi attesi nuovi colloqui indiretti, spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Proseguirà fino alla mezzanotte di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Catania. A bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna, con i venti che complicano la situazione. La SAC, società di gestione dello scalo siciliano, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, Luna Rossa domina le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Barling, oggi timoniere proprio di Luna Rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La rimonta dell'anticiclone sull'Italia favorisce una giornata di lunedì nel complesso stabile, ben soleggiata su tutte le nostre regioni. Da segnalare solo un po' di variabilità pomeridiana sui rilievi interni della Sicilia, possibilità di qualche locale breve piovasco, specialmente sui monti Iblei. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi, con un clima ancora tardo estivo. Le temperature massime infatti saranno generalmente comprese tra 25 e 30 gradi su gran parte delle regioni. Ventilazione generalmente debole e variabile. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Radio Fly viene in viaggio con te.
6: Radio Fly viene in viaggio con te.
5: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: ascoltaci sulle frequenze 98 e 5 e 106 e 1. Radio Fly. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla segna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 28 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali, grazie al giornaloni.it. Corriere della Sera, carburanti, dopo Eni anche picca le prezzi, Meloni ringrazia, attenzione alle famiglie. Europa, l'attacco sventato, allarme terrorismo in Gran Bretagna, Trump voleva fare grossi danni, esplosivo vicino alla base RAF usata dagli USA per la guerra in Iran, 3 arrestati, legami con Teheran. La Repubblica, carburanti, benzinai, antisconto, gasolio da record, IP come Eni, tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, protesta anche per i piccoli petrolieri. Processo Regeni, giorno della verità sugli 007 egiziani. In classe da 16 anni a stipendio base, però i veri poveri sono i miei allievi. La Stampa, IP blocca i prezzi, taxi in rivolta, il colosso Eni, Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie ma il costo del carburante continua a crescere, i sindacati adesso sono pronti a scioperare. Il mai più abusi, l'urlo del Papa, Prevost in Francia incontra le vittime, massima vigilanza, allerta in Gran Bretagna, esplosivi alla base USA, 5 arresti preparavano un attacco, la pista iraniana. Il Fatto Quotidiano, l'avviso Ucraina di Crosetto, ci piace l'esercito dei robot. I giornalisti di Report continuano a veleni, compatti su Ranucci. Il Resto del Carlino, carburanti, effetto sconti, ma tire taxi, sciopero. Dopo Eni, che inizia oggi, anche IP annuncia di voler fissare subito un prezzo massimo. L'intervista al ministro Urso, bene, e ora aumentare la raffinazione in Italia e in Europa. IA, ora Altman, ferma lo sviluppo, migliaia di incidenti. Esplosivo in una base inglese, 5 arresti, è terrorismo. Il Messaggero, i miei 50 anni da romano e romanista, la lettera potevo giocare solo in giallo rosso, Francesco Totti. Carburante ai massimi dopo Eni, si muove IP, da oggi tetto ai prezzi, la levata dei scudi dei piccoli distributori. Inghilterra, 5 arresti vicino alla base USA, allarme terrorismo, da lì partivano i jet anti-Iran, Trump volevano fare danni. La verità, i servizi segreti potevano fermare il jihadista della strage di Modena, era un radicalizzato sorvegliato, Salim El Kudri dopo la telefonata alla base Camp Darby era finito sotto la lente degli 007 che avevano seguito i suoi movimenti, a fuori dal coro un agente spiega, l'epilogo negativo è dovuto a una cattiva interpretazione, da parte di chi? Leone in Francia smonta le leggi sull'eutanasia. Altra priorità del PD, fare le stanze del buco. Presentato a Torino un progetto delle strutture dedicate al consumo di stupefacenti, giudicate utili secondo la filosofia della riduzione del danno. Il comune ha già dato all'associazione in questione 198.000 euro. Il Giornale, giudice di Ranucci, gelo dei magistrati, il ricorso per riprendersi il programma, Casari già nei collegi che decisero sul Master Conte, ANM scettica, un caso dai contorni poco chiari. Sconti benzina, i Pisi Allinelli, l'elogio di Meloni, bel segnale. L'anatema di Leone sull'eutanasia, il Papa tra i malati di Lourdes, nessuna legge può dare la morte. Il Tempo Quotidiano, Silvio ci manchi, domani Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, è importante recuperare la sua dimensione di rivoluzionario, liberale, evitando la musealizzazione. Le classi ghetto ci sono, ma sono per gli italiani, ghettizzati oggi sono gli italiani, dice all'Arcangelo alla scuola Pisacane. Coniugi, di rimpettai, buone notizie, niente IMU. Libero Quotidiano, un piano di sconti, IP segue Eni, abbassa il prezzo dei carburanti, da oggi in tutti i suoi distributori, Meloni segnale importante di attenzione alle famiglie e la sinistra risponde rilanciando la patrimoniale. Caso Garlasco ora cambia tutto, Report lo evitano, Ranucci si imbuca. Passiamo direttamente al Secolo d'Italia. Gli altri quotidiani non sono aggiornati. Ok, il piano è giusto, carburanti, P segue Eni e limite prezzi. Meloni, segnale importante per le famiglie. In primo piano il nuovo nemico della sinistra nel bicchiere. Euro crociata contro il vino, torna la stretta su etichette e pubblicità. 13 uomini, una sola donna, è il campo maschio di Palermo. Una fotografia umilia il centro-sinistra. All'origine del caro carburanti, il conto alla pompa non arriva da Hormuz, ma dagli errori europei. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno nelle edizioni cittadine. Da Livorno, SOS del cardiologo, 4 cittadini su 10 sono ipertesi, ma non lo sanno. Favoriti infarto ictus, il primario, ecco come proteggerci. Piombino, Magona, c'è il via libera dell'antitrust, un altro ostacolo superato verso il passaggio dello stabilimento a Trusted. Andiamo a Viareggio, scatta il calmiere sui carburanti, ecco gli impianti dove si risparmia. 11 le stazioni Eni, in tutta la Versilia si accoda anche IP. Lucca, bolletto oltre 1000 euro in 4 mesi, la provincia è la prima in Toscana per la spesa in luce e gas, anche le aziende in crisi. Da Grosseto, riscatta Bitcoin, ma non esistono, 85enne truffato, paga 21.000 euro, diversi bonifici in più mesi, illegale valida azioni contro la banca. Sempre da Grosseto, estate record 79 giorni su 92, oltre i 30 gradi. Andiamo a Vico Pisano, si sente male durante la corsa sul monte e cade dentro il dirupo. Assalto alla gioielleria a Pontedera nel cuore della città, i malviventi in fuga lanciano chiodi in strada per ostacolare l'inseguimento. Da Pescia, testa sott'acqua, colpi di pietra, servizi a shock dopo il rifiuto, vittima una giovane di 20 anni, in carcere un 38enne di Montecatini. Pistoia, asta bruschi, il prezzo scende a 4,6 milioni. Da Firenze, la Repubblica, nuova pista all'aeroporto per il TAR Pitti e maggio per il sì, architetti e Unipol per il no, cantieri della tranvia per lo stadio, si parte a novembre dai capolinea. Andiamo poi al Corriere di Arezzo, apre la scuola di dialetto, iniziativa d'Anghiari, 4 lezioni, l'editore Mario Del Pi, anche così preserviamo le nostre origini. Il campione del mondo di couscous è uno chef aretino palestinese, chef Ashadi Asbun, e il suo piatto preparato con una chef israeliana che lavora a Lucca. Aperto un nuovo anno alla World House, rondine in classe con i più piccoli. Scontro fratelli, aperta l'inchiesta, l'incidente sulla linea aretina. Andiamo adesso alla Nazione di Arezzo, carburante scatta, la corsa allo sconto e un piatto per la pace, la lezione di Shadi. Entriamo in cronaca, casse popolare vuoti, conto milionario in tutta la provincia, 35 da recuperare. Il direttore di Arezzo Casa Raffaelli, la situazione è sotto controllo. Scatta la corsa allo sconto, da oggi il tetto ai prezzi dopo l'ultima impennata. Vediamo poi in pagina successiva, andiamo a vedere l'altra edizione di Arezzo, che in questa mattina titola in sequenza anche l'effetto carburanti, ma è tir e sciopero, e il maxi tir e sciopero. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, lunedì 28 settembre 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, rassegna stampa.

0: bellissimi.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è lunedì 28 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.54 e tramonta alle 18.47, ora legale. La luna tramonta alle 8.50 e sorge alle 19.21, luna calante. La chiesa ricorda San Venceslao e Beato Bernardino da Feltre.
0: Accadde oggi.
1: Il 28 settembre del 1978, dopo appena 33 giorni di pontificato, moriva Giovanni Paolo I a causa di un infarto miocardico. Fu un evento inatteso e scioccante per la Chiesa Cattolica, in quanto il nuovo Papa era relativamente giovane e senza apparenti problemi di salute.
0: Benessere naturale.
1: Salutare riso integrale. Il nero venere è una varietà di riso integrale di origine cinese che da qualche anno viene coltivata anche in Italia. Stando alla leggenda, il suo nome è legato alla dea dell'amore, perché in Cina veniva cucinato per l'imperatore e la corte, perché si riteneva avesse proprietà afrodisiache. I suoi chicchi scuri e lucenti sono ricchi di sostanze antiossidanti, di antociani, pigmenti naturali che rallentano l'invecchiamento cellulare. È anche più ricco di ferro e selenio rispetto al riso tradizionale.
0: Consigli pratici.
1: Piante semplici da coltivare. Se proprio non avete il pollice verde e non siete particolarmente esperti con le piante, allora potete provare la Calatrea crocata, una pianta davvero molto resistente, con delle belle foglie scure e dei fiori giallo-arancio. Resiste bene in casa, basta soltanto che la temperatura non scenda al di sotto dei 15 gradi.
0: Hanno detto?
1: Nulla è creduto così fermamente come ciò che meno si sa. Michel de Montaigne. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.

0: le 10 e un minuto.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Eni Live e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 € al litro per il gasolio e di 1,99 € al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Anche la compagnia Azera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto l'appello del governo. Meloni ringrazia l'Azerbaigian e assicura: l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie, mentre il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa alle compagnie sugli extra profitti, sottolinea: le due compagnie hanno agito senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione autotrasportatori e tassisti. Subito un tavolo con il governo, chiedono le associazioni di settore dei taxi, o un fermo del servizio sarà inevitabile. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa.

0: Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. L'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri mattina la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes, poi l'incontro con 7 vittime di abusi. Leone le ha ringraziate una a una, assicurando il suo impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Proseguono intensi gli attacchi russi su Kiev, dove sono stati nuovamente colpiti obiettivi civili, tra cui un mercato alimentare. Il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Altri 3 feriti si registrano nel bombardamento di un edificio. Le forze di Mosca affermano anche di aver colpito un cargo diretto verso il porto di Odessa con materiali militari oltre ad infrastrutture energetiche. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte anche oggi fino alle 15. Ieri sera bassissima l'affluenza, che si è fermata sotto il 15%. Nella precedente elezione, quando si era votato però in un solo giorno, il dato alla stessa ora era stato del 49,4%. Si vota per il seggio di Montecitorio, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Al voto sono chiamati circa 346.000 elettori. Madonna e Taylor Swift protagoniste assolute agli MTV Music Awards 2026, andati in scena a Los Angeles. La regina del pop ha portato a casa ben 7 premi, tra cui artista dell'anno. Macina nuovi record Taylor Swift, vincitrice del premio più importante della notte, il video dell'anno, riconoscimento ottenuto per la 5ª volta. Tra gli altri premi principali, i BTS hanno vinto per la migliore canzone dell'anno e miglior gruppo. I Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Award. Omaggi anche a Dolly Parton e George Michael. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Vola con Radio Fly.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La rimonta dell'anticiclone sull'Italia favorisce una giornata di lunedì nel complesso stabile, ben soleggiata su tutte le nostre regioni. Da segnalare solo un po' di variabilità pomeridiana sui rilievi interni della Sicilia, possibilità di qualche locale breve piovasco, specialmente sui monti Iblei. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi, con un clima ancora tardo estivo. Le temperature massime infatti saranno generalmente comprese tra 25 e 30 gradi su gran parte delle regioni. Ventilazione generalmente debole e variabile. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
17: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

Arena, non ci sta nessun problema, versami una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me,

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Monomono.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Vi siete mai chiesti perché ci venga fame? Perché la fame dipende sì dalle necessità fisiologiche, ma anche dalla psicologia. Ecco come ci può trarre in inganno e farci quindi prendere peso. Non sempre infatti abbiamo fame e ci nutriamo per necessità. Spesso, anzi, lo facciamo per gusto, al punto che se potessimo scegliere mangeremmo soltanto ciò che ci piace. La sensazione della fame, infatti, dipende da meccanismi complessi, tutti collegati fra loro, nei quali la componente psicologica ha un ruolo chiave. Nel cervello, i centri che regolano fame e sazietà risiedono nell'ipotalamo, la struttura posizionata tra i due emisferi. I segnali ho fame oppure sono sazio arrivano fin qui dagli organi periferici e ci spingono a cercare cibo oppure ci fanno smettere di mangiare. Questi messaggi sono di natura chimica. Per esempio, quando lo stomaco è vuoto produce grelina che stimola l'appetito, mentre il tessuto adiposo produce leptina che lo sopprime. Dopo un pasto il pancreas secerne insulina che induce sazietà, ma lo stesso organo produce anche un'altra molecola, il neuropeptide Y, che fa venire fame. La regolazione è molto sofisticata per far sì che si assuma cibo quando serve e si digiuni se invece non ce n'è bisogno di nutrienti. Non sempre però tutto va come dovrebbe. La sensazione di fame e sazietà può infatti essere alterata da certe malattie. I diabetici, per esempio, hanno l'impressione di avere sempre bisogno di zuccheri, quando in realtà a mancare nel loro organismo è l'insulina, spiega Carla Lertola, medico specialista in scienza dell'alimentazione e dietetica. Più spesso però a metterci lo zampino è la mente, soprattutto in una società come la nostra, in cui il cibo raramente scarseggia. La regolazione della fame e della sazietà infatti si è evoluta in tempi antichi per permettere ai nostri antenati di fare incetta di cibo quando questo era disponibile, così da far fronte agli inevitabili periodi di carestia che sarebbero seguiti. Per questo ancora oggi gli alimenti molto energetici come zuccheri e grassi sono anche quelli che più stimolano l'acquolina in bocca. I nostri antenati non resistevano ed è difficile controllare anche noi stessi. Di fronte al cibo tutto il nostro apparato sensoriale, l'olfatto, la vista e il gusto, invia segnale alla corteccia cerebrale che elabora gli stimoli ricevuti e trasmette i dati al resto del sistema nervoso prima e a tutto il tratto gastroenterico poi. La stimolazione sensoriale si trasforma così in un tuffo nel cibo al quale per giunta segue una sensazione di benessere. Dopo aver mangiato infatti il cervello libera molecole che ci fanno sentire bene. Anche per questo in certi casi non serve neppure vedere il cibo per stimolare l'appetito. Se ci troviamo in una situazione psicologica difficile, l'idea che dopo aver mangiato saremo meglio è sufficiente a farci aprire il frigo. La mediazione delle emozioni, il prevaricare della parte emotiva su quella razionale ci fa dimenticare insomma che mangiamo per sopravvivere e che il ricorso al comfort food, il cosiddetto cibo consolatorio, porta a un aumento considerevole del peso. Siamo spesso convinti di essere capaci di regolarci da soli, ma non è così, spiega Lertola. Dobbiamo imparare a essere più consapevoli, fare attenzione al modo in cui ci nutriamo e cercare di non lasciarci trascinare dalle emozioni del momento. Certo, possiamo anche concederci delle eccezioni che però devono restare tali. E allora con queste curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Monomono.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Rivoluzione azzurra in ossequio al turnover, ma anche per scuotere la nazionale maltrattata dal Belgio, costretta già ad una missione simile a quelle da vietato sbagliare, pena la Serie B di Nations League. Dunque stasera a Bursa, vicino a Istanbul, gli azzurri nella seconda gara del girone, poi chiamati a giocare altre due sfide in sette giorni, sono ospiti della Turchia di Montella. Linea a Bursa.
1: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita a Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma di coccodrillo, e il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover, Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera, contro la squadra di Vincenzo Montella, torna a bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Biaghi, più Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
2: Dipenderà poi da noi queste partite in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
1: Sandro Tonali, in campo anche stasera, protegge il progetto giovani.
3: Bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è.
1: Turchia-Italia inizierà alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Sfida nella sfida, quella che opporrà l'Italia a uno degli indimenticabili campioni del nostro calcio, Vincenzo Montella, CT turco, da un triennio ma senza emozione.
4: Mi è capitato in amichevole 2 anni fa, il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. È un paese che mi ha dato tantissimo, ormai sono 5 anni, 3 in federazione, che sono qui e mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni, e questo mi riempie di orgoglio, e anche inconsciamente darò tutto per la Turchia.
0: 18 anni dopo, Cristiano Ronaldo rimane in panchina in una gara per 90 minuti accaduto ieri in Nations League in Norvegia, dove il suo Portogallo si è posto 2-1 con gol decisivo del milanista Ramos. Nelle altre gare di ieri, clamoroso capo casalingo della Germania, 1-0 contro la Grecia, successi anche di Olanda e Danimarca. Ribaltone in casa Parma, esonerato il tecnico spagnolo Carlos Cuesta in pool per la successione

0: cessione l'ex giocatore gialloblu Alberto Gilardino. Il Leeds anche da Versa Zanetti. Basket, prima giornata di Serie A davanti a 6.300 spettatori, ha debuttato la Maxima Roma, seconda squadra capitolina, travolta 94-75 da Napoli, guidata dall'ex Repeja. Vittorie di Virtus Bologna e Milano, proiettate all'Euroderby, successi anche di Tortona e Udine. Ciclismo senza Pogacar, il suo compagno di squadra, l'americano Brandon McNulty, conquista la medaglia d'oro nella prova in linea professionistica, conclusi i mondiali di Montreal. Argento all'australiano Matthews, bronza all'olandese Van der Poel, nono migliore degli italiani Ciccone. Tennis, l'Europa che ha arruolato anche Flavio Cobolli conquista la Lever Cup, manifestazione a squadre. Il punto decisivo contro il resto del mondo lo porta in dote Sasha Zverev contro l'americano Tien. Tra le donne, Shenzhen, la Repubblica Ceca, 2-0 l'Ucraina, si è aggiudicata la Billie Jean Cup. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, la gente entusiasta assiepata sul lungomare Caracciolo, Luna Rossa ha dominato le regate preliminari della Coppa America di Vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Borling, oggi timoniere di Luna Rossa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: €100 di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai €50 di sconto sulla luce e €50 sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800-128-128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
3: Flyspot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Lorenzo e ai Venceslao all'ascolto e non. Sono invece nati in data 28 settembre Brigitte Bardot, Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, Achille Campanile, Aldo Baglio e Gwyneth Paltrow. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado della bilancia, sei sensitivo e hai un buon senso critico che ti sarà di grande utilità. Ami il lavoro e non ti stanchi facilmente. Per essere nato sotto il segno della bilancia non sei tanto bilanciato nelle tue opinioni e manifestazioni. Spesso sei turbato, ansioso e indeciso. Il tuo idealismo e la devozione agli amici e alle tradizioni sono fortemente radicati in te. In amore sei fortunato e disordinato. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, l'energia ora scorre libera senza resistenze e le iniziative professionali prendono velocità. Per via di Mercurio ostile, le comunicazioni sono da migliorare, ma siamo ben determinati ad affrontarle. Toro, il clima non è sereno, situazioni lavorative ci mettono sotto pressione e serve diplomazia. Ma non facciamoci provocare da chi cerca lo scontro, manteniamoci fermi nelle posizioni senza alzare i toni. Gemelli, il trigono Sole-Urano porta soluzioni creative e capiamo che la risposta che stavamo cercando non era lì dove abbiamo guardato finora. L'amore si risveglia, torna la passione dopo giorni tranquilli, lasciamoci trasportare. Cancro, sentiamo che una fase si chiude. Finalmente possiamo guardare avanti senza quella pressione sul petto. Riappropriamoci dei nostri spazi emotivi, torniamo a decidere cosa sentire senza esserne trascinati via. Leone, l'ingresso di Marte nel segno ci trasforma in veri guerrieri. Abbiamo il coraggio di osare e di prenderci ciò che meritiamo per diritto. Portiamo a termine un'impresa difficile con fierezza. Vergine, le idee sono molte, ma vanno incanalate in un sistema capace di farle fruttare. La nostra capacità di catalogare le cose secondo un criterio razionale prevarrà il caos dei prossimi giorni. Bilancia, la mattina porta con sé ancora qualche attrito, ma poi qualcosa si sblocca e così tiriamo un sospiro di sollievo. Sul fronte economico arriva un segnale positivo, una spesa minore del previsto, una cifra che torna a quadrare. Scorpione, Marte inquadrato dal Leone cambia registro, diventa più scontroso, più diretto. Lo sentiamo nel corpo prima ancora che nella testa. In ambito finanziario la prudenza diviene necessaria, non è il momento di investire o di uscite non pianificate. Sagittario, la produttività odierna è così alta che ci stupiamo di noi stessi, sfruttiamo questa carica costruttiva. La forza fisica e quella progettuale salgono in maniera vertiginosa grazie all'impulso di Marte in Leone. Capricorno, la luna in Toro dal pomeriggio ci riporta a terra con la concretezza solida che è proprio nostra. Lunedì adatto per riprendere quei progetti che abbiamo messo in pausa durante le settimane difficili. Acquario, siamo chiamati a difendere il territorio da attacchi esterni con metodo e sangue freddo. La nostra calma è paradossalmente l'arma che disinnesca chiunque provi a metterci in seria difficoltà. Pesci, Marte lascia il Cancro e il trigono che ci ha sostenuto per quasi tutto il mese si spegne. Lo percepiamo nel ritmo odierno che rallenta. Quello che funzionava per inerzia ora richiede intenzione. Usiamo le risorse con più cura e meno automatismo. E per chiudere come sempre una citazione, quell'odierna è la seguente. Dalla stessa apertura in cui entra l'amore, si intrufola la paura. Se sarai in grado di amare molto, soffrirai anche molto. Isabella Allende.
0: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Vola sulle ali della musica.
4: Vola sulle ali della musica.
3: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
2: E il filo diretto che ci unisce alle persone oggi ci porta nella periferia di Arezzo, a Lucignano, per scoprire una realtà incredibile che io ho voluto qui appena ho scoperto di questo evento che sta proprio per aprire i battenti. Allora, oggi ricordare i nomi è facile perché io sono Valentina e loro sono Valentino e Valentina. Benvenuti.
3: Grazie Valentina.
4: Grazie Valentina.
2: Grazie a voi. Allora, questo fine settimana ci sarà un evento a Lucignano e più precisamente a Porto X. E io però partirei da lì perché voi non siete mai stati ospiti di Radio Fly, quindi i nostri ascoltatori non sanno assolutamente niente, ma, o magari alcuni sì, però insomma spieghiamo cos'è e anche chi è Porto X.
3: Giustamente, perché è un regno a parte.
2: Esatto.
4: Il libero porto di Porto X.
3: Esatto.
2: Già è un porto e non è una città, non è un paese, è un porto, quindi credo che già qui ci sia qualcosa da dire. Prego.
4: Vai.
3: Porto X è un luogo che è nato negli ultimi anni, nel 2020.
4: In quegli anni lì.
3: In questa forma.
4: Soprusi di Stato.
3: È nato in questo periodo come nostra risposta ad un modo di guardare le cose, di percepire la realtà e di stare al mondo che non ci rispecchiava minimamente, quindi è stata la nostra risposta. Abbiamo detto no a tutta una serie di cose e abbiamo creato il nostro sì, che è stato l'intento profondo non di combattere, non di contrastare.
2: Ti posso chiedere di avvicinarti un pochino più al microfono?
3: Certo.
2: Grazie.
3: Non di combattere, non di contrastare nulla, ma piuttosto di creare un mondo diverso, un mondo oltre, un mondo che ci somigliasse, che avesse i colori e i profumi che amiamo, un mondo libero.
2: No? E questo è molto bello perché comunque invece che lamentarsi, diciamo, esatto, avete trovato la vostra risposta senza costringere nessuno al mondo di nessuno, ma creando proprio una vostra realtà che comunque in questi 6 anni è cresciuta.
3: Ha fatto tante cose, sì.
4: Eh beh sì, 5 anni e qualche mese praticamente è passata da perché il luogo fisico è un casale nella campagna,
2: che è casa vostra
3: praticamente,
4: lo
3: ormai
4: è
3: diventata, cioè sì,
2: è il vostro mondo,
3: è casa di chi se ne prende cura.
4: Questo, come ogni cosa, è di chi se ne prende cura, se possiamo definire se qualcosa è di qualcuno.
2: È vero, è vero.
4: L'appartenenza è un fatto di cura.
3: Non ci sentiamo proprietari di nulla, ma solo custodi, che è quello che dovremmo essere in ogni aspetto,
2: sì,
3: su questa terra, e sapere che non possediamo nulla, ma possiamo solo prenderci cura e custodire.
4: Perché già cambiare prospettiva da questo punto di vista
2: è un bel passaggio.
4: Automatico, il modo di vivere tutti, anche gli scontri sociali.
2: Sì.
4: E no, dicevo, è passata ad essere un casale che cadeva a pezzi comunque. Infatti, era lì per essere messo in vendita.
2: Quindi ve ne siete presi cura?
4: Siamo presi cura anche perché abbiamo detto: a questo punto che si fa? Diciamo, come ha detto Valentina, no di qua, no di là, chiudiamo, noi veniamo dal teatro.
2: Ah.
4: Quindi in quel momento per noi
2: abbiamo un'altra cosa in comune, oltre al nome.
4: I brividi.
3: L'arte, la musica, il teatro, la performance.
4: Teatro in senso ampio.
3: La magia.
4: E lì dire no, non partecipare a quella modalità selettiva e assolutamente ingiustificata e ingiusta, per noi non è stata una scelta, è stato un naturale obbligo interiore, non potevamo non dire no.
2: È stato seguire il vostro...
3: Sì.
2: Il vostro io interiore.
4: Non potevamo fare diversamente, però che fai? A un certo punto devi anche creare, non puoi soltanto chiudere o distruggere.
2: Certo, certo. Allora, e quindi...
4: questo posto apriamo, quindi mentre tutti
2: chiudevano
4: abbiamo aperto una sala recuperando poltrone da un cinema a Poggi Bonsi
3: che stava chiudendo.
4: Fa aperta una sala cinematografica con anche la macchina di popcorn vintage anni
2: 80. Ma che meraviglia!
3: Abbiamo un cinema, un teatro.
4: Abbiamo fatto il carnevale quando non c'era più carnevale in giro. Tutti i bambini, vederli così felici e festosi, è stata già quello un ritorno e una ricchezza incredibile. Abbiamo creato aggregazione dove c'era separazione e quindi
3: abbiamo dato asilo a tante anime che si sono ritrovate sole, buttate fuori
4: senza
3: dalle
4: lavoro,
3: proprie case, dalle
4: per
3: proprie
4: aver
3: famiglie.
4: Fatto l'altra scelta.
2: E alla fine, oggi nel 2026,
4: siamo arrivati anche all'autonomia energetica. Pezzo dopo pezzo ci siamo staccati dal sistema elettrico nazionale e stiamo lavorando per l'autonomia alimentare.
2: Ecco, infatti, e proprio, cioè, voi siete arrivati qui in un percorso che si può definire di autoproduzione, giusto? Non solo, quindi, io quando l'ho letto, ho letto autoproduzione, mi è venuto in mente l'orto, sì. Fare il pane, sì. Che è questo, ma non è solo questo, perché infatti voi ci parlavate anche proprio di costruire, cioè materialmente, quindi l'elettricità, quindi la casa, le strutture che fanno parte di Porto X, giusto? È un senso un po'
4: dopo,
2: più ampio.
4: Viene dopo, perché si parla fondamentalmente di autoproduzione di se stessi. Quindi quello che facciamo, la base, proprio il principio di quello che si fa a Porto X è proprio a creare un ambito di libertà per certo lavorare su se stessi, ma riscoprire e recuperare la memoria di quello che si è.
2: Certo, e poter fare le cose forse è proprio lo strumento, la chiave per la libertà.
4: Diciamo partire da questo presupposto, poi dopo nella materia si manifesta la necessità di costruire la casa, costruire
2: certo.
4: Il cinema, costruire l'orto.
2: Perché secondo voi abbiamo perso un po' la consapevolezza di quello che saremo in grado di fare?
3: Un po', totalmente. Totalmente, infatti.
4: Quasi totalmente.
3: Questo che volevo dire, che Porto X nasce con questo intento profondo, innanzitutto per noi stessi, ovviamente, e poi per chiunque voglia o senta il desiderio, la chiamata di essere parte di qualcosa, anche di prendere esempio, di condividere, di imparare delle cose, di scambiare delle conoscenze, di scambiare delle idee, dei sogni, ma nasce con l'intento di ricordare a noi stessi che noi siamo creatori di realtà.
4: In ogni caso lo siamo,
3: e che la realtà che creiamo è sempre frutto di una nostra scelta, mentre viviamo in un sistema che ci ha addestrato a sentirci vittime, a dover subire, a non vedere alternative, a ma come si fa? Ma questo è un addestramento profondamente menzognero, ipocrita, che piega profondamente le anime e le coscienze, mentre noi sentiamo profondamente, e noi stessi per primi pratichiamo, abbiamo praticato e continuiamo ad imparare in questa direzione, che in realtà la realtà non è una cosa fissa e stabilita, ma è una cosa molle, plasmabile, continuamente modificabile, semplicemente con una scelta. Con la scelta che in ogni istante noi facciamo.
2: Certo.
3: E in ogni istante con la nostra scelta, che non è mentale, ma è un'azione, cioè la scelta è qualcosa di concreto che deve tradursi concretamente nella materia, nel corpo, nell'azione, noi determiniamo quale realtà vogliamo abitare.
2: Eh sì, perché scegliamo in ogni momento, anche se non ce ne rendiamo conto. Esatto, perché la maggior parte delle scelte...
4: Ma a ribasso.
2: Sì, sì, è vero.
4: Se abbiamo questa facoltà e ce ne rendiamo conto, prendiamo coscienza, allora
2: iniziamo. Sì, qualsiasi minima azione, da pulire casa a lavorare,
4: gli incontri, le opportunità che si creano, le puoi vedere o non vedere.
2: Sono scelte, è vero.
3: Quindi l'autoproduzione non è altro che una manifestazione molto materica e semplice del mondo più ampio appartenente alla coscienza che siamo creatori, che c'è del divino in noi e che davvero siamo creatori di universi, anche semplicemente il modo in cui pensiamo.
2: Ah beh, lì altro
3: le
2: che universi.
3: Che usiamo, E quindi l'autoproduzione poi è l'aspetto pratico, no?
4: Dove è una conseguenza.
2: Sì, è la messa in pratica di tutto,
3: esatto,
2: questo.
3: Che noi pratichiamo già da tempo, perché come diceva Vale, anche concretamente ci siamo staccati dalla rete elettrica nazionale, produciamo tutta la nostra energia, costruiamo tutte le nostre costruzioni, lavoriamo per l'autonomia alimentare, quindi siamo sempre di più in una, abbiamo la nostra acqua. Quindi siamo sempre
4: abbiamo
3: di
4: la
3: più
4: nostra casa editrice.
2: Oh, che bello! Ma che bello!
4: Con cui stiamo pubblicando non solo i nostri scritti, ma anche di altri scrittori, filosofi, pensatori sovversivi, quelli che noi chiamiamo sovversivi, ossia che hanno una visione differente.
2: Sì,
4: da quella che
2: certo. Che poi
3: liberi,
2: chi non ha una versione
3: liberi di pensare.
2: Penso
3: liberi
2: che su mille persone siano mille pensatori in realtà, no?
3: Ma
2: basta saperlo vedere.
4: Non tutti se lo permette.
3: Esatto, bisogna darsi il permesso.
2: È vero, è vero.
3: Questa è la questione.
2: Sono molto d'accordo con questa affermazione. Ma veniamo a questo fine settimana, perché tutto questo si traduce in un momento per chi vorrà, per chi avrà piacere di farlo, per un momento, in un momento di festa in cui le persone potranno venire a Porto X e conoscervi innanzitutto, ma anche proprio trascorrere del tempo all'interno di quella che è una festa. Ce la raccontate? Io voglio dire io come si chiama, perché quando l'ho letto ho detto no, ma è bellissimo. Si chiama Festa della Gratitudine e dell'Autoproduzione.
3: Sì.
2: L'autoproduzione l'abbiamo capito, esatto.
4: Ma perché della gratitudine?
3: La gratitudine perché abbiamo deciso di svolgere questa festa più o meno in concomitanza con l'equinozio d'autunno, che è il tempo, in ogni cultura, in ogni tradizione, è il tempo dedicato alla gratitudine per la fecondità che la terra ha concesso. Quindi è quel momento di passaggio.
4: Tra l'altro ci siamo, stanotte.
3: Sì, è stato stanotte. È quel momento di passaggio
2: in cui si ringrazia.
3: Spazio-tempo dove abbandoniamo l'estate e ci addentriamo poco a poco nell'ombra, nel grembo scuro dell'inverno, e quello che le anime sono chiamate a fare è proprio ringraziare per tutta la ricchezza, l'abbondanza, ma anche per tutti gli attraversamenti, per tutte le fatiche, per tutto ciò che è stato vissuto e che ci ha condotto comunque all'inizio di un nuovo inverno, migliori comunque, più grandi, più saggi, più ricchi. E quindi è proprio un tempo dove la gratitudine ha uno spazio tutto suo e particolarmente importante rispetto all'universo.
2: Sì, poi in cui ha particolarmente senso anche nei confronti della terra, che comunque ha prodotto tantissimo nei mesi scorsi.
3: È stanca. La terra in questo momento è stanca e ovviamente le tradizioni antiche erano profondamente connesse con il respiro della terra, che noi cerchiamo di recuperare,
2: rispolverare.
3: E quindi era semplicemente un ascolto della terra. Cosa fai quando qualcuno è profondamente stanco perché ti ha dato tanto? Lo ringrazi, no? È un modo per restituire gratificazione e abbondanza a chi ti ha dato tanto, e quindi questo è il motivo della gratitudine. E poi la festa, perché bisogna festeggiare, bisogna gioire, bisogna danzare,
4: bisogna
3: giocare,
4: danzare, festeggiare ed essere grati, tra l'altro anche per il fatto che siamo ancora qua.
2: È vero, ogni giorno bisogna ricordarlo,
4: questa identità, siamo qua, e quindi dobbiamo essere consapevoli di questo ed essere grati anche di questo, ma lo diamo troppo per scontato. Ci ritroviamo, condividiamo, festeggiamo, parliamo di tematiche anche abbastanza complesse, ma però col sorriso, con la convivialità, con la condivisione, ballando. Che
2: diteci un po' il programma di questi
3: Fina Baus diceva giorni. Prima danza, poi pensa. E questa è una regola meravigliosa e che dovrebbe essere sempre presente, perché prima danza per me coincide con prima vivi, poi pensi.
2: Certo, sì,
3: e
2: sì,
3: invece
2: certo.
3: Passiamo la maggior parte del nostro tempo a pensare la vita e non viviamo. Tutto si blocca e niente fluisce. Questo è assurdo. Quindi questi sono momenti per ricordarci questo. Danziamo. questa è una danza. Infatti, fondamentalmente,
4: il detto zen giapponese dice: diffida dei maestri che non danzano.
3: Giustamente, perché questo è...
2: Io sono mamma di due bambini che fanno danza, quindi con me proprio, cioè con me
3: la danza è dentro, no? Poi
2: con me proprio sfondate la famosa porta aperta.
3: Ma la danza è veramente dentro, è qualcosa che vibra nel cuore, diciamo.
4: E quindi che si farà in questi due giorni?
2: Allora, infatti, diteci un po' il programma di questo.
4: Già venerdì sera arriva per alloggiare lì e vengono, c'è un mercatino di due giorni, quindi ci saranno artigiani che ovviamente propongono le cose che producono.
2: Certo.
4: E sistemeranno già il venerdì sera e quindi già lì sarà un'occasione per conoscerci, per
2: conviviale,
4: danzare e degustare. Poi il sabato mattina e domenica mattina iniziamo alle 7:30 con una pratica condivisa di Qigong per chi vuole esserci. E poi lì si fa colazione, si chiacchiera, si sta nella natura, perché è un luogo di 4 ettari.
2: Ma ci sono anche molti animali ho visto, vero?
4: Sì, cavalli liberi.
3: Cavalli,
4: le capre no, perché sono un po' troppo, le liberiamo solo quando non c'è nessuno, sono troppo vivaci. No, cani, uccelli, veramente galline, gatti.
3: Oh, che gatti, tutto.
4: E quindi è piacevole anche solo per quello. Per i temerari il tempo ancora permette, c'è la piscina, si può fare il bagno. E poi c'è la prima divulgazione di Davide Bonsignore, che è il nostro, lo chiamiamo sarto energetico, che è chi ci ha seguito nella realizzazione di questo nostro impianto di autoproduzione dell'energia elettrica. E sarto, lo chiamiamo sarto energetico perché aver incontrato lui è stata
3: Arezzo, tra l'altro, Davide, Off Grid Utopia, ricordiamolo, perché lui è qua, in questa terra.
4: Sì, perché lui è proprio, si è basato sulle nostre esigenze e ci ha proposto delle soluzioni modulari che ci hanno permesso passo passo di riuscire a creare questa autonomia, in realtà senza neanche tanta necessità di quella che chiamiamo energia denaro.
2: Okay.
4: Questo è un altro aspetto importante, lo scambio sacro. E questa è una delle pratiche che facciamo a Porto X. Per esempio, da noi si partecipa agli eventi proponendo uno scambio che va al di là del denaro. Uno può partecipare ai seminari, laboratori, altre iniziative, se non ha dei vincoli economici che non glielo permettono, può proporre attrezzature, materiali, oppure competenze, conoscenze, e questo rende il nostro luogo ancora più un porto, dal senso
2: vero.
4: E poi sarebbe mai ingiusto dare accesso a certe possibilità solo a chi se lo può
2: permettere economicamente.
3: Esatto, noi, questo per noi è un aspetto molto importante.
4: Delle anime che abbiamo conosciuto importanti, che ci hanno anche arricchito, sono arrivate così, altrimenti non avremmo conosciuto. Quindi questa è una formula che sempre di più per noi deve prendere sviluppo e deve sostituirsi,
2: anche perché penso che sempre di più ogni volta che metti da parte il denaro scopri quello che c'è sotto, no? Perché siamo abituati ad acquistare solo in quel senso,
3: esatto,
2: vero?
3: Gli addestramenti a cui siamo stati sottoposti.
4: Il denaro ti copre, nasconde il valore di te. Infatti questo sarà il mio intervento di sabato sera, sarà proprio l'arte dello scambio e il valore di sé.
2: Perché la giornata andrà avanti sia sabato che domenica fino a fine.
3: Facciamo una sintesi, perché non possiamo presentarle uno per uno, se no. Diciamo che parleremo di autonomia energetica, quindi ci sarà la possibilità anche di fare domande, di scoprire come liberarsi dalle bollette, bruciarle. Facciamo un falò.
4: Portate le bollette per vedere un pochino quali sono i consumi di ciascuno e si fa una valutazione.
3: Si può fare
4: poi
3: una
4: dopo
3: valutazione,
4: le bruciamo.
3: Un
4: atto simbolico.
3: Effettivo, perché chi può essere interessato a prendere questa strada? Ci sarà Francesca della Giovanpaola e Filippo Bellantoni del Bosco di Ogigia, che è un progetto meraviglioso, anche questo
4: incentrato sull'orto,
3: sulla coltivazione, sulle antiche tecniche, sul lavoro della terra, di rigenerazione della terra, per diventare il più possibile autonomi dal punto di vista alimentare. Ci sarà la proiezione di un meraviglioso documentario di Sara Zavarese.
2: Sì, ho visto il trailer, molto bello.
3: Bellissimo, La vita segreta dei giocattoli, sulla storia di questo giocattolaio che purtroppo non è potuto venire questa volta, ma verrà più avanti perché era impegnato, che ha dedicato tutta la sua vita alla creazione dei giocattoli al di fuori delle leggi e delle imposizioni di mercato.
4: E insegnare ai bambini a realizzare i propri giocattoli.
2: Sì, infatti ora io non ho visto tutto, però nel trailer si capisce molto bene che ci sono questi bambini che prendono le cassette vuote della frutta e gliele portano.
4: Pensa in questo periodo dove comunque lo smartphone è l'oggetto più toccato e usato anche dai bambini. Ritornare, recuperare una capacità del genere è fondamentale, credo che sia veramente fondamentale.
3: Ci sarà.
4: E poi terrà lei una chiacchierata con il pubblico, perché porta un doppio livello: uno è quello sull'autoproduzione dei giocattoli, che è il contenuto del film,
3: esatto,
4: e poi anche
3: il suo lavoro,
4: lavoro è autoprodotto, quindi come si autoproduce un audiovisivo.
2: Ah, bello, bellissimo!
4: Anche quello è molto interessante.
2: Bellissimo,
3: come far diventare realtà un sogno, no?
2: Ah, bello.
4: E poi la mattina, in realtà, di sabato, Davide, la domenica. Di sabato c'è Tommaso Bazzecchi ed Enea Leoni, che sono della rete della scuola praticante con la Q di quadro, e la rete NAO, che è una rete di artigiani. Praticamente loro si interessano di costruzioni edili con materiali naturali, quindi bioedilizia, ma non solo.
2: Ah, che bello!
4: Tutto quello che riguarda l'aspetto logistico. E, che si innesta nel territorio, in un ambiente che va in una direzione di autonomia e di efficientamente energetico. Infatti questa poi è la specificità di Enea, su come ridurre l'impatto di tutti i consumi: riscaldamento, energia elettrica, rifiuti, attraverso un tipo di attenzione di questo tipo. Ed è interessante perché parleranno anche di questa rete, sono 1700 in tutta Italia accomunati da questo obiettivo, da questo interesse. Quindi anche fare queste conoscenze è un'occasione importante.
2: Assolutamente.
3: L'efficientamento ci piace.
4: Efficientamento.
3: E poi rende l'idea.
4: Domenico Grieco, che è il terzo capitano di Porto X insieme a Sofia Pinesi, e lui è il nostro mastro costruttore. E lui spiegherà come si realizza un essiccatore solare per recuperare un po' i metodi di conservazione.
2: Ah, sì. Sì.
4: Questo è Valentina, alla fine, dulcis in fondo,
3: sì,
4: vuoi esporre?
3: Sì, poi io parlerò, perché in questa occasione inaugureremo un altro aspetto, un'altra creazione di Porto X, che è la bottega officinale di Porto X.
2: Wow!
3: Quindi è un lavoro che io porto avanti da tanti tanti anni, ma adesso prende una forma molto più definita e chiara, proprio come una creatura di Porto X. E io sono erborista, realizzo rimedi antichissimi dalle memorie perdute, introvabili sul mercato ormai, con le nostre erbe, le erbe della nostra terra, e quindi parlerò di cosa significa sapere ascoltare le piante, comprendere come in realtà abbiamo semplicemente disimparato cose che già i nostri trisnonni sapevano benissimo, e come appunto prenderci cura di noi stessi senza bisogno di andare in farmacia e di corso dal dottore, ma semplicemente riconoscendosi e scoprendo che cosa ci può essere veramente di aiuto intorno a noi, nell'ascolto, nella conoscenza della grande madre terra e natura che ci circonda. Questo sarà il discorso, e poi ci sarà anche un piccolo spazio dedicato a un'altra parte molto importante, lo dico perché questa realtà è ad Arezzo, è del territorio. Noi siamo collaboratori, io sono tra i fondatori di questa libera scuola parentale nata 6 anni fa, che porta con sé il ciclo di elementari e medie, per tutti i bambini delle elementari e delle medie, che è una scuola a tutti gli effetti. Noi lavoriamo su tutti i cicli in qualche modo richiesti per poter rientrare eventualmente nel ciclo scolastico, ma anche su molto altro, e lì l'educazione è un principio di amore, di rispetto, di libertà, di ascolto dei tempi sacri di ogni bambino e di ogni ragazzo. Questa realtà si trova a Ceciliano, quindi proprio qui ad Arezzo,
4: e
3: si chiama Libera Scuola Parentale La Fenice. Quindi durante questi 2 giorni ci saranno anche Francesca, che è una delle principali rappresentanti del nostro progetto, Deborah, che terrà anche maestra d'arte, che terrà anche un bellissimo laboratorio per i bambini sabato pomeriggio dalle 15.
4: Sì, dalle 15.
3: Dalle 15.
4: Di autoproduzione di cianotopia.
3: Cianotipia, laboratorio cianotipia. Quindi i bambini lavoreranno con la carta, le erbe, per creare i loro mondi, la loro magia impressa sulla carta. E quindi tu, bambini, venite, chiunque voglia,
2: sì,
3: portare,
2: infatti,
3: i bambini.
2: Volevo
3: a fare
2: proprio dire che ci sarà anche molto spazio per i bambini,
4: sì,
2: vero?
4: Anche uno spettacolo teatrale per bambini.
3: Domenica ci sarà anche Caterina, che è mia sorella,
4: Caterina,
3: che tu conosci, Caterina Davantesi, con la valigia delle storie. Quindi un altro,
2: che tra l'altro la ringraziamo perché è stata lei,
3: esatto,
2: tramite.
3: Ha fatto da tramite. E quindi
4: uno spettacolo che si chiama Gaia la piratessa, che è in tema con che noi teniamo molto ai pirati.
2: Eh beh, sì, certo, sì, vivete in un porto,
3: l'abbiamo detto, ma
2: siete,
3: diciamo,
2: pure un po' pirati.
3: Porto X è, come se lo dovessimo definire, è un luogo di crescita, di scoperta, dove noi organizziamo laboratori, workshop, abitualmente incontri, eventi, scambi,
4: divulgazioni.
3: Abbiamo anche un canale Telegram, un canale YouTube, collaboriamo con altri canali anche importanti come Porter Nights, per esempio, per la divulgazione e lo scambio di idee e di conoscenze. E è un luogo aperto, è un porto aperto sempre, è oggettivamente un porto, nato per essere un porto, nato per essere un luogo di incontro, di scambio e di condivisione. Quindi chiunque abbia anche voglia di conoscerci, di venirci a trovare, di
4: passare,
3: scoprirci anche al di là di questo evento, esistiamo.
4: Siamo, ecco. Siamo. Noi, Valentina, ti abbiamo portato un omaggio.
2: Ah, grazie, proprio così. Estemporaneo. Non era programmato.
3: Bustina di Porto X, che come così puoi vedere.
4: Vediamo quella del pane. Abbiamo là.
2: Wow, grazie. Grazie mille. Grazie. Io
4: se
2: vi ringrazio.
4: Se non è il tuo gradimento il colore, la puoi cambiare quando verrai.
2: Ah, no, ma è perfetta, è perfetta. Io vi ringrazio e sono anche molto felice, insomma, di avervi dato voce oggi qui a Radio Fly. E ci vediamo questo fine settimana. Io sicuramente verrò a conoscervi volentieri con i miei bambini. E poi noi vi aspettiamo qui, perché io ho immaginato, ho un po' capito che, insomma, questa festa non sarà una festa che finirà lì, insomma, riprenderà, si ripeterà, ci sarà di nuovo. Quindi, insomma, ecco, noi vi aspettiamo per tutte le novità che riguardano questa realtà incredibile.
3: Con
4: grazie,
3: grande piacere. Non so se l'hai detto, perché forse mi sono persa un attimo, che ci saranno tanti mercanti e
4: artigiani,
3: l'abbiamo detto. Okay.
4: Comunque tutte le informazioni su questo evento e le
2: bravissimo
4: altre iniziative è sul sito www.porto-x.com.
2: Perfetto.
4: E c'è il canale Telegram, il canale YouTube, la pagina Facebook.
3: E lì trovate tutte le informazioni.
2: Io vi ringrazio e ci ritroviamo al prossimo sbarco.
4: Assolutamente, un saluto a tutti.
3: Grazie, un saluto a tutti.
1: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
5: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 28 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al giornaloni.it. Corriere della Sera, carburanti dopo Eni anche picca le prezzi, Meloni ringrazia, attenzione alle famiglie. Europa, l'attacco sventato, allarme terrorismo in Gran Bretagna, Trump voleva fare grossi danni, esplosivo vicino alla base RAF usata da USA per la guerra in Iran, 3 arrestati, legami con Teheran. La Repubblica, carburanti, benzinai, antisconto, gasolio da record, IP come Eni, tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, protesta anche per i piccoli petrolieri. Processo Regeni, giorno della verità sugli 007 egiziani. In classe da 16 anni a stipendio base, però i veri poveri sono i miei allievi. La Stampa, IP blocca i prezzi, taxi rivolta, il colosso Eni, Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie ma il costo del carburante continua a crescere, i sindacati adesso sono pronti a scioperare. Il mai più abusi, l'urlo del Papa, Prevost in Francia incontra le vittime, massima vigilanza, allerta in Gran Bretagna, esplosivi alla base USA, 5 arresti preparavano un attacco, la pista iraniana. Il Fatto Quotidiano, l'avviso Ucraina di Crosetto, ci piace l'esercito dei robot. I giornalisti di Report continuano a veleni, compatti su Ranucci. il resto del Carlino, carburanti, effetto sconti, Matire Taxi sciopero dopo Eni che inizia oggi, anche IP annuncia di voler fissare subito un prezzo massimo, l'intervista al ministro Urso, bene, e ora aumentare la raffinazione in Italia e in Europa. IA, ora Altman, ferma lo sviluppo, migliaia di incidenti. Esplosivo in una base inglese, 5 arresti, è terrorismo. Il Messaggero, i miei 50 anni da romano e romanista, la lettera potevo giocare solo in giallo rosso, Francesco Totti. Carburante ai massimi dopo Eni, si muove IP, da oggi tetto ai prezzi, la levata dei scudi dei piccoli distributori. Inghilterra, 5 arresti vicino alla base USA, allarme terrorismo, da lì partivano i jet anti-Iran, Trump volevano fare danni. La verità, i servizi segreti potevano fermare il jihadista della strage di Modena, era un radicalizzato sorvegliato, Salim El Kudri dopo la telefonata alla base Camp Darby era finito sotto la lente degli 007 che avevano seguito i suoi movimenti, a fuori dal coro un agente spiega, l'epilogo negativo è dovuto a una cattiva interpretazione, da parte di chi? Leone in Francia smonta le leggi sull'eutanasia. Altra priorità del PD, fare le stanze del buco. Presentato a Torino un progetto delle strutture dedicate al consumo di stupefacenti, giudicate utili secondo la filosofia della riduzione del danno. Il comune ha già dato all'associazione in questione 198.000 euro. Il Giornale, giudice di Ranucci, gelo dei magistrati, il ricorso per riprendersi il programma, Casari già nei collegi che decisero Salmastia Conte, ANM scettica, un caso dai contorni poco chiari. Sconti benzina, i Pisi Allinelli, l'elogio di Meloni, bel segnale. L'anatema di Leone sull'eutanasia, il Papa tra i malati di Lourdes, nessuna legge può dare la morte. Il Tempo Quotidiano, Silvio ci manchi, domani Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, è importante recuperare la sua dimensione di rivoluzionario, liberale, evitando la musealizzazione. Le classi ghetto ci sono, ma sono per gli italiani, ghettizzati oggi sono gli italiani, dice all'Arcangelo alla scuola Pisacane. Coniugi, di rimpettai, buone notizie, niente IMU. Libero Quotidiano, un piano di sconti, IP segue Eni, abbassa il prezzo dei carburanti, da oggi in tutti i suoi distributori, Meloni segnale importante di attenzione alle famiglie e la sinistra risponde rilanciando la patrimoniale. Caso Garlasco ora cambia tutto, Report lo evitano, Ranucci si imbuca. Passiamo direttamente al Secolo d'Italia, gli altri quotidiani non sono aggiornati, ok il piano è giusto, carburanti, P segue Eni e limite prezzi, Meloni segnale importante per le famiglie, in primo piano il nuovo nemico della sinistra nel bicchiere, euro crociata contro il vino, torno alla stretta su etichette e pubblicità, 13 uomini, una sola donna e il campo maschio di Palermo, una fotografia umilia il centro-sinistra, all'origine del caro carburanti il conto alla pompa non arriva da Hormuz ma dagli errori europei. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione Toscana, partiamo dal Tirreno nelle edizioni cittadini, da Livorno SOS del cardiologo, 4 cittadini su 10 sono ipertesi ma non lo sanno, favoriti infarto ictus, il primario, ecco come proteggerci. Piombino, Magona c'è il via libera dell'antitrust, un altro ostacolo superato verso il passaggio dello stabilimento a Trusted. Andiamo a Viareggio, scatta il calmiere sui carburanti, ecco gli impianti dove si risparmia, 11 le stazioni Eni in tutta la Versilia, si accoda anche IP. Lucca, bolletto oltre 1.000 euro in 4 mesi, la provincia è la prima in Toscana per la spesa in luce e gas, anche le aziende in crisi. Da Grosseto, riscatta Bitcoin, ma non esistono, 85enne truffato, paga 21.000 euro, diversi bonifici in più mesi, illegale valida azioni contro la banca. Sempre da Grosseto, estate record 79 giorni su 92, oltre i 30 gradi. Andiamo a Vico Pisano, si sente male durante la corsa sul monte e cade dentro il dirupo. Assalto alla gioielleria a Pontedera nel cuore della città, i malviventi in fuga lanciano chiodi in strada per ostacolare l'inseguimento. Da Pescia, testa sott'acqua, colpi di pietra, servizi a shock dopo il rifiuto, vittima una giovane di 20 anni, in carcere un 38enne di Montecatini. Pistoia, asta bruschi, il prezzo scende a 4,6 milioni. Da Firenze, La Repubblica, nuova pista all'aeroporto per il TAR Pitti e maggio per il sì. architetti e Unipol per il no. Cantieri della tranvia per lo stadio, si parte a novembre dai capolinea. Andiamo poi al Corriere di Arezzo, apre la scuola di dialetto, iniziativa d'Anghiari, 4 lezioni, l'editore Mario Del Pia, anche così preserviamo le nostre origini. Il campione del mondo di couscous è uno chef aretino palestinese, chef Ashadi Asbun, e il suo piatto preparato con una chef israeliana che lavora a Lucca. Aperto un nuovo anno alla World House, rondine in classe con i più piccoli. Scontro fratelli, aperta l'inchiesta, l'incidente sulla linea aretina.

0: costruzione di Arezzo Casa Raffaelli, la situazione è sotto controllo. Scatta la corsa allo sconto, da oggi tetti dei prezzi dopo l'ultima impennata. Ieri il costo minimo al self era di 219 per la benzina e 2,345 per il gasolio. Nei distributori della città da stamani gli sconti di Eni e la contromossa di IP. Campioni di couscous, la pace nel piatto tra Palestina e Israele. Shadi Hasmoun, aretino di adozione, e Zela Rubinstein hanno vinto il mondiale dedicato al piatto con la semola di grano, ricetta tra Toscana e Medio Oriente. Cellulari muti nel paese, scollegati da 10 giorni, a rischio anche i soccorsi. Di servizio e proteste nella frazione angherese di Ponte alla Piera. Il vice sindaco Guaccini, numerosi appalti a palli a vuoto, scatta la raccolta firme. Baracli compie 80 anni, viaggio tra innovazione, comunità e grandi ospiti. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, lunedì 28 settembre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: È mezzogiorno. Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, che parlano di sollievo per gli automobilisti. Protestano invece i gestori delle stazioni di servizio, che non aderiscono all'iniziativa, e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Dobbiamo restare vigili, perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Kallas, prima del Consiglio di Difesa. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi, a Kharkiv ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme. Da registrare anche nuovi sconfinamenti. La Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina, a renderlo noto il Ministero della Difesa di Bucarest. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso. Grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per un quarto l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.
4: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La rimonta dell'anticiclone sull'Italia favorisce una giornata di lunedì nel complesso stabile, ben soleggiata su tutte le nostre regioni. Da segnalare solo un po' di variabilità pomeridiana sui rilievi interni della Sicilia, possibilità di qualche locale breve piovasco, specialmente sui monti Iblei. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi, con un clima ancora tardo estivo. Le temperature massime infatti saranno generalmente comprese tra 25 e 30 gradi su gran parte.

0: differenza delle regioni. Ventilazione generalmente debole e variabile. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot.
2: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
3: Radio Fly.
4: Radio Fly.
3: Rewind.

estate, sono Daniela De Bolini come al solito per la Top 10 Italia. Allora, siete pronti per ascoltare tutte le novità che abbiamo quest'oggi? Perché ce ne sono, quindi vuol dire che ovviamente ci sono alcuni brani che non fanno più parte della nostra classifica. Per esempio, non c'è più Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, non c'è più Sorry, Scusa, Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari, non c'è più White Girl Wasted di Anna e non c'è più Flamenco Paranoia di Samurai J. Quindi beh, sono quattro brani, quindi ascolteremo quattro novità, ma con calma, perché al numero 10 invece quest'oggi meno 8 posizioni, poi non sono poche, abbiamo Merck & Cremo, Serena Brancale, The Colors. Bisogna anche dire però che sono 16 settimane che sono con noi con

0: insieme Fabri Fibra con Antidroga al numero 9. Al numero 8, beh, finalmente c'è qualcuno che sale. Sono Julia Bresh con due posizioni in più e il brano è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Brescia, quest'oggi nella nostra Top 10 Italia al numero 8.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
2: Top 10 Italia.
0: Siamo così arrivate alle nostre prime new entry. Per esempio, la prima è proprio al numero 7 ed è Marrakesh con Gue e Casini.
3: New entry.

0: La prima nostra new entry di quest'oggi direttamente in settima posizione con questi, come dire, casini, Marrakesh e Gue. Al numero 6 direttamente la seconda new entry, la grande Elisa con Kintsugi.
1: New entry.

molto particolare. Ma voi lo sapete che cos'è il kintsugi? Ci siamo ovviamente documentati. Avete presente quando i giapponesi rompono qualche cosa e lo ricompongono con l'oro? Quello è il kintsugi. Elisa ne ha fatto una bella canzone. E siamo così alla seconda New Entry quest'oggi, al numero 6. Al numero 5, invece, con 4 posizioni in più rispetto alla scorsa settimana, abbiamo Ernia con Dedica. Che nome

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

dedica di Ernie al numero 5. Al numero 4 invece ne perde 3 di posizioni rispetto alla scorsa settimana, ma sono 13 settimane che è con noi. Vi sto parlando di Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming o scaricando l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone.
1: Siamo arrivati così ai fatidici primi tre, signori. Al numero tre abbiamo la terza new entry di oggi ed è Alfa e Gigi D'Alessio con Genova-Napoli.
2: New entry, new

0: è Gigi D'Alessio con Genova Napoli, la terza new entry di quest'oggi nella nostra Top Ten Italia. E al numero 2, con due posizioni in più invece rispetto alla scorsa settimana, abbiamo Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya.
1: Cosa

0: giunti così al nostro riepilogo di quest'oggi. In decima posizione c'erano Merck e Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Al numero 9 c'era M Fabri Fibra con Antidroga. Al numero 8 Julie Bresch con Serenamente. Numero 7, prima new entry, Marrakesh e Ghe con Casini. Al numero 6, seconda new entry, Elisa con Kintsugi. Al numero 5, Ernia con Dedica. Al numero 4, Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Al numero 3, la terza new entry di quest'oggi, Genova-Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio. Al numero 2, Goya, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Siamo giunti così al numero 1. Noi la consideriamo una new entry, ma praticamente rientra a far parte della nostra classifica. E rientra a far parte direttamente in prima posizione. Beh, questa è una cosa veramente super. È Saif con Parlar d'Amore.
1: Number one. New entry.

Pensate un po' quanto vi piace Saif, perché la nostra è una hit parade di gradimento per farlo rientrare nella classifica direttamente in prima posizione con Parlar d'amore. Allora, arrivati a questo punto non mi sembra che salutarvi, cioè non mi sembra, ma siamo arrivati al punto che io vi debba salutare. Ma come al solito restate con noi, mi raccomando, con la nostra buona musica, e noi come sempre ci risentiamo con la Top Italia. Alla prossima. Un bacio!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ah! Sai? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
1: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio Eni ed Eni Live per sfruttare il blocco della benzina a 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia, che in scia con Eni, ha annunciato l'adozione del price cap ma non l'ha ancora attivato. In alcuni punti vendita Eni si sono verificati disagi e persino il rapido esaurimento del carburante super a causa dell'enorme afflusso. Lo sconto per un pieno a seconda del veicolo varia da 5-8 euro sino a 10-20 euro, importi considerevoli perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora 2,25 euro circa.

0: al litro per la benzina self, in autostrade 2,46 per il gasolio. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale, irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire Eni e DP sugli sconti, e infuriati gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
1: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Ultimo impegno alle 16, quando Papa Leone celebrerà la messa per la pace e la giustizia nella cattedrale di Santo Stefano. In serata il rientro in Vaticano. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Callas. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano almeno 2 morti e 4 feriti. Diversi gli edifici in fiamme. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano. Imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
2: Se siamo qua oggi nonostante questo faticosissimo percorso a ostacoli, e grazie anche a tutti voi. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni, e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
1: Tragedia familiare. Nella notte nel Salernitano una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Siamo al calcio. Ancora viva la delusione per la figuraccia con il Belgio. La nazionale è ospite questa sera a Bursa della Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita di Nations League. Mancini cambia gli 11 dell'Olimpico per centrare la vittoria a scacciacrisi, utile ad allontanare i timori di una retrocessione. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
3: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita a Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma di coccodrillo, e il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover, Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera, contro la squadra di Vincenzo Montella, torna a bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Cambiaghi, più Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
4: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
3: Sandro Tonali, in campo anche stasera, protegge il progetto giovani.
5: Bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi, un po' i più vecchi, un po' più esperti.
3: Turchia-Italia inizierà alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot. Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
8: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

disco Lanci con i grandi successi selezionati da Joseph DJ su Radio Fly.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 28 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al giornaloni.it. Corriere della Sera, carburanti, dopo Eni anche picca le prezzi, Meloni ringrazia, attenzione alle famiglie. Europa, l'attacco sventato, allarme terrorismo in Gran Bretagna, Trump voleva fare grossi danni, esplosivo vicino alla base RAF usata da USA per la guerra in Iran, 3 arrestati, legami con Teheran. La Repubblica, carburanti, benzinai, antisconto, gasolio da record, IP come Eni, tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, protesta anche per i piccoli petrolieri. Processo Regeni, giorno della verità sugli 007 egiziani. In classe da 16 anni a stipendio base, però i veri poveri sono i miei allievi. La Stampa, IP blocca i prezzi, taxi rivolta, il colosso Eni, Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie ma il costo del carburante continua a crescere, i sindacati adesso sono pronti a scioperare. Il mai più abusi, l'urlo del Papa, Prevost in Francia incontra le vittime, massima vigilanza, allerta in Gran Bretagna, esplosivi alla base USA, 5 arresti preparavano un attacco, la pista iraniana. Il Fatto Quotidiano, l'avviso Crime di Crosetto, ci piace l'esercito dei robot. I giornalisti di Report continuano a veleni, compatti su Ranucci. Il Resto del Carlino, carburanti, effetto sconti, matire taxi, sciopero. Dopo Eni, che inizia oggi, anche IP annuncia di voler fissare subito un prezzo massimo. L'intervista al ministro Urso, bene, e ora aumentare la raffinazione in Italia e in Europa. IA, ora Altman, ferma lo sviluppo, migliaia di incidenti. Esplosivo in una base inglese, 5 arresti, è terrorismo. Il Messaggero, i miei 50 anni da romano e romanista, la lettera potevo giocare solo in giallo rosso, Francesco Totti. Carburante ai massimi dopo Eni, si muove IP, da oggi tetto ai prezzi, la levata dei scudi dei piccoli distributori. Inghilterra, 5 arresti vicino alla base USA, allarme terrorismo, da lì partivano i jet anti-Iran, Trump volevano fare danni. La verità, i servizi segreti potevano fermare il jihadista della strage di Modena, era un radicalizzato sorvegliato, Salim El Kudri dopo la telefonata alla base Camp Derby era finito sotto la lente degli 007 che avevano seguito i suoi movimenti, a fuori dal coro un agente spiega, l'epilogo negativo è dovuto a una cattiva interpretazione, da parte di chi? Leone in Francia smonta le leggi sull'eutanasia. Altra priorità del PD, fare le stanze del buco. Presentato a Torino un progetto delle strutture dedicate al consumo di stupefacenti, giudicate utili secondo la filosofia della riduzione del danno. Il Comune ha già dato all'associazione in questione 198.000 euro. Il Giornale, giudice di Ranucci, gelo dei magistrati, il ricorso per riprendersi il programma, Casari già nei collegi che decisero Salmaste Conte, ANM scettica, un caso dai contorni poco chiari. Sconti benzina, i Pisi Allinelli, l'elogio di Meloni, bel segnale. L'anatema di Leone sull'eutanasia, il Papa tra i malati di Lourdes, nessuna legge può dare la morte. Il Tempo Quotidiano, Silvio ci manchi, domani Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, è importante recuperare la sua dimensione di rivoluzionario, liberale, evitando la musealizzazione. Le classi ghetto ci sono, ma sono per gli italiani, ghettizzati oggi sono gli italiani, dice all'Arcangelo alla scuola Pisacane. Coniugi di rimpettai, buona notizia, niente IMU. Libero Quotidiano, un piano di sconti, IP segue Eni, abbassa il prezzo dei carburanti, da oggi in tutti i suoi distributori, Meloni segnale importante di attenzione alle famiglie e la sinistra risponde rilanciando la patrimoniale. Caso Garlasco ora cambia tutto, Report lo evitano, Ranucci si imbuca. Passiamo direttamente al Secolo d'Italia, gli altri quotidiani non sono aggiornati. Ok, il piano è giusto, carburanti, P segue Eni, limite prezzi, Meloni, segnale importante per le famiglie. In primo piano il nuovo nemico della sinistra nel bicchiere, euro crociata contro il vino, torno alla stretta su etichette e pubblicità. 13 uomini, una sola donna, è il campo maschio di Palermo, una fotografia umilia il centro-sinistra. All'origine del caro carburanti, il conto alla pompa non arriva da Hormuz, ma dagli errori europei. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno nelle edizioni cittadine. Da Livorno, SOS del cardiologo, 4 cittadini su 10 sono ipertesi, ma non lo sanno. Favoriti infarto ictus, il primario. Ecco come proteggerci. Piombino, Magona, c'è il via libera dell'antitrust, un altro ostacolo superato verso il passaggio dello stabilimento a Trusted. Andiamo a Viareggio, scatta il calmiere sui carburanti, ecco gli impianti dove si risparmia. 11 le stazioni Eni, in tutta la Versilia si accoda anche IP. Lucca, bolletto oltre 1000 euro in 4 mesi, la provincia è la prima in Toscana per la spesa in luce e gas, anche le aziende in crisi. Da Grosseto, riscatta Bitcoin, ma non esistono, 85enne truffato, paga 21.000 euro, diversi bonifici in più mesi, illegale valida azioni contro la banca. Sempre da Grosseto, estate record 79 giorni su 92, oltre i 30 gradi. Andiamo a Vico Pisano, si sente male durante la corsa sul monte e cade dentro il dirupo. Assalto alla gioienteria a Pontedera nel cuore della città, i malviventi in fuga lanciano chiodi in strada per ostacolare l'inseguimento. Da Pescia, testa sott'acqua, colpi di pietre, servizi e shock dopo il rifiuto, vittima una giovane di 20 anni, in carcere un 38enne di Montecatini. Pistoia, asta bruschi, il prezzo scende a 4,6 milioni. Da Firenze, La Repubblica, nuova pista all'aeroporto per il TAR Pitti e Maggio per il sì, architetti e Unipol per il no, cantieri della tranvia per lo stadio, si parte a novembre dai capolinea. Andiamo poi alla Corriere di Arezzo, apre la scuola di dialetto, iniziativa d'Anghiari, 4 lezioni, l'editore Mario Del Pi, anche così preserviamo le nostre origini. Il campione del mondo di couscous è uno chef aretino palestinese, chef Shadi Asbun, e il suo piatto preparato con una chef israeliana che lavora a Lucca. Aperto un nuovo anno alla World House, rondine in classe con i più piccoli, scontro fratelli, aperta l'inchiesta, l'incidente sulla linea aretina. Andiamo a terminare con la Nazione di Arezzo. Carburanti, scatta la corsa allo sconto, da oggi il tetto al prezzo annunciato da Eni è subito imitato da IP, ma i prezzi fino a ieri erano lievitati. Un piatto per la pace, la lezione di Shadi. Entriamo in cronaca, case popolari vuote, conto milionario, in tutta la provincia 35 da recuperare per riportare gli alloggi oggi inutilizzati, le condizioni necessarie per l'assegnazione servono in media una 40.000 euro ciascuno, il costo complessivo arriva 1,44 milioni, cifra superiore alla media nazionale. Direttore di Arezzo Casa Raffaelli, la situazione è sotto controllo. Scatta la corsa allo sconto, da oggi tetti e prezzi dopo l'ultima impennata. Ieri il costo minimo al self era di 219 per la benzina e 2,345 per il gasolio. Nei distributori della città da stamani gli sconti di Eni e la contromossa di IP. Campione di couscous, la pace nel piatto tra Palestina e Israele, Shadi Asmun, aretino di adozione, e Zela Rubinstein hanno vinto il mondiale dedicato al piatto con la semola di grano, ricetta tra Toscana e Medio Oriente. Cellulari muti nel paese, scollegati da 10 giorni, a rischio anche i soccorsi, di servizio e proteste nella frazione angherese di Ponte alla Piera, il vice sindaco Guaccini, numerosi appalti a palli a vuoto, scatta la raccolta firme, Baracli compie 80 anni, viaggio tra innovazione, comunità e grandi ospiti. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, lunedì 28 settembre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
0: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Sono le 14.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio Eni ed Eni Live per sfruttare il blocco della benzina a 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia, che in scia con Eni, ha annunciato l'adozione del price cap ma non l'ha ancora attivato. In alcuni punti vendita Eni si sono verificati disagi e persino il rapido esaurimento del carburante super a causa dell'enorme afflusso. Lo sconto per un pieno a seconda del veicolo varia da 5-8 euro sino a 10-20 euro, importi considerevoli perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora: 2,25 euro circa al litro per la benzina self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire Eni ed IP sugli sconti. E infuriati gli autotrasportatori siciliani, hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
1: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in punti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Ultimo impegno alle 16, quando Papa Leone celebrerà la messa per la pace e la giustizia nella cattedrale di Santo Stefano. In serata il rientro in Vaticano. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Callas. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano almeno 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano. Imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
3: Se siamo qua oggi nonostante questo faticosissimo percorso a ostacoli, e grazie anche a tutti voi. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni, e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
1: Tragedia familiare. Nella notte nel Salernitano una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Siamo al calcio. Ancora viva la delusione per la figuraccia con il Belgio. La nazionale è ospite questa sera a Bursa della Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita di Nations League. Mancini cambia gli 11 dell'Olimpico per centrare la vittoria a scaccia crisi, utile ad allontanare i timori di una retrocessione. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
4: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a

0: di alzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma di coccodrillo e il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover, Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera contro la squadra di Vincenzo Montella torna Bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Cambiaghi, Pio Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
1: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
0: Sandro Tonali in campo anche stasera protegge il progetto giovani.
2: Bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po', i più vecchi, un po' più esperti.
0: Turchia Italia inizierà alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata. Allacciate le cinture, pronte al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con Pagaflex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
6: Top 10 album.
7: L'assetto è un po' diverso rispetto ad altre classifiche, perché la Top 10 Album prevede una combinazione perfetta, che è quella di un album, una canzone. Per ogni album in classifica corrisponde una canzone che noi ascoltiamo. Magari una canzone nuova, magari una canzone che è stata pubblicata molti mesi fa, ma che comunque regge all'urto del tempo, o addirittura canzoni che tornano in classifica dopo un bel po' di tempo, anche per più di qualche anno, e questo accadrà nell'aggiornamento numero 40 della Top 10 Album. Io sono Dylan, la combinazione perfetta quindi è un album, una canzone. Un album, una canzone, ma soprattutto l'album di Gianna Nannini, Gianna Gold 50, non c'è più, non lo incontreremo, almeno in questa Top 10 Album questa settimana, e quindi ci sarà una nuova entrata che però è una re-entry, scopriremo quale. Due album stabili, tre album che salgono e quattro album che scendono. Partendo dalla posizione numero 10 incrociamo chi perde due posizioni. L'album che perde due posizioni è quello di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. Ascoltiamo proprio Vita, Morte, Miracoli. Moriremo.

album di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli, pubblicato a settembre di quest'anno, un progetto autobiografico senza filtri, mette insieme un po' di folk americano, un po' di country, un po' di rap, racconta cadute, ripartenze, rialzate, un po' di saliscendi, un po' di montagne russe, un po' come è stata la vita di Alessandro Aleotti fino a questo momento. E tra l'altro la critica ha evidenziato come l'album alterni satira sociale, momenti più seri, riflessioni intime, con canzoni che affrontano temi come la crescita personale, il rapporto con la fama, ne ha avuta e ne ha ancora moltissima J-Ax, la disillusione verso la società e la volontà di ritrovare equilibrio nonostante tutto. Alla posizione numero 10, il nuovo album di J-Ax questa settimana. Si sale in nona posizione stabile l'album di Samurai J Amatore. Ascoltiamo Flamenco Paranoia.

Paranoia, il singolo nuovo di Samurai J dall'album Amatore, questa settimana in nona posizione nella Top Ten Album. Si sale in ottava posizione un altro album che conosciamo molto bene, Comuni Mortali, di Achille Lauro, guadagna due posti rispetto a sette giorni fa. Sembrava voler uscire dalla Top Ten Album e invece eccolo qua, di nuovo alla posizione numero 8. Ascoltiamo La Città degli Angeli.

0: guadagna 2 posti l'album di Achille Lauro nella Top Ten Album questa settimana.
1: Top Ten Album. Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
2: Top Ten Album.
0: Di nuovo in classifica, io sono Dylan. Un album, una canzone. È questo la combo perfetta per la classifica da ascoltare ogni settimana. E quindi alla posizione numero 7, riprendendo appunto la scalata verso la posizione numero 1, incrociamo chi perde una posizione rispetto a 7 giorni fa. L'album di Anna, Million Dollar Babe. Ascoltiamo White Girl Wasted.

bellissima, non puoi restare fermo, ma neanche col piedino, soprattutto neanche col piedino, perché anche se balli, il piedino va da sé, ha una sorta di clone il piede, va da solo, così è indipendente. White Girl Wasted di Anna dall'album Million Dollar Babe, l'album di Anna appunto che questa settimana è in settima posizione perdendo un posto. Si sale, perde un posto, devi tirar mas fotos, l'album di Bad Bunny, ascoltiamo Will Tita feat.

0: po' di settimane, da un bel po' di settimane che è nella top 10 album. Devi tirar mas fotos di Bad Bunny. Questa settimana in sesta posizione perde un posto. Si sale. C'è Santeria in quinta posizione. Una rientri, perché chi ha soprattutto memoria, io non sono tra questi, ecco, Santeria già è stata all'interno della top 10 album, ma un bel po' di tempo fa. È l'album di Marracash insieme a Ghe Pequeño, insieme a Ghe. Ascoltiamo il singolo che celebra il decennale dell'album stesso, per cui per effetto del decennale è tornato in classifica, per cui la prima rientri della settimana al quinto posto. Il singolo è Casini.
1: New entry.

0: Casini è il singolo pubblicato nella notte tra l'8 e il 9 settembre di quest'anno del 2026 da Marrakesh insieme a Gay, pensato come brano celebrativo per tre ricorrenze: 30 anni di amicizia tra loro due, 20 anni di carriera condivisa e 10 anni, come dicevo prima, 10 anni dall'uscita di Santeria. Non appartiene a nessun album, né Santeria né Marraghè, ed è stato presentato dagli artisti stessi come una sola nuova canzone, un regalo unico per accompagnare i due concerti evento che ci sono stati del 12 e del 13 settembre a Milano. Ghe Pequeño insieme a Marrakesh in quinta posizione, si sale in quarta, perde due posti l'album di Olly, Tutta Vita Sempre. Questa domenica la traccia, la featuring è di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Featuring Julie, questa domenica featuring Julie, il singolo di Olly dall'album Tutta Vita Sempre nella Top Ten Album.
1: Top Ten Album.
2: Top Ten Album. Top Ten Album.
3: Top Ten Album.
0: Di nuovo in classifica c'è da scoprire il podio. Tre album, quindi dalla posizione numero 3 alla posizione numero 1. Alla posizione numero 3 c'è Bresh con l'album Mediterraneo che guadagna 4 posti. Ascoltiamo Serenamente featuring Julie.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Ma Julie Dylan è lo stesso che compariva come featuring all'interno di Questa Domenica di Holly? Sì, esatto, sempre lui, sempre Julie. O di sopra, o di sotto, di lato, o in obliquo, in tondo, sempre Julie. Serenamente featuring Julie di Brescia dall'album Mediterraneo, in terza posizione, guadagna 4 posti rispetto a 7 giorni fa. Di nuovo al secondo posto, no, più che altro di nuovo, riguadagna 2 posti perché ha già successo nella top 10 album a Shiva di guadagnare 2 posti. Lo fa anche questa settimana. E sono moltissime anche per lui le settimane di permanenza all'interno di questa classifica. Comunque al secondo posto c'è Vangelo di Shiva, da cui ascoltiamo Bugie.

Ma t'ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: Vangelo di Shiva, l'album, la canzone Bugie in seconda posizione. Questo album guadagna 2 posti rispetto a 7 giorni fa. Riprendiamo dalla posizione numero 10 per quindi scoprire a chi occupa la posizione numero 1, quale album occupa la posizione numero 1. Posizione numero 10 perde 2 posti da 3 settimane in classifica il nuovo album di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. In nona posizione stabile da 4 settimane in classifica Samurai J con Amatore. In ottava posizione guadagna 2 posti da 3 settimane in classifica Achille Lauro con l'album Comuni Mortali. In settima posizione da 11 settimane in classifica perde 1 posto Million Dollar Babe di Anna. In sesta posizione da 32 settimane in classifica perde 1 posto Debiti Armas Fotos di Bad Bunny. In quinta posizione la rientry della settimana Santeria di Marrakesh insieme a Ghe. In quarta posizione -2, perde 2 posti l'album di Olly rispetto a 7 giorni fa Tutta Vita Sempre. In terza posizione invece guadagna 4 posti Mediterraneo da 17 settimane in classifica l'album di Brescia. In seconda posizione da 25 settimane in classifica guadagna 2 posti Vangelo l'album di Shiva e al primo posto stabile come 7 giorni fa e da 37 settimane in classifica Geolie con Tutto è possibile. Ascoltiamo 1H.
1: Number 1.

0: album.
1: Riconferma per Geolier la posizione numero uno, riconferma per il suo album Tutto è possibile, per cui complimenti a lui. Archiviamo questa top 10 album. Io sono Dylan e torno qui la prossima settimana per un altro aggiornamento. Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Buongiorno Beppe.
4: Buongiorno Vanna, come stai?
3: Bene, bene, tu come stai?
4: Beh, tutto bene, stamani non ti sento, non so perché, forse è troppo alta la base.
3: Ora mi senti.
4: Ora ti senti, mi senti?
3: Certo.
4: Va bene, allora, torna una nuova settimana e torna un nuovo Semana Loca.
3: Un nuovo Crazy Week.
4: O la Semaine de Folie.
3: Sì, poi aggiungeremo altre.
4: Vabbè, a disposizione.
3: Allora Beppe,
4: che è successo?
3: Iniziamo
4: dimmi
3: subito e ti porto in un posto non tanto lontano da qui, perché siamo a Sesto Fiorentino.
4: Sesto Fiorentino,
3: sì,
4: ma che bello.
3: Dove è successa una cosa un po' a dir poco,
4: che?
3: Diciamo incredibile, però nel lato negativo. Perché?
4: Perché?
3: Perché a Croce Viola, più precisamente, è stata comminata una multa di circa 98 euro a chi? Ad un'ambulanza che ovviamente è dovuta andare nella ZTL per portare un paziente che era urgente e viene multata.
4: E perché?
3: Perché è entrata nella ZTL.
4: Ho capito, ma ci sarà un
3: motivo.
4: Avrà avuto un permesso. Scusa,
3: sì,
4: uno
3: diciamo
4: sta male.
3: Che fanno anche ricorso e poi lo perdono.
4: Pure.
3: Sì, la multa era all'inizio di 98 euro e poi è salita a 316.
4: Pure.
3: Sì.
4: Perché l'hanno persa?
3: Non ne ho idea. Qui bisognerebbe chiedere perché.
4: Ma
3: ci
4: vorrebbero come si fa? Dai, ora voglio. A meno che il paziente non ci fosse dentro, che fosse un tarocco.
3: No, qui dice proprio perché è successo questo un po' di tempo fa e la multa ovviamente poi dopo è arrivata qualche tempo dopo per trasportare una paziente in ospedale. Quindi la paziente c'era assolutamente.
4: Mamma mia ragazzi, questi sono i paradossi della burocrazia
3: italiana.
4: Sì, ho capito, ma dai, ora fa una multa a un'ambulanza che porta una paziente.
3: Io
4: posso capire quelli che a volte, sai, c'è stato quelle cose che quegli autisti che hanno acceso le sirene per passare il traffico, no? E dentro non c'avevano niente, non si fanno queste cose. Vanna, non le fare te con la tua spider rossa.
3: Certo.
4: Non mettere il lampeggiante blu e vai a tutto palo. No.
3: Certo.
4: Però insomma, questa è la cosa che mi lascia basito. Dov'è successo questa?
3: A Sesto Fiorentino.
4: Sesto Fiorentino. Cari amici sestesi, penso che siamo così. Fateci sapere se sapete la motivazione del perché poi questi poi l'hanno multato.
3: Hanno
4: fatto ricorso e hanno perso pure.
3: Hanno fatto ricorso e hanno perso.
4: Vabbè. Va bene, allora io invece tu mi parli di multe, di cose, io ti parlo invece di un'altra cosa. Andiamo nel distretto di Detroit. Senti, ho iniziato
3: che
4: a dire
3: che pronuncia
4: proprio di quella. Che è successo? Devi sapere che durante un'udienza di un tribunale, chissà se era per quella della multa, è dovuto apparire, hanno chiamato anche un testimone, un poliziotto. Ok. Che però che è successo? È successo che lui, il poliziotto, si è collegato da remoto.
3: Sì, questa l'ho vista, questa notizia.
4: Ecco, l'agente Matthew Jackson. Sostanzialmente, allora, come funziona oggi? Molto spesso si usa la telematica, i collegamenti da remoto. Allora, uno si prepara per benino.
3: sì, solo il problema qual è? Che si prepara solo di sopra. Nella parte alta del corpo.
4: Esatto. E se però la telecamera la mettete che vi inquadra tutto, succede che il poliziotto che si collega in mutante durante l'utenza era in mutante. Sì, appunto,
3: era in mutante.
4: Quindi è vero che anche noi a volte trasmettiamo. Ma tu trasmetti mutante la radio quando
3: no, ovviamente no.
4: Però voglio dire, effettivamente, pensate, lui che si è messo la giacca, tutto per. Cioè la camicia, si vede
3: la divisa,
4: la divisa. La divisa, scusa. E poi.
3: A metà, però, la divisa a metà. E credo che il giudice l'abbia anche ripreso.
4: Certo. Cioè, quindi è una cosa. Questa insolita scena ha avuto luogo lunedì durante un'udienza organizzata via Zoom. Quindi, insomma, un dettaglio che non è passato certo inosservato. Infatti, il giudice a un certo punto gli ha chiesto: ma indossi i pantaloni, agente? E la gente non ha potuto negare l'evidenza. No, signore.
3: Prima
4: di girare la telecamera in modo che le sue gambe non fossero più visibili, insomma.
3: Va bene Beppe.
4: Ma dai, ma che sono fallito.
3: Adesso ti porto
4: il giudice, te lo immagini il giudice diplomatico,
3: sì.
4: No? Cioè, vabbè.
3: Sì, sì, sì. Va bene, allora ti porto un'altra notizia, che anche questa è un po' buffa. Perché siamo ad un matrimonio, no? Ovviamente sappiamo che i costi del matrimonio sono altissimi, sono diventati. Però questo uomo ha avuto un'idea, anche brillante volendo, perché ha coperto i costi del matrimonio vendendo spazi pubblicitari sul suo smoking. Cioè si vede proprio la foto. Si vede proprio la foto sull'altare insieme alla sua sposa, dove lui ha nel suo smoking tutti gli stemmi degli sponsor.
4: Ma come quelle macchine che vanno lì, ecco, lì per tornare alle misericordie, alle ambulanze, le macchine che vengono donate, c'è i sponsor sopra. Lui faceva la stessa cosa.
3: Sì, lui c'ha proprio tutti i nomi degli sponsor che gli hanno aiutato, che lo hanno aiutato a pagare il matrimonio.
4: Ma scusa, è la futura moglie che ha detto.
3: L'avrà presa bene se era.
4: Te lo immagini?
3: Se l'ha scoperto il giorno del matrimonio.
4: Beh, speriamo di no, perché poi la notte durante. Ti immagini la notte avesse venduto anche gli spazi pubblicitari per la notte?
3: Ecco,
4: non voglio immaginare dove.
3: Spererei di no. Va bene.
4: Insomma, queste sono le cose del mondo pubblicitario. È così, insomma. E io ti porto invece da un'altra parte. Cambio completamente tema.
3: Sì.
4: Perché. Devi sapere, ti ricordi nel 1986, giù di lì, tu forse non eri nata, però accadde questa famosa cosa di Chernobyl, l'hai mai sentita nominare?
3: Certo.
4: Questa centrale di Chernobyl che. E allora da lì in poi i territori sono stati spopolati per le radiazioni globali, ecco, hanno avvistato dei cani blu.
3: No.
4: Sì, loro hanno avvistato i cani blu, allora tutti si sono messi a dire queste sono mutazioni genetiche, va a capire che è successo, prendiamoli gli UFO, saranno lupi mannari blu, non lo so. Sta di fatto che in realtà poi da un'indagine che hanno fatto, e si vede la foto qua su Today, questi cani che hanno un colorito blu, parrebbe che il problema sia nato da una cosa diversa. Ovviamente non essendoci più la gente lì, purtroppo c'è tante cose da andare a sfrugare, no?
3: Certo.
4: Questi cani si sono intrufolati in uno di quei bagni chimici che, guarda caso, la sostanza che è dentro è proprio celeste.
3: Ah, di colore
4: blu. Quindi loro sono andati a sniffare. E li vedi tutti blu porini. Quindi, però hanno causato, credimi, molto, molto attenzione, perché dice, guarda, le radiazioni ci faranno diventare tutti blu, magari quattro gambe. una cosa che però alla fine questa ONG che si è occupata di questa cosa, che si chiama Clean Future Fund e che gestisce quest'area, ha detto non vi preoccupati, erano andati solamente al bagno.
3: Eccoci, va bene.
4: Questo è, insomma.
3: Mistero risolto.
4: Vai.
3: Allora, io ti porto un'altra notizia. Praticamente sono state arrestate delle persone perché avevano provato a contrabbandare polvere d'oro nascondendola nelle mutande.
4: No, fammi capire, polvere nelle mutande.
3: Sì, sì, qui siamo ad Hong Kong. Donne sono state arrestate in Giappone per aver tentato di contrabbandare 8 kg di oro.
4: 8 kg nelle mutande?
3: Sì, nascosti nelle mutande. Proprio così.
4: Non c'è scritto come.
3: Cioè, non viene specificato.
4: In una busta.
3: Non viene specificato nulla, però.
4: Cioè, polvere d'oro, vabbè. Non credo che era sciolta come burro-talco, insomma, no?
3: Polvere d'oro.
4: Ma io so il burro-talco, te.
3: Sì, sì.
4: Ecco,
3: certo.
4: Allora invece che il burro-talco usi la polvere d'oro.
3: La polvere d'oro, è la stessa cosa.
4: Vabbè, l'hanno arrestate, che hanno fatto?
3: Sì, sì, sono state arrestate, fermate.
4: La curiosità su questo post mi sembra sia abbastanza alta, capire. Vabbè, perché insomma, contrabbandi una mela, una pera.
3: No, polvere d'oro.
4: Polvere d'oro. Va bene, allora invece di polvere si parla anche di un altro tema. Andiamo in Illinois.
3: Sì.
4: Illinois, dove una TikToker di nome Sarah Crown, si dice così, Crown. Così,
3: penso di sì.
4: Più o meno. Ha deciso, pensate, ha preso una casa e ha deciso di pulire dopo tanti anni la vasca idromassaggio che non era stata utilizzata da un decennio. Lei ha comprato questa casa, cioè questa vasca che era stata installata nel 2015 dai precedenti proprietari.
3: Certo.
4: Però lei non l'avevano mai utilizzata. Allora lei ha detto, dice, beh, vediamo che succede, se funziona, no? Perché io vorrei anche farmi un massaggino, insomma, visto che sono stato all'aeroporto con l'oro messo da tutte le parti, un massaggino ci sta bene. Non lo so. Vabbè, però lei l'ha filmato, ha riempito la vasca con l'acqua e poi ha detto, adesso diamo il via.
3: Sì,
4: che
3: ok.
4: Quello che è uscito da quei tubi.
3: Possiamo solo immaginarcelo.
4: Qui viene definita che è era muffa, però l'acqua nel giro di pochissimi secondi è diventata tutta nera, quindi immaginati se tu eri dentro, no?
3: Mamma
4: tu,
3: mia, ti sì, metti, sì. Panico.
4: Io non so se l'idromassaggio si fa nudi oppure in mutande, non lo so.
3: Vabbè, fai lavare, come se tu facessi la vasca.
4: Non ce l'ho io l'idromassaggio, Vanna.
3: No, nemmeno io ho l'idromassaggio.
4: Vabbè, però metti che uno di noi abbia l'idromassaggio, c'entra dentro.
3: E poi dopo attivi e ti esce tutta questa roba.
4: Premi il pulsantino, esce tutta questa roba. Secondo me svieni.
3: Panico.
4: Vabbè, comunque ha dovuto metterci poi tutta una serie di additivi, di cose, di pulizie. Alla fine è riuscita a farla funzionare dopo 3 ore che funzionava ininterrottamente con l'acqua di ricircolo, con questi detergenti di tutti i tipi. Ci sarà stato anche l'antivirus, l'anticane blu, tutto quello che vuoi. E insomma, alla fine è venuta l'acqua.
3: Meno male.
4: Come se la sarà goduta.
3: Meno male. Allora, Beppe, ti porto in chiusura 2 notizie. Una che riguarda una donna e una che riguarda un uomo.
4: Ecco, allora, così almeno siamo assolutamente in pari con tutte le. Non facciamo discriminazioni.
3: Esatto. Cosa è successo? Una donna, dopo aver speso soldi per una cartomante online che l'avrebbe aiutata a scoprire un tradimento del marito, accusa quest'ultimo di averla effettivamente tradita.
4: Pure.
3: Ok? La vicenda è diventata virale per l'elemento della cartomanzia digitale. Praticamente niente, questa si è andata da questa. No, è andata. Ha cercato questa cartomante online e questa aveva detto che il marito la stava tradendo.
4: Ah, quindi ha avuto questa cioè,
3: e lei ha accusato la il marito.
4: Ha avuto questa informazione da cartomante e ha detto tuo marito,
3: ti sta tradendo.
4: Io
3: lei
4: penso
3: che, l'ha accusato il marito.
4: Ho capito, ma io penso che quella cartomante e il marito qualcosa ci possano raccontare, perché se è così sicura una cartomante, cioè metti che tu vai dalla cartomante, no?
3: Certo.
4: E ti dicono guarda, il tuo fidanzato ti tradisce.
3: Bisogna prima documentarsi, capire.
4: Cioè, vabbè,
3: non
4: dipende
3: è che
4: se ti fidi.
3: Così.
4: Ma te ci credi alle cartomanti, la cartomanzia,
3: no,
4: le carte,
3: no,
4: tarocchi,
3: non ci credo, no, non
4: le
3: ci
4: marie,
3: credo.
4: Le cose, come si chiamavano?
3: No. Non ci credo.
4: Vabbè, però ecco, allora attenzione a queste cose. Cioè, nel senso, se la cartomante è molto sicura e vi dice: guarda, sicuramente tuo marito ti ha tradito, evidentemente lo zampino ce l'ha lei.
3: Vabbè, ma era online, non penso che era una cartomante online.
4: Vabbè, perché ci sono le chat GPT ora, quelle tutte strane.
3: Vabbè.
4: Anche quelle tradimento, Vanna.
3: Sì.
4: Cioè, parliamoci chiaro, vai.
3: Va bene.
4: Dici dell'uomo ora.
3: Ti porto la notizia dell'uomo. Allora, quest'uomo ha scoperto di aver vissuto normalmente, ok, tu dirai fin qui va bene, 44 anni senza il 90% del cervello. Cioè, quest'uomo francese.
4: Fammi capire.
3: Sì, davvero. Per 44 anni ha vissuto con solo il 10% del cervello funzionante, senza quasi accorgersene, no? Cosa è successo poi? Che la scoperta è avvenuta per caso quando si è recato in ospedale per una debolezza a una gamba. I medici hanno trovato il cranio quasi interamente riempito di liquido cerebrospinale.
4: Oh, madonna.
3: Che è la conseguenza di un idrocefalo infantile.
4: Oddio.
3: Nonostante questo, l'uomo conduceva una vita normalissima, quindi lavorava, era sposato e padre di 2 figli. Diciamo che aveva un quoziente intellettivo leggermente sotto la media, ma nessuna disabilità evidente. E quindi niente, il cervello ridotto ma plastico aveva riorganizzato le funzioni essenziali.
4: Ecco, quindi allora qui c'è,
3: diciamo che qui c'è una scoperta
4: mondiale, ma anche che va, diciamo, a validare quello che da sempre si dice, che nel nostro cervello noi ne usiamo veramente poco. Ora, anche alla luce di quello che vediamo in questi ultimi tempi, specialmente anche su TikTok e su tutti i social, effettivamente penso che
3: effettivamente così, guarda caso è di un uomo, dai, scherzo.
4: Grazie Van, ma come no, certo.
3: Vabbè, però comunque è una scoperta
4: tesoro
3: assurda.
4: Mio, anche quella donna che va dalla cartomante e gli dicono tuo marito ha dito, mi sembra che insomma lì di plastico
3: c'è poco,
4: va bene. Poi esce qualcos'altro.
3: Comunque dai, niente, questa è una scoperta molto,
4: no, molto interessante,
3: molto
4: quindi
3: interessante.
4: Diciamo, meno male che tra virgolette, nella paradossalità di questa cosa, perché insomma il 90%
3: è tanto, comunque è tantissimo, no? Se usi solo il 10%,
4: pensa quanto non ne serve. Cioè, pensaci un attimo, non serve allora il cervello, andiamolo via.
3: No, vabbè, qualcosa deve
4: va bene, bellina cotesta, mi è piaciuta. Ora bisognerà, come ha fatto a scoprirlo quello, scusa?
3: Perché aveva una debolezza alla gamba.
4: Ecco, allora tutti coloro che hanno una debolezza
3: Andate
4: all'ospedale. A una gamba, andate a farvi questa
3: farvi
4: cosa.
3: Visitare.
4: No, però vuol dire che le potenzialità del cervello sono enormi.
3: Enormi.
4: Va
3: esatto.
4: Va bene, Vanna. Allora, siamo arrivati in chiusura anche questa settimana di questa Crazy Week.
3: Bravo, la semaine de folie. La semana loca.
4: Oh, ormai, sentite la Vanna come lo dice in spagnolo. La semana loca.
3: La semana loca.
4: No, ci hai messo la C prima. Va bene. Ciao Vanna,
3: ciao,
4: grazie.
3: Ciao Beppe, ciao a tutti.
4: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica. Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IPI ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano i distributori indipendenti, la loro sigla Assopetroli lamenta una distorsione della concorrenza. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi tappa finale a Metz. Qui il pontefice ha ricordato Schumann, uno dei padri fondatori dell'Europa, seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha detto il Papa, che nel pomeriggio celebrerà messa nella cattedrale di Santo Stefano alla presenza del presidente francese Macron, in serata il rientro in Vaticano. Prorogata per il terzo giorno di fila la sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna. In allarme anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori dei CGL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare dal settore ferroviario. Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto pubblica amministrazione. 167 voti favorevoli, 93 contrari, un astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato per il sì definitivo entro il prossimo 6 ottobre. Nuovo stadio della Roma, arriva l'ok definitivo della conferenza dei servizi. La posa della prima pietra nell'area di Petralata è prevista per il marzo 2027 con completamento entro il 2031. Il ministro Abodi commenta: raggiunto un risultato straordinario, tra due giorni consegneremo all'UEFA la lista definitiva per Euro 2032. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre.

0: zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'ENI, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni. ENI in tutta Italia, anche IP ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte di governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e 25 anni d'età i 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio: David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di 2 consulenti che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine: dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:05.
4: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

0: sono sport professionistico, gli altri sport sono sport dilettantistici.
1: Poi ho sentito cose sul reale, ho sentito paragonare il calcio, che è uno sport professionistico, mentre gli altri sport sono dilettantistici. E il gruppo è cresciuto, si volevano bene. E ma che è una gita scolastica?

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, seconda giornata di Nations League. L'Italia di Roberto Mancini torna in campo dopo il deludente KO dell'Olimpico contro il Belgio. Alle 20:45 azzurri attesi dalla Turchia di Montella. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
1: A Bursa oggi è autunno pieno e la pioggia la fa da padrona. Un clima che magari potrà contribuire a restituire energia positiva all'Italia senza anima di Roberto Mancini, sconfitta dal Belgio. Obbligatorio far punti contro la Turchia per scacciare il pericolo retrocessione in Nations League. Intanto il CT torna sui fischi dell'Olimpico.
2: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere. Allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto questa situazione cambia i risultati.
1: Formazione azzurra rivoluzionata rispetto a venerdì, torna in difesa a Bastoni, davanti più Esposito, sarà supportato da Cambiaghi e Raspadori. Dall'altra parte Vincenzo Montella, senza Cialanoglu e Yıldız, spiega cosa voglia dire per lui affrontare l'Italia.
3: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. E c'è un legame, mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni e questo mi riempie di orgoglio.
1: Saranno in 40.000 la Timas Arena, lo stadio a forma di coccodrillo, 300 i tifosi azzurri, fischio d'inizio alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Ad unire Italia e Turchia non solo la Nations League, ma la questione stadi in vista di Euro 2032. Se la federazione turca ha problemi di abbondanza grazie ai 29 impianti costruiti negli ultimi 10 anni, quella italiana deve fare i conti anche con il caso Malagò, che rischia di far commissariare la FIGC. È importante preservare l'indipendenza delle istituzioni sportive, avverte il presidente UEFA Čeferin, che sugli stadi incalza. Il tempo non gioca a favore di nessuno, la disponibilità dimostrata va tradotta al più presto in passi concreti. Escluso l'Allianz Stadium di Torino, infatti, nella lista definitiva che l'Italia consegnerà tra 2 giorni ci saranno stadi che vanno riammodernati o non esistono ancora. Tra questi quello della Roma a Pietralata, che oggi ha ricevuto il definitivo via libera dalla conferenza dei servizi. La posa della prima pietra è prevista per marzo 2027 con completamento entro il 2031. Siamo al basket. Archiviata la prima giornata di Serie A, torna l'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane saranno opposte domani sera ad Assago alle 20:30 e hanno perso all'esordio rispettivamente contro Partizan e Fenerbahce. In chiusura il ciclismo, finale a sorpresa nei mondiali a Montreal. A trionfare è l'americano Brandon McNulty, nono ciccone, il migliore degli italiani. Jenny De Gaetano.
4: Brandon McNulty, si scrive così, si legge campione del mondo. A volte i miracoli accadono, le parole quasi incredule del 28enne di Phoenix, Arizona, che riporta l'iride del ciclismo negli USA 33 anni dopo Lance Armstrong, disegnando la corsa perfetta in terra canadese, tanto da meritarsi il posto del grande assente Tadej Pogačar, tra l'altro suo compagno di avventura alla UAE Team Emirates. Sei re di Montreal, orgoglioso di te, la dedica su Instagram del fuoriclasse sloveno ai box per l'infortunio alla spalla. A 13 secondi l'australiano, 36 primavere, Matthews d'argento 11 anni dopo Richmond. Il bronzo finisce al collo di uno tra i favoriti della vigilia, l'olandese Van der Poel. In chiave Italia, nel debutto da CT di Roberto Amadio, il migliore è il 31enne Giulio Ciccone, non senza rimpianti.
5: Mi dispiace per il risultato, sinceramente. Credo che meritavamo di più. In finale si sono rimischiate le carte, le forze erano quelle che erano. Per un momento ci ho creduto. Ripeto, mi dispiace per il risultato.
4: Dopo Ciccone

0: Scone, 18° Scaroni, 20° Piganzoli, ritirati gli altri, tra cui quel Pellizzari che sognava l'impresa.
1: Ed è tutto dallo sport.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
7: Sono le 17:08.

0: E ben trovata Daniela, ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori. Torna Radici e Ricette in un'altra puntata estiva.
1: Esatto, ben ritrovata.
0: Estiva,
1: Vale.
0: Ben ritrovata. Estiva e soprattutto localissima, cioè quando si dice proprio qui veramente le nostre radici,
1: Questa è veramente la nostra radice.
0: È vero.
1: Perché arriva dagli Etruschi.
0: Oh.
1: Dagli Etruschi che lo coltivavano, poi l'hanno ripresa i Romani, però per come proprietà, diciamo, curative. E poi c'è una curiosità particolarissima di questa cultura, che praticamente a un certo punto gli isolani dell'isola del Giglio vennero praticamente portati via da Nerone, quindi fu svuotata l'isola del Giglio. I medici cosa fecero? Presero e ripopolarono l'isola con gli abitanti della Val di Chiana, che portarono questa cultura che tutt'oggi coltivano.
0: Anche all'isola del Giglio, quindi.
1: Esatto.
0: Ma dai, non lo sapevo. Esiste una versione marittima, quindi.
1: Marittima, brava. E di cosa parleremo? Aglione della Val di Chiana.
0: Sembra aglio, ma non è, infatti è grande.
1: Sembra
0: per
1: aglio,
0: esempio.
1: Ma non è. Guarda, cioè, ora, differenza. Questo è solo uno spicchio.
0: Eh sì.
1: Questo è solo uno spicchio. È enorme.
0: È enorme, sì. E anche il sapore è particolarissimo.
1: Sì. Sì, molto più delicato rispetto all'aglio.
0: Molto, molto più digeribile.
1: Esatto, anche perché non ha l'allina e quindi non dà noia neanche a chi è, diciamo, intollerante.
0: Sensibile, sì.
1: Diciamo che viene chiamato anche l'aglio dei baci.
0: Perché, perché ci si può baciare,
1: esatto,
0: dopo l'aglione.
1: Esatto, questo non dà gli effetti collaterali dell'aglio,
0: esatto,
1: ecco, mettiamola così.
0: Esatto.
1: Quindi, fidanzati, potete mangiare l'aglione
0: potete
1: della Val di Chiana.
0: Potete regalare un mazzo, sì, di aglioni.
1: Insieme ai famigerati fiori di zucca metteteci anche l'aglione in mezzo.
0: E volendo ci potete mettere anche due fiori di aglione.
1: Esatto. E quelli, io sono la ricetta dei fiori.
0: Ma io non avevo dubbi che io ti servissi una ricetta su un piatto d'argento.
1: Esatto. Guarda, paradossalmente dell'aglione non si butta via niente, nemmeno il fiore che viene poi tolto quando siamo quasi al, diciamo, a raccogliere proprio l'aglione.
0: Guarda, ho la foto, eh.
1: Esatto. Esatto, quello.
0: Adesso per chi ci segue in video metterò la foto dei fiori di aglione.
1: Per chi invece ci segue in radio proviamo a descriverglielo. Diciamo che è un frutto a cono rovesciato, verdastro e praticamente con uno stelo lunghissimo.
0: Sì.
1: Di solito viene cucinato un pezzetto di stelo con proprio il fiore.
0: Il fiore, vero.
1: Sì. E questo viene poi... Vi spiegherò come si cucina.
0: Sì, sì, sì. Cominciamo dall'inizio, Dani.
1: Vai.
0: Cominciamo dall'inizio.
1: Ti lascio la parola.
0: Allora, io guarda, sull'aglione non sono preparatissima, ti lascio proprio tutta la palla al balzo a te. Cioè, io sono preparata a cucinarlo.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Oh no, stai a vedere che oggi ci si inverte
0: ci
1: anche
0: si inverte
1: i ruoli.
0: Le parti.
1: No.
0: Sì, sì, sì.
1: Fantastico.
0: Sì, sì.
1: Ragazzi, state assistendo ad una puntata micidiale. Allora, vediamo se potrò veramente sostituire la Vale in
0: ma
1: questo.
0: Ma forse nemmeno io potrò sostituire te.
1: Vediamo, vediamo. Allora, abbiamo detto che è, diciamo, è molto più digeribile rispetto all'aglio normale. È un antiossidante e un antibatterico naturale, un po' le stesse proprietà
0: dell'aglio.
1: Che anche l'aglio, esatto. Facciamo un passo indietro però, come si coltiva? Perché è più o meno, siamo lì, nel senso che si coltiva come l'aglio, si semina tra ottobre e dicembre e ovviamente poi si va a raccogliere l'aglione praticamente da maggio, da giugno, luglio, insomma.
0: Non è una coltura semplice,
1: No, assolutamente no, anche perché l'aglione deve essere, se c'è periodi di siccità, deve essere annaffiato e il mese prima della raccolta l'innaffiatura deve essere sospesa assolutamente. Si raccoglie quando inizia ad ingiallire praticamente le foglie esterne del bulbo. e poi dopo non si va a strappare come l'aglio normale o come una cipolla, con un solcatore si va praticamente delicatamente ad alzare, cioè a raccoglierlo, diciamo si alza il terreno lateralmente al bulbo e si va a toglierlo, non si lava,
0: si scalza insomma,
1: si scalza, non si lava, si mette a seccare praticamente, ad asciugare più che a seccare per 3-4 settimane e poi dopo si può, diciamo, consumare e vendere. Però ecco, diciamo che è un pochino più delicato anche nella coltivazione rispetto
0: infatti
1: all'aglio.
0: Guarda, ora ti voglio raccontare perché non sono preparata sull'aglione, perché vai, lui non mi apprezza,
1: non
0: cioè
1: apprezza.
0: L'aglione non apprezza, io apprezzo lui ma lui non apprezza me.
1: Come
0: perché
1: mai?
0: Un anno ho provato a piantarlo,
1: okay,
0: va bene, e non è uscito assolutamente niente, proprio niente. Quindi l'avevo dopo 2 anni, praticamente.
1: È uscito fuori?
0: Sì.
1: Perché è rimasto lì in stallo.
0: Ho visto questi fiori e ho pensato, ma che fiori sono?
1: Ma che ci ho messo io qui?
0: Ma che cosa c'era? Perché l'avevo messa su 2 grandi vasi in
1: okay,
0: giardino.
1: Sì.
0: Su cui poi non avevo più piantato niente.
1: Meno male, direi.
0: Sì. E mi sono usciti 4 aglioni.
1: Fantastico.
0: Sì.
1: Ma perché? Perché dovevi
0: quindi
1: mettere...
0: capisci perché non ci ho capito molto, ma confuso. Guarda, l'aglione mi ha confuso.
1: No, allora dipende come l'hai piantato. L'hai piantato con il picciolino in su?
0: Sì.
1: 4-5 centimetri?
0: Sì.
1: Allora probabilmente aveva bisogno di acqua, non gliel'hai data?
0: No, gliel'ho data.
1: Vabbè, non aveva voglia di nascere,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì,
1: voleva farci le sue.
0: Farti aspettare.
1: Sì, decisamente. Però c'è stato un anno che mi ricordo che non, diciamo che la coltura dell'aglione non è stata proprio propizia, cioè non è andata a buon fine.
0: Perché era un anno particolarmente secco?
1: Esatto, esatto. E tanti che comunque sia lo producevano, anche tra i miei colleghi, insomma, che non avevano avuto raccolto di niente. Invece negli anni...
0: L'hai detto di guardarci 2 anni dopo?
1: No, ma infatti poteva essere un'idea. Poi però durante la coltivazione a un certo punto, prima della raccolta, diciamo che verso marzo, aprile, inizia a buttare fuori questo fiore.
0: Mm-mm.
1: E questo fiore si taglia perché se no l'aglione non cresce, perché
0: esatto,
1: se no sviluppa il fiore e il sotto non si propaga. Ma questo fiore non si butta perché
0: no,
1: è mangiabile,
0: sì,
1: e quindi ci viene fuori delle cose bellissime, buonissime.
0: Vai.
1: Ma passiamo a un altro aspetto dell'aglione. Te dici, un aglio così ci sarà solo questo? No. No. Perché c'è un suo omonimo che viene praticamente coltivato, diciamo, in America.
0: Ah.
1: Esatto, e viene chiamato l'aglio elefante. Ha le stesse caratteristiche, è proprio un sosia,
0: ma
1: un
0: dai,
1: sosia internazionale.
0: È il cugino d'oltreoceano.
1: Esatto, e quello è l'aglio elefante e noi abbiamo l'aglione. Due cose diverse.
0: Non oso immaginare gli americani come lo cucinino.
1: Non lo voglio sapere, guarda, no, no, assolutamente non lo voglio sapere. Ma torniamo a noi. Che proprietà abbiamo qui dentro questo capo? Che può arrivare anche a 500 grammi di peso.
0: Mamma mia.
1: Quindi è bello, bello, bello. Allora, ha una, diciamo, delle proprietà benefiche per l'intestino, perché ha una funzione prebiotica. Quindi significa che ha dei fruttani come l'inulina,
0: mm-hmm,
1: e quindi diciamo che arrivano intatti all'intestino, non vengono digeriti dallo stomaco, e quindi aiutano praticamente gli organismi buoni dell'intestino, i batteri buoni, a fare il loro lavoro. È un protettore del cuore e anche delle arterie.
0: Come l'aglio.
1: Come l'aglio, esatto. Ridurre i livelli di colesterolo, quello cattivo però, ovviamente. Regola la pressione sanguigna.
0: Come l'aglio,
1: esatto, e è un potente antiossidante, antinfiammatorio. Come però si fa per far sì che tutte queste proprietà arrivino intatte e ci facciano bene?
0: Non si frigge.
1: E il bello è che bisognerebbe mangiarlo crudo.
0: Crudo.
1: Quindi si può anche provare, tentare di mangiarlo crudo, con magari frullandolo, perché tanto comunque sia nelle ricette va frullato.
0: Mm-mm.
1: Quindi viene fuori una pappina e uno può provare magari con un filo d'olio, magari lo...
0: Sì, diciamo che ha un sapore meno forte dell'aglio, che esatto. Ricorda un po' il porro.
1: Sì, perché arriva poi dalla famiglia del porro.
0: Però, cioè, l'aglione proprio crudo...
1: Non è proprio così, ecco, buonissimo, però c'è dalla sua,
0: c'è,
1: che c'ha un sapore
0: meglio,
1: dolce, sì. Ha un sapore dolciastro, sì. Quindi diciamo già dalla sua può scendere bene, diciamo.
0: Magari nelle bruschette mi viene in mente.
1: Nelle bruschette secondo me sarebbe tanta roba.
0: Infatti,
1: tanta
0: perché
1: roba.
0: Meno ti dà meno quella spinta,
1: sì.
0: Dell'aglio, sì. Secondo me da provare.
1: Noi la proveremo, sì.
0: La proveremo la bruschetta, la brevettiamo anche a questo,
1: esatto,
0: punto, la bruschetta, sì. All'aglione.
1: Sì, sì, sì. Però è anche un antibatterico.
0: Sì.
1: E un antimicotico, quello come l'aglio. Cioè,
0: perfetto.
1: Sono le proprietà, alla fine si riducono alle proprietà dell'aglio, ma con un gusto un pochino più dolce e un frutto più grosso, diciamo, rispetto all'aglio normale nostro.
0: E anche più caro.
1: E anche molto più caro.
0: se proprio si vuole parlare anche di portafoglio, no?
1: Esatto, esatto, esatto. Ma vi ho indicato proprio il suo sosia per non farvi trarre in inganno. Mi raccomando, scegliete l'aglione della Valdichiana. Cioè, visto che comunque sia, si deve spendere dei bei soldini.
0: Esatto.
1: Prendiamo l'originale.
0: Perché si trova anche nei supermercati, però costa.
1: Sì, esatto, costa. Sì, sì, sì, ma costa veramente tantissimo. È una. Anche perché diciamo che all'inizio era un prodotto che veniva coltivato da pochissime persone, quindi non si trovava, non c'era, eccetera. Ora è proprio un prodotto protetto, quindi è un prodotto, diciamo, agricolo protetto, c'è un suo. Ci sono, insomma, dei coltivatori.
0: Ufficiali,
1: brava, non mi veniva la parola,
0: sì.
1: E quindi c'è proprio il consorzio dell'aglione della
0: Valdichiana. Vero, vero.
1: E a questo, diciamo che è un prodotto tutelato, e essendo tutelato comunque sia c'ha dei costi, sia di coltivazione,
0: certo.
1: C'ha dei costi di produzione, c'ha dei costi di commercializzazione,
0: di annaffiatura,
1: esatto. Però ecco, la cosa che ho visto però raramente è i fiori d'aglione al supermercato. Io non l'ho mai visto.
0: Io invece li ho trovati.
1: Io non l'ho visti. Sì. Ah. E quelli invece sono veramente una cosa buonissima. Per chi gli piace. Ecco, sanno più d'aglio i fiori che non questo.
0: Vero.
1: Che non la speccia dell'aglio.
0: Vero, vero.
1: Quando già li raccogli, che li prendi,
0: vero,
1: in mano, ti sprigionano quel profumo d'aglio.
0: Vero.
1: Veramente ti riempiono casa, eh.
0: Sì.
1: Quindi li devi cucinare subito o congelare. Io per esempio li ho congelati, e quando li tiro fuori, ovviamente come li faccio?
0: Fritti.
1: Esatto.
0: Veramente?
1: Sì. Sono una bomba.
0: Ma dai, è questa la tua ricetta?
1: Esatto. No, li puoi fare anche con la pasta.
0: Con la pasta.
1: Sì, li riduci in purea, li fai, insomma, li fai andare in padella e poi li riduci in purea.
0: E ci fai la pasta.
1: Roba. Una roba buonissima. Però la ricetta praticamente original è...
0: Ecco, abbiamo capito che i fiori si friggono.
1: I fiori si friggono, non c'è niente da fare. Fine dei giochi, questa è la loro morte.
0: Ce ne sono tanti di fiori che facciamo fritti, eh. Vabbè, fiori
1: sì.
0: Di zucca, i fiori dell'aglione, ma anche i fiori di acacia si possono friggere.
1: Sì, sì, è vero, è vero. Ma c'è anche un'altra cosa che io ho scoperto... Di recente, che si frigge, che non ci avrei mai pensato.
0: Le scarpe.
1: No, si frigge anche la pala dei fichi d'India.
0: No.
1: Sì.
0: Eh beh, questa ce la devi, questa bisogna dedicargli assolutamente una puntata. Eh?
1: Esatto, sì.
0: Sì. Io penso che io la do alle tartarughe.
1: La pala?
0: Sì.
1: Di fichi d'India? No,
0: non ci ho capito niente. Non ci ho capito niente.
1: Sì.
0: E allora dai, raccontaci come si friggono, che poi anch'io ho la ricettina, oggi.
1: Vai, allora, i fiori paradossalmente come se fosse un fiore di zucca. Stessa
0: pastella.
1: Sì, e poi si buttano in olio. Io, come ti ripeto, li ho congelati, li tiro fuori e li friggo direttamente da congelati, senza aspettare.
0: Tu, cioè, li congeli pastellati?
1: No, senza.
0: Ok.
1: Senza, li metto qua nella pastella e li metto nell'olio. quindi li faccio direttamente scongelare in cottura, ecco.
0: Ah, ok, senza passare. Ottimo, praticissimo, sì. Tra sì. L'altro
1: e vengono buonissimi, sono come le ciliegie, veramente. Certo. Come le ciliegie,
0: perché infatti il detto è come le ciliegie, ma il vero sarebbe come il fritto.
1: Eh sì, brava come i fiori fritti.
0: Poi, sì, abbiamo cercato le ciliegie perché sai, sono un po' più sane, non si può dare questo messaggio così.
1: Esatto, ma secondo me perché forse più gente ci si è sentita male nel mangiare le ciliegie, quindi dice vabbè, facciamo che sono come le ciliegie.
0: Esatto,
1: si fa prima.
0: Esatto, sì sì, è vero.
1: Meno laborioso.
0: Vero. E senti, quindi visto che oggi siamo parti invertite,
1: sì,
0: io ho la mia ricetta.
1: Vai.
0: Allora, la mia ricetta è proprio una ricetta della tradizione, cioè è proprio, sono la i pisci all'aglione.
1: Esatto.
0: Sì. Perché io, devi sapere che mi diverte molto fare i pisci
1: a mano proprio.
0: Sì. Quindi i pisci sono un piatto, diciamo degli spaghettoni che si fanno appunto a mano, utilizzando un impasto senza uovo. Mm-hmm. Quindi acqua e farina, un pizzico di sale, un filo d'olio se l'umidità non è ottimale, nient'altro.
1: Anche perché per la pasta devi guardare sempre l'umidità.
0: Sì, altrimenti vi frega.
1: Sì.
0: Sì. Quindi un piatto semplicissimo, una pasta divertente che si fa proprio con le mani e che si può fare anche insieme ai bambini perché è proprio divertente da fare.
1: Esatto.
0: E una volta fatti i pisci, che cosa si fa? Ti dico come lo faccio io.
1: Vai.
0: Allora io metto un po' di olio, uh-huh, riduco l'aglione a pezzettini e lo lascio cuocere. Uh-huh. Quando inizia a essere un pochino leggermente più morbido, ci butto un bel po' di vino bianco.
1: Uh-huh.
0: Lo lascio sfumare e lo lascio cuocere bene, diciamo bollire in quello che rimane di olio e vino bianco.
1: Okay.
0: Poi qui ci si divide in due. Io lo schiaccio con la forchetta.
1: Allora, io in realtà per saltare questo passaggio cosa faccio? Perché la speccia è veramente tanta.
0: Sì.
1: Quindi lo riduco in purea.
0: Infatti, è l'altra alternativa.
1: Sì.
0: A me, io a volte l'ho fatto anch'io, però lo preferisco schiacciato con la forchetta.
1: Ti piace di più?
0: Sì, sì.
1: Ti sembra più che ci sia la polpa?
0: Sì, sì, mi piace molto. Dopo un po' di peperoncino, perché a me mi piace molto. Passata di pomodoro, meglio se fatta con i nostri pomodori,
1: sì.
0: E lascio andare un pochino delle foglie di basilico rigorosamente intere.
1: Certo.
0: E poi si cuociono i pisci in acqua salata
1: e qui che ne viene.
0: Te lo faccio vedere.
1: Sì. Che poi al posto del vino potresti utilizzare l'acqua.
0: L'acqua, sì sì, è vero.
1: Che mi piace il vino e
0: anche vero,
1: l'acqua.
0: Io li uso un po' interscambiabili,
1: che il vino,
0: ecco.
1: È una cosa diversa.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Molto più buono. Se,
0: secondo me gli dà quella spintina,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ci sta. E questi sono loro.
1: Una roba eccezionale.
0: Assolutamente, eccezionale. Patrimonio dell'UNESCO.
1: Sì, questo è proprio dell'umanità intera.
0: Dell'umanità, sì. Sì.
1: Cioè, sono una roba eccezionale. Tanto che non poco tempo fa io ho cucinato i pisci all'aglione, che me l'hanno proprio richiesto i miei figli, perché mi hanno detto: ah, mamma, coltivazione proprio arrivata,
0: diretta.
1: Sì, diretta, ovviamente sempre Stefano, insomma, il mio genero che me l'ha portato.
0: Grazie,
1: Daniele.
0: Stefano.
1: Sì, grazie, grazie, grazie, perché guarda qua che capi bellissimi.
0: Sì.
1: E quindi, insomma, mi dissero: no, si viene tutti a pranzo da te, ci fai i pisci. Va bene.
0: Ecco.
1: quindi ci si fece una scorpacciata di pisci.
0: Sì, no, buonissimi,
1: no,
0: buonissimi.
1: Meravigliosi, meravigliosi.
0: Sai che i pisci, no? Piatto povero proprio per antonomasia.
1: Sì.
0: Un'altra versione dei pisci che si può fare è quella alle briciole, che era una versione proprio poverissima in cui si andava a sostituire in una sorta di aglio, olio e peperoncino. Si andava, quando non c'era, scarseggiava anche il parmigiano, si metteva il pane grattato. O meglio, non il pane grattato, le briciole del pane tagliato e avanzate.
1: Certo.
0: Quindi, piatto poverissimo, io una volta mi sono presa la licenza di provare, invece che fare un aglio, olio e peperoncino, mi sono concessa un aglione, olio e peperoncino, per poi mettere le briciole. E devo dire che anche questa versione è ottima.
1: È buonissima, sì.
0: Sì.
1: Io non l'ho fatta con i pisci, di solito la faccio con gli spaghetti.
0: Vedi?
1: La faccio con gli spaghetti, però ci metto, la faccio un pochino più ricca, nel senso che ci metto una, diciamo, delle acciughe, mm-hmm. un'acciuga.
0: Sì, infatti ci sono nella ricetta originale, io le ho messe perché non mi piacciono.
1: Sì, vabbè, quello deve piacere, giustamente, sì. È una cosa che deve interessare.
0: Però sì, nella ricetta originale ci sono.
1: Ma è buonissima, buonissima veramente, perché poi quel pan grattato, e se lo vuoi ammollicare, lo passi direttamente in padella, sì. Senza olio,
0: vero.
1: Lo fai a brustolire un goccinino,
0: vero.
1: E gli dà una croccantezza,
0: sì, sì, vero, vero.
1: Incredibile.
0: Io lo faccio in quel modo, sì.
1: Tanta roba.
0: Allora, buon, sì. Appetito.
1: Buon appetito. E mi raccomando, pici all'aglione.
0: Assolutamente. E anzi, se vi concedete questo, che poi è anche concedersi un po' di tempo in famiglia,
1: esatto.
0: Un momento,
1: esatto.
0: E se volete seguire il nostro consiglio, mandateci le foto sulla pagina di Radio Fly.
1: Sì, le aspettiamo, perché poi ve le pubblichiamo anche nelle puntate, insomma.
0: Sì, sì, sì, o anche esperimenti, insomma,
1: sì,
0: noi,
1: sì,
0: accettiamo
1: quello che
0: tutto.
1: Vi viene in mente.
0: Grazie Dani.
1: Grazie
0: e
1: a te,
0: ci
1: Vale.
0: Troviamo alla prossima ricetta.
1: Sì, ciao.
0: Ciao.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Buongiorno Vanna.
2: Oh, buongiorno,
1: e che con l'ultima trasmissione della settimana loca dell'anno e tu non mi senti?
2: Non ti sentivo.
1: Come stai? Dove
2: bene,
1: siamo?
2: Bene,
1: guarda
2: bene.
1: Quanti siamo? Dove andiamo?
2: Un fiorino.
1: Le Crazy Week 2025 sta per terminare.
2: Bravo Beppe, siamo arrivati alla fine dell'anno e finalmente l'hai detto.
1: Ma è con un inglese che proprio fa pena, ma vabbè, non importa. Allora, cara Vanni, che cosa siamo tutti in preparativi?
2: Sì, vabbè, per questo capodanno.
1: Vabbè, sicuramente.
2: Però noi adesso facciamo un piccolo passettino indietro, no? Ecco. A quello che è successo durante queste settimane anche di dicembre, ok? Sì. E ti porto la prima notizia.
1: Che è successo? Raccontacela.
2: Allora, praticamente ti porto in Puglia.
1: In Puglia?
2: Sì, perché un latitante si è rifugiato in un presepe provando a mimetizzarsi tra le statue. Praticamente questo uomo ghanese di 38 anni, ricercato per resistenza pubblico ufficiale, si è nascosto fingendosi una statua dentro il presepe di Galatone.
1: Una statua, che era un re magio, che era.
2: Esatto, sì. Il sindaco lo ha notato muoversi e ha dato l'allarme alle forze dell'ordine.
1: Quindi non era tanto fermo, insomma.
2: Poi alla fine si è mosso, quindi.
1: Si è mosso.
2: Vabbè,
1: comunque in Puglia non succede solo questo, carina, questo da nascondersi in un presepe, penso che sia proprio qua. Guarda, da morire da ridere. Ma in Puglia, sempre in Puglia, nella bellissima città di Bari, è successa una cosa. Siamo nel periodo del Natale, quindi ci sono gli addobbi, i festoni, ci sono le luci. E le luci, insomma, si vengono messe un po' da tutte le parti, no? Ma per tutte le parti, bisogna stare attento a cosa si intende. Perché se andiamo a vedere a Bari un signore, cosa ha fatto? Ha trasformato l'auto in un albero di Natale.
2: Cioè, come?
1: Cioè, l'auto, questo proprietario, ha riempito, addobbato tutta la macchina con le lucine di Natale. Ma tu capisci che non si può fare. Perché? Perché gli agenti della polizia stradale di Bari l'hanno fermato e gli hanno detto: scusi, ma dove va lei? Perché tra l'altro modifichi tutte le luci della, ma poi crei anche una disattenzione a quell'altro automobilista che si deve passare.
2: Ma scherzi, gli prende un colpo.
1: Sì, un potenziale pericolo per la circolazione, disturbando la visibilità degli altri automobilisti. Quindi l'hanno fermato e gli hanno detto: fermo così, intanto ti si sequestra il mezzo, sta fermo, ecco. Questo trentenne ha dovuto togliere le lucine, mi sa.
2: Vabbè,
1: non ci siamo. Presepi, alberi di Natale, fermi.
2: Però a proposito di lucine, ti porto un'altra notizia. Praticamente una famiglia tedesca ha battuto il record di decorazioni natalizie. Pensa che loro hanno fatto praticamente qui siamo in Bassa Sassonia, pensa un po', e questa famiglia ha ottenuto ufficialmente il record di più alberi di Natale decorati all'interno di una casa. Spara un numero, quanti possono essere?
1: Che ne so, 100, no?
2: No, caro mio, sono 621.
1: Sì, dentro una casa.
2: Sì, cioè praticamente non ci vivevano più lì dentro, perché...
1: No, infatti, ma erano decorati o erano...
2: No, erano proprio tutti decorati con le lucette, con
1: dentro.
2: Le palline, tutto. Gli alberi occupano quasi ogni stanza e la casa è illuminata da decine di migliaia di luci e palline.
1: Cioè, in Sassonia hanno qualche problema.
2: Decine di migliaia. No, vabbè, fantastico.
1: Vabbè, però anche tutto il mondo è paese, mi sembra di dire. E quando si dice tutto mondo è paese, cara Vanna...
2: Sì. Sì.
1: Questa moda di ricoprire le macchine delle lucette non è che è successo solamente a Bari, ma è successo anche da un'altra parte. Dove andiamo a vedere? È andato successo che un signore, un ventenne con precedenti penali, era una cosa che è successa. Questa è un'altra qui, perché anche qui viene da Bari lo stesso, la troviamo a Bari c'è proprio questa con l'auto ricoperta di luci di Natale, fugge all'alte e si schianta contro un muro.
2: Sempre a Bari.
1: Sì, sempre a Bari, non ci avevo fatto caso, cioè sempre a Bari. Questa è la scena, sabato 20 dicembre la notizia, la trovate su Today. Questo, insomma, pensate, a Bari lungo la statale 16 questo qui si è schiantato, perché l'automobilista non si è fermato ma sarà quello di prima? No, quello di prima l'hanno fermato perché era un'altra macchina.
2: Esatto.
1: Anche questo, guarda com'è.
2: Vabbè, dai, ci piacciono le decorazioni a a questo
1: ma che fate, amici baresi? Ma l'albero di Natale non gli potete mettere le ruote, dai, è pericoloso. Insomma, questo si è schiantato. Comunque, se è successo niente, no, una macchina illuminata. Secondo tu, se l'inseguimento si è fermato a Bitritto, dove la macchina appunto è schiantata contro un muretto, ecco, vabbè, non si è fatto niente, però sicuramente le luci sicuramente sono spente.
2: Eh beh, direi di sì. Va bene, allora Beppe, ti porto un'altra notizia molto curiosa. Praticamente in Ghana, un uomo si è autoproclamato profeta, ok? E quindi qui uno direbbe va bene, ok, vabbè, dai, insomma, ci può anche stare. Il problema è cosa è successo, che lui dice di aver ricevuto una rivelazione divina, ok? Su un diluvio imminente previsto per il 25 dicembre, ok, quindi siamo tutti salvi. E lui praticamente si è messo a costruire tantissime arche di legno per salvare un gruppo di persone.
1: Ah, pensate, insomma, quindi adesso abbiamo questo, ma queste sono le magie del Natale oppure così?
2: Sì, sono un po' un riassunto di quello che è successo durante il Natale.
1: Capito. Quindi autoproclamato
2: profeta.
1: Profeta, va bene, insomma, okay. Uno più, una meno, insomma, vabbè. Va bene, io continuo questa vicenda delle macchine perché mi sta veramente prendendo. Questa non si parla di dell'albero di Natale, andiamo comunque in Francia e nella città di La Ciotat. Io non so in francese si dovrebbe pronunciare come in italiano, La Ciotat. Vabbè, che è successo? È successo che una bimba, una manovra, era nel parcheggio una macchina, una signora.
2: Sì, una donna con la sua bimba.
1: Vabbè, non lo volevo dire che era una mamma e una figlia, perché dico, uno dice, se no dice subito sei discriminatore nei confronti.
2: Ho capito,
1: delle
2: ma
1: donne.
2: Se no sembrava guidasse la bambina.
1: No, infatti era la mamma che guidava, non vi preoccupate. Questa mamma che era in un parcheggio di una piscina ha sbagliato una manovra e cosa avrà fatto con questa Jaguar, tra l'altro, una Jaguar XF, quindi voglio dire, neanche una macchina.
2: Sì,
1: poco.
2: Sì, sì.
1: Niente, tu è entrata dentro la piscina direttamente.
2: Eccoci.
1: E ovviamente te devi sapere che quando una macchina entra dentro la piscina c'è il problema che non si aprono i sportelli. Questo lo dico
2: si
1: io.
2: Blocca.
1: Comunque sono state salvate dai bagnini e la macchina probabilmente no. Si vede la macchina affondata e c'è anche un video bellino in questa immagine. Si vede questa macchina e questi bagnini che insomma dicono ma che ci sta a fare qua. Comunque la vicenda è finita bene. Mi raccomando, attenzione quando siete nei pressi di una piscina, vanno, perché le manovre. Cioè, un discorso è dare un colpettino su un palo della luce, insomma, piano,
2: sì.
1: Un murettino sbriciolato, un marciapiede.
2: Vabbè, aveva voglia di farsi un bagno la
1: insomma,
2: macchina,
1: però,
2: vabbè.
1: Insomma, non si capisce bene come sia andata questa cosa, però sta
2: succede. È così.
1: Vai.
2: A proposito di macchine, ti porto a Vienna, dove un uomo si rifiuta di lasciare la sua Ferrari in strada e decide di posteggiarla, pensa un po', sul balcone. Sì, sì, allora, praticamente questo imprenditore di Vienna ha sollevato la sua Ferrari 296 GTB, bellissima macchina, con una gru e l'ha parcheggiata sul balcone di casa per evitare
1: la voglio vedere.
2: Per evitare il parcheggio in strada, ovviamente le autorità e la polizia sono poi intervenute.
1: Perché, scusa?
2: Perché violava le norme di sicurezza antincendio. Ma come fai a posteggiare la tua macchina sul balcone di casa?
1: Ma scusa, se c'è il posto, prendi una gru, posteggi la macchina lì, che vuol dire?
2: No, no,
1: sarebbe bello, sarebbe stato se ritrovassero quei ladri del Louvre, sai, con quella grettina, la prendevano. Dice ciao ciao, no vabbè, comunque vabbè, vuol dire che anche a Vienna comunque non c'è tanta sicurezza per i furti di auto.
2: Ma,
1: no?
2: Ma vai a capire, vai a capire.
1: Vabbè,
2: dai.
1: Ma uno che c'ha una Ferrari secondo te ha un problema di parcheggiarla in casa, in salotto?
2: Sì, ma uno che ha una Ferrari ha problema a lasciarla in strada?
1: Vuol dire insomma, se gliela rubano insomma anche per lui, vabbè.
2: Ma
1: comunque
2: sì.
1: Questi viennesi, questo viennese insomma ci stupisce. Beh, io ti voglio dire che andando in giro ce ne sono tante delle cose. Ora ti porto invece su una di quelle cose che sono al passo col futuro.
2: Ok,
1: allora il mago scienziato Ziteng Wang, senti,
2: non poteva
1: qua.
2: Che non essere
1: sì, sono io non so se
2: sì,
1: questo è un
2: cinese
1: o giù di lì insomma. Che cosa ha fatto? È un mago dell'ingegneria, della bioingegneria, e quindi per stupire il suo pubblico che ha fatto? Ha deciso di impiantarsi un chip nella mano tra il pollice e l'indice, questo è un mago comunque, così da poter interagire magicamente con gli smartphone, no?
2: Okay.
1: Sostanzialmente lui così poteva far vedere che attraverso le cose, cioè, era il trucchetto, no? Però che è successo? Travolta il trucco di questo prestigiatore, gli si è rivolto contro perché lui adesso non ricorda più la password d'accesso.
2: Ma non c'è un modo per ripristinarla? Come funziona?
1: No, ha detto che lui, tra l'altro, è un dottorando in biologia cellulare molecolare, quindi è uno che insomma è tosto questo personaggio.
2: Lo so,
1: no?
2: Certo.
1: E ha raccontato appunto che dice: non riesce questa. Lui ora sta vivendo la sua personale distopia cyberpunk. Non mi chiede che cos'è, che ha tagliato fuori la tecnologia proprio grande al che c'è nel corpo proprio per colpa sua, perché non riesce più a interagire con questo dispositivo chiamato Radio Frequency Identification RFID. È un chip che con quello interagisce con tutto, capito? Ma se lui non ci riesce più ad accedere, adesso o se lo fa togliere oppure è tagliato fuori dal mondo.
2: Ecco.
1: Quindi pensa te una password, ma voglio dire, caro Xin Jun Jing, lì come si chiami, Ziteng Wang, ma proprio tu sbagli la password.
2: Cioè, no, dai.
1: Ti metti un cotto, poi vai a immaginarti, no? Va a fare
2: cioè,
1: un pagamento.
2: Posso farlo io che ripristino la password ogni 3 giorni, cioè, perché non me la ricordo.
1: Ma pensa, insomma, adesso lui che adesso vedremo un po' come andrà a finire, sicuramente se lo dovrà fare togliere. Comunque Trascia ha cercato di taroccare, perché insomma capisci,
2: sì,
1: per far vedere, io so bravo.
2: Vabbè, ma tutti i maghi hanno i loro trucchi, Beppe.
1: Ho capito, questo se l'è impianto, si dimentica la password, se l'è impiantato, si dimentica la password, mi sembra anche un po'. Vabbè. Comunque questi sono le meraviglie ed odori della tecnologia.
2: Sì, a proposito di tecnologia, no, Beppe, ti dico che tra poco potrebbe accadere una cosa un po' strana, ti direi, perché
1: che
2: gli Stati Uniti in questo momento stanno valutando una misura un po', diciamo, crazy, ecco, utilizziamo questa parola, perché praticamente richiederebbe ai visitatori stranieri che entrano appunto negli Stati Uniti di fornire dati delle attività sui social media degli ultimi 5 anni
1: addirittura,
2: per poter entrare nel paese.
1: Quindi tu non ci puoi più andare negli Stati Uniti.
2: Perché
1: cosa se nei social vedono che tu negli ultimi 5 anni hai per caso detto una cosa che non torna bene sugli Stati Uniti, ti bloccano.
2: Ecco, ma non l'ho detta, quindi posso tranquillamente
1: va bene, questo è un po' il protezionismo che ci sta abituando l'americani, secondo me. Beh, insomma, te lo immagini lì a spulciare,
2: ma dopo... non c'è la privacy, come funziona?
1: Appunto, cioè, se dentro i social hai visto, ci sono cose che tu non vuoi far vedere, no, non le metti su social.
2: Esatto, e qui siamo tutti d'accordo.
1: Questo è
2: però
1: ganzo, però, uno posta le cose su social, poi magari tu le riprendi, le condividi, ma che te l'ha detto, cioè, che puoi vedere?
2: Sì, vabbè,
1: questa cosa degli Stati Uniti, però, se ci pensi, no?
2: Sì.
1: Questo periodo degli Stati Uniti su cui non entro, ma che succede? Che c'è qualcuno che dice: senti, siccome io non ci posso più entrare negli Stati Uniti, io la Statua della Libertà me la voglio vedere lo stesso, me la faccio a casa.
2: Ok.
1: Esatto, allora andiamo in un paese, Guaiba, in Brasile, che dove c'è una delle tante repliche di quello che degli Stati Uniti. Quindi che cosa c'è?
2: Il simbolo.
1: Il simbolo, la Statua di Libertà. Quindi questo hanno detto, tra l'altro accanto a McDonald's, si vede qui nelle cose, no? Quindi hanno detto, dice, vabbè, non si va negli Stati Uniti, mettiamoci la nostra Statua di Libertà, così noi la guardiamo lo stesso. Il problema è che questo monumento, è arrivato il vento a 90 km all'ora, è caduto in terra, l'hanno fatto crollare, si vede le immagini qui, speriamo che abbia colpito nessuno, però insomma si vede in alcuni video che mostrano il busto oscillare e poi cede e la testa si è frantumata al suolo.
2: Ecco,
1: pensa te che fine che ha fatto
2: questa povera statua della libertà.
1: Quindi tutto sommato, se voi andavate insomma e facevate vedere un coso tarocco, un Facebook tarocco,
2: poi potevate andare a vedere la statua della libertà.
1: Però insomma
2: lì
1: non sapevo che ci fossero tante repliche della Statua della Libertà. Sapevo che c'era tante repliche della Torre di Pisa, ma insomma
2: vabbè, comunque allora,
1: no, quella almeno si poteva permettere che cadesse, ma la Statua della Libertà
2: no. Vabbè, comunque
1: va bene, dai.
2: Adesso ti porto in Finlandia.
1: Dove mi porto?
2: Allora, praticamente cosa è successa? È nota la retrocessione del FCK, ok, che è questo club sportivo,
1: che è sta roba?
2: Della massima serie finlandese, no?
1: Che
2: è una squadra. Però cosa è successo? È retrocesso e quindi i tifosi ovviamente non l'hanno presa molto bene, no?
1: Un po' come la Fiorentina che stanno prendendo, per i fiorentini vi voglio bene, cari violi.
2: Non sta andando benissimo.
1: Vabbè, speriamo che insomma in qualche modo.
2: Sì,
1: vabbè.
2: Sì. Però cosa è successo? Praticamente se la sono presa talmente tanto che tre tifosi, oltretutto minorenni, avrebbero appiccato un incendio allo stadio.
1: Ma non si fanno queste cose.
2: Esatto, distruggendo parte delle tribune e danneggiando
1: il
2: campo.
1: Mamma mia, ragazzi, questo tifo, questo è un po' un tifo violento.
2: Questo non si fa.
1: Non si fanno,
2: queste sono le cose che ovviamente non vanno fatte, perché
1: quindi Viola, mi raccomando, tifosi Viola, se dovesse succedere nel centenario della Fondazione La Fiorentina che sì, magari succede qualcosa di strano, al limite, non lo so, verniciate le Firenze di bianco e nero, sai che
2: ma nemmeno che la Viola
1: contro la Juventus ormai è storica sta cosa, no?
2: Ma sì,
1: lei fece gli adesivi
2: vero.
1: una volta fece gli adesivi, meglio secondi che ladri, ma sapevi? Ma sì, dai, ve lo ricordate, vero amici Viola? Meglio secondi che ladri,
2: vabbè, comunque
1: lasciamo perdere. Comunque il tipo in questa maniera golardico va bene, quello che magari spacca ogni cosa,
2: quello
1: insomma,
2: violento no, non si fa.
1: Senti, io ti volevo portare da un'altra parte invece su una cosa un pochino strana, perché siamo nel periodo in questo momento di cose, cioè gli piace alla gente, gli piace un po' le cose anche dark, le streghe, zombie, cose. Ora questo caso qui mi è rimasto un po' particolare, l'uomo che lascia le carcasse di animali davanti alle chiese, cioè te rendi conto, cioè, e questo succede che un uomo di 47 anni, Benjamin Lewis, penso che venga dall'Inghilterra perché non si... Esatto, nell'ultimo periodo nel Hampshire, si dice così?
2: Sì, Hampshire.
1: Bisogna dare questa enfasi col sospiro, no? Hampshire, Inghilterra. Che succede? Che alcuni allevatori sono accorti che sparivano gli agnelli. Sì, sparivano gli agnelli e li ritrovavano, le carcasse davanti alle chiese. Voi immaginatevi che razza di cosa... Ma questo perché? Perché in questa zona, l'Hampshire, da sempre ci sono i miti delle leggende, delle streghe, follette, ricci magici, insomma, questo mi sa che si è fatto prendere da questa cosa e insomma alla fine l'hanno beccato.
2: Prova
1: a immaginarti davanti alle chiese, trovi tutta questa roba,
2: non
1: qui,
2: deve
1: insomma,
2: essere un bello
1: ora,
2: spettacolo.
1: Vai a Natale, vai alla messa, magari sono andato alla messa, oppure in questo periodo di tante festività, insomma, non è una cosa bella. Pensate un po', era appassionato questo qui dei film dell'orrore e
2: sì,
1: ha fatto questa cosa che insomma non si fa, anche
2: non
1: questo
2: si fa.
1: Insomma,
2: okay.
1: No?
2: Ti parlo invece di un altro appassionato, ma questa volta non di film ma di carte. Hai visto, hai presente, ci sono quei collezionisti di figurine di carte,
1: sì, i Pokémon
2: sì,
1: sai,
2: esatto,
1: che
2: bene,
1: ce ne sono alcuni che
2: ed è proprio qui che ti voglio portare, perché c'è questo uomo che è rientrato all'aeroporto di Milano Linate, però
1: sì,
2: questo ventenne, anzi è un ragazzo, è rientrato dal Giappone, ok, ed è stato fermato con oltre 20.000 carte Pokémon e One Piece non dichiarate, ok, quindi erano di contrabbando in pratica, no? Le carte sono state valutate oltre 90.000 euro e sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza, ok?
1: E perché gli erano sequestrate?
2: Non
1: sono
2: lo so,
1: carte,
2: perché
1: scusa,
2: forse...
1: se io voglio giocare a carte in aereo...
2: ma devono essere dichiarate.
1: No, penso le carte
2: che...
1: Pokémon.
2: Sì, sì, sì.
1: Magari c'è una carta rara, te le ricordi le carte rare? Mi ricordo qual era... Non era Pikachu, non era raro.
2: Secondo me lui non ha fatto nemmeno il tempo forse a dichiararle, per questo.
1: Forse per lui dice, ma che vuoi che sia, insomma.
2: No, penso che se sei appassionato lo sai il valore che hanno.
1: Sì. Allora, sì, tutti sì, voi che avete carte Pokémon, non andate...
2: Portatecele qui alla radio.
1: Ma non Pikachu o quell'altro.
2: One Piece.
1: Non lo so chi era, ma ce n'era qualcuno veramente raro. Insomma, vabbè, insomma, noi se ce le volete regalare, vero Vanna? Non le portiamo
2: volentieri
1: in aeroporto, vero Vanna? Le portiamo
2: no.
1: Al limite se espatriamo, perché ci danno una carta da 1 milione di euro, la denunciamo dopo. Va bene, dobbiamo essere molto attenti, molto attenti. E qui vi porto con l'ultima notizia nel mondo degli animali. Quanto
2: sì,
1: si amano i gatti noi, io non lo so, insomma, io sono un gattaio, insomma, e la foto che la Vanna mi ha messo prima, perché me l'ha preparata lei questa qui, ho detto, oddio, il mio gatto, il lavatrice, che è successo? Beh, vi dico subito che a Natale è successa una cosa, dovete stare attenti ai vostri cani e gatti, perché in una storia che nasce in un paese che si chiama Induno Olona.
2: Sì, ok.
1: Il comune nella provincia di Varese, specifichiamo, lo troviamo su Today, quindi lo dicono loro, perché questo nome è un po' strano. Dove stai? Induno Olona? Come si chiamano gli abitanti di Induno Olona? Induno Olonesi? Cioè, non lo so, non importa. Il tema è questo qui, che nel giorno di Natale la padrona
2: di casa ha fatto la lavatrice.
1: E fin qui. A un certo punto è una lavatrice, appunto, caricata in fretta e furia, come dice, no? A un certo punto, girando la lavatrice, questa signora ha visto passandogli davanti, sì, dall'oblò, una coda che girava. poverino, c'era dentro Anacleto, il suo amico inseparabile, che probabilmente aveva trovato da dormire bene, lì non ci si va. Però non vi preoccupate, la vicenda si è conclusa a lieto fine, ha dovuto chiamare il veterinario perché poi lo gattino era sicuramente tutto sciamannato, però insomma dai,
2: è sopravvissuto e questo, esatto, è l'importante,
1: esatto.
2: Dai,
1: quindi è una notizia bella nel giorno di Natale. Questo è successo venerdì, anzi 26 dicembre, ma nel giorno di Santo Stefano, notizia letta, Anacleto ha iniziato di nuovo a mangiare.
2: Vabbè, chissà quanto profumerà adesso.
1: Ecco, se voi guardate questa foto che io ora manderò subito, perché dico, ma non è che mi è sparito il gatto di casa, guarda il mio questo, guarda, cioè, questo è un pochino più giovane, vai.
2: Allora Beppe, ti porto l'ultima notizia che ha dell'incredibile,
1: ecco,
2: e questa fa parte di un Crazy Week versione sportiva, perché cosa è successo? Allora, al PGA Tour di golf, il golfista Tommy Fleetwood ha vinto $1.5 milioni. Ok, e fin qui uno direbbe, vabbè, perché è bravo. No,
1: come no? Che ha fatto?
2: Perché ti dico che ha avuto un aiuto speciale, e lo sai da parte di chi? No, te lo dico io, da parte di una mosca.
1: Come?
2: Da parte di una mosca, perché lui ha fatto il suo lancio, ok? Ed era tipo a un millimetro dalla buca. Cosa è successo? Che una mosca si è posata sulla sua pallina.
1: Non me lo puoi dire queste cose. Una mosca
2: si è posata.
1: Ma peserà 0,01 grammo.
2: Cioè, si vedono le immagini di questa mosca che si poggia sulla pallina ferma e la spinge verso la buca.
1: Sicuramente non ammazzerà mai più una mosca lui in vita sua.
2: Esatto.
1: Ma ti rendi conto?
2: Sì. E quindi praticamente questi 1,5 milioni li ha vinti la mosca, ragazzi.
1: Ho capito. Vabbè, in quel caso lì sicuramente gli dirà, senti, non ti si riconosce chi sei.
2: No, invece
1: ma dai,
2: sì,
1: ma per una mosca.
2: Sì,
1: ma il regolamento non lo vieta. Questo è un aiuto, però.
2: Vabbè. Però lì per lì, magari, visto, forse il video è apparso dopo, non lo so. Comunque si vede proprio la mosca che si posa e poi la pallina si muove.
1: Cioè, veramente.
2: E
1: tutto regolare, chissà,
2: tutto,
1: i salti per aria.
2: Tutto
1: lui,
2: regolare.
1: Farà
2: tutto
1: un impianto regolare. Di mosche, farà un moscaio.
2: Un allevamento di mosche.
1: Ma no, penso proprio di no, perché se sapete che nasco le mosche, non credo.
2: Sì,
1: è presente le carcasse lì in Hampshire?
2: No, non mi interessa, grazie.
1: No,
2: che
1: vedrai, lì le mosche, sai quante ce n'era. Va bene, dai, noi vi salutiamo ovviamente in questa settimana loca, l'ultima settimana loca del 2025, la dicevamo anche in francese?
2: La semaine de folie.
1: Oppure Crazy Week.
2: Crazy Week.
1: Una volta mi dicevi che anche in tedesco tu una volta mi dicevi che la volevi dire.
2: No, in tedesco anno nuovo ci pensiamo.
1: Ah, sì, ci pensiamo un anno nuovo. Va bene, no, visto per quelli da Sassonia, quanti abeti avevano dentro? Quanti
2: 621.
1: Altri? Ecco, no, in onore di questo, beh, insomma,
2: dobbiamo farlo.
1: Dovremmo dirglielo,
2: sì,
1: insomma,
2: sì,
1: no?
2: Sì.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Con oltre il 50% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa col 53% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 9% invece per il varnacciano Giannetta. Alla chiusura delle urne ha votato il 22,34% degli aventi diritto. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Garlasco. Confermate le conclusioni dello scorso maggio, sono allegati gli esiti di nuove perizie, tra esse quella che accerterebbe la compatibilità di un'impronta rinvenuta sul luogo dell'omicidio con la scarpa dell'indagato. In attesa della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio anche i legali di Alberto Stasi, che potrebbero a loro volta chiedere la revisione del processo in cui è stato condannato a 16 anni di carcere. Per la procura lo si poteva scagionare già 19 anni fa. Aggredisce l'avvocato gettandogli dell'acido corrosivo con ustioni sul 20% del corpo e poi si dà alla fuga. È successo sabato scorso a Messina, oggi l'arresto da parte dei carabinieri del comando di Catania. La donna è una 47enne già condannata a 23 anni di carcere per l'uccisione del marito nel 2007 con l'attenuante della semi-infermità mentale. Il legale per Francesco Broccio, 58 anni, che già l'aveva assistita in passato e ora aveva risposto a un'altra richiesta di consulenza, e ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dall'annuncio dell'arresto di 5 persone in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono già stati rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. Basket archiviata, la prima giornata di Serie A torna all'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane si sfidano domani ad Assago alle 20:30 e arrivano dalle sconfitte all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
6: Radio Fly, le ali

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

dietro, evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 4 new entries, no non-movers, 3 records going up, and 3 records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con lo top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 4 nuove entrate, niente stabile, 3 in salita e 3 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte dello top 10 hits. Non c'è più Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, né Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, Hugo Immel, Angel and Alternate Day con Moving the Sun ed Elisa con Kintsugi. E ora si parte. Al numero 10 perde un posto My Body Isn't Ready, Somber.

0: Somber, My Body Isn't Ready, nuova entrata la scorsa settimana, dalla nona alla decima posizione, un gradino in meno. E al numero 9, la prima new entry della settimana, che è una re-entry, Hernia, Dedica.
1: New entry.
2: Che nome dai ad un

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia riconquista la Top Ten Hits oggi al numero 9 e al numero 8 la prima new entry della settimana, Cesare Cremonini, Paparazzi.
2: New entry.
1: New entry.

Paparazzi, Cesare Cremonini conquista la Top 10 Hits oggi. Top 10 Hits.

0: Mar d'amore, Saif, 5 le settimane in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E a metà classifica, number 5, la terza new entry della settimana, Annalisa featuring Madame, Amica.
1: New entry.

Amica, Annalisa featuring Madame. Al numero 5, la terza new entry della settimana. E al numero 4, perde 3 posti, Woman, Peggy Goo and Iris Starr.

0: Peggy Goo in Irish Star, Woman. 4 le settimane in classifica, dalla prima alla quarta posizione, 3 posti in meno. Top 10
1: hits. Sono le 18 e 49 minuti.
2: Top 10 hits.
3: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 hits. Al numero 3, 3 posti in più per Casini, Marrakesh e Guè.

0: tutta la vita.
1: Marcash Gue, Casini, nuova entrata la scorsa settimana, dalla sesta alla terza posizione, 3 posti in più. E al numero 2 guadagna una posizione Madonna, Dance to Ria.

Epilogo alle Top 10 Hits. Al numero 10, Somber, My Body Isn't Ready. Al numero 9, la rientri della settimana, Ernia, Dedica. Al numero 8, la prima new entry, Cesare Cremonini, Paparazzi. Al numero 7, la seconda new entry, Miley Cyrus, Bass Persuades. Al numero 6, perde 4 posti, Saif con Parlare d'Amore. Al numero 5, terza new entry, Annalisa feature Madame Amica. Al numero 4, meno 3 posti, Peggy Gou and Iris Star Woman. Al numero 3, 3 posti in più per Marrakesh Gue Casini. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Madonna con Dance Teria. Ladies and gentlemen, conquista la vetta alla numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Number 1. Cosa sono?

0: hits.
1: The winners of the week, Fabio Frima insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Well friends, that's it for today. Sì ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi vi ricordo le quattro new entry della settimana. Al numero 9 Ernia Dedica, al numero 8 Cesare Cremonini Paparazzi, al numero 7 Miley Cyrus Bass Persuades e al numero 5 Annalisa featuring Madame Amica. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
2: 98.5 106.1 le radio frequenze.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica, avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un DC-9 Itavia precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. Se la notizia fosse confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. Droni russi hanno colpito oggi la sede dell'Accademia delle Scienze di Kiev. Una donna è rimasta uccisa, 7 feriti. L'edificio è in fiamme. Secondo i media ucraini sarebbe stato colpito anche un centro medico. Intanto è iniziata oggi la missione di 3 giorni in Russia del cardinale Matteo Maria Zuppi, inviato speciale del Papa e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Per Zuppi si tratta della 3ª missione a Mosca dal giugno 2023.
1: L'economia.
0: Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano sia le compagnie petrolifere minori sia i distributori indipendenti rappresentati questi anni da Assopetroli. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
2: Quelli che ovviamente non sono contenti sono soprattutto i piccoli petrolieri, cioè quelli che, a differenza di Eni ed IP, non riescono a fare sconti perché i loro margini sono molto molto limitati rispetto alle major del petrolio. E ad essere abbastanza arrabbiati sono anche i distributori di benzina, che addirittura parlano apertamente di concorrenza sleale e stanno valutando di fare degli esposti all'antitrust contro il governo, perché in questo modo appunto si mettono in difficoltà.
0: Intanto Fitch alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal più 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altri paesi sviluppati ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto di fronte agli stessi shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti con l'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%.

0: esportazioni italiane verso i paesi extraeuropei, mentre su base annua il dato si consolida positivo al più 16,1%, lo rivela oggi l'Istat, sottolineando che la crescita tendenziale è trainata soprattutto da Svizzera e Stati Uniti. Per quel che riguarda le importazioni, andamento mensile praticamente invariato, mentre sull'anno aumentano del 17,2%. La sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania, prorogata per il terzo giorno di fila fino a mezzanotte, a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, agita anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori di CGIL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare del settore ferroviario. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Infiltrazioni più fresche orientali lambiscono l'estremo sud, con un po' di variabilità su Bassa Calabria, Ionica e Sicilia sudorientale. A nord-ovest avremo la possibilità di qualche annuvolamento per deboli infiltrazioni. Queste saranno le uniche insidie in un contesto stabile, soprattutto con temperature ancora sopra media, in particolare a nord e al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Fly Spot.
4: Ben trovati, ben sintonizzati. Le frequenze sono quelle di Radio Fly, la voce è quella di Fabio Mugelli e il programma è Quota Periscopio, il meglio della musica italiana, specie se indipendente, sempre qui sulle frequenze di Radio Fly, lunedì e venerdì intorno alle 19.05. Tutte le puntate, interviste comprese, sono disponibili.

0: E allora cominciamo questa puntata con una prima parte di brani che sicuramente nascono nel mondo della cultura popolare, della musica popolare italiana. Parliamo di folk, ma di quello proprio crudo, quando si parla di voci e un tamburello e poco più. Partiremo dalla Lucania, ma arriveremo rapidissimamente a Milano, dove Manuel Agnelli canta in napoletano, lo so, e poi piano piano andremo a sfumare di più verso il pop e l'elettronica con artisti blasonati, fino a chiudere la nostra puntata con il nuovo che si affaccia. Parlando quindi di voci e tamburello, andiamo a trovare uno degli artisti fondamentali della scena folk italiana, ormai scomparso purtroppo da 7 anni. Stiamo parlando di Antonio Infantino. È uscito un disco che è un testamento artistico e spirituale, è uscito il 25 di settembre, si intitola La ruota della vita. Da questo disco, che esce per Black Tarantella e Future Records, ci andiamo ad ascoltare l'introduzione, che è perfetta per introdurre la puntata. Il pezzo si intitola Annunciazione.
1: Sentite, sentite, tutta la popolazione, sia mascoli che femmini, possono ballare per fare scattare la taranta. Più ballati, più veleno evapora. Più ballati, più veleno evapora. Se ne avvola, se ne vola, se ne vola, se ne va.

0: trusula, come l'acqua del Giordano che ti bagna e se ne vai. Sa pigliata rucci è passata, sa pigliata rucci è passata, sa pigliata rucci è passata. Alla calata rusula passa ogni incendio, ogni dolore, ogni male passa alla calata rusula, come l'acqua del Giordano che ti bagna e se ne vai. Sa pigliata rucci è passata, sa pigliata rucci è passata, sa pigliata rucci è passata.
1: Che dire se non che fosse un artista straordinario, Antonio Infantino, sia nella realizzazione dei suoi brani, le storie, come le raccontava, come un cantastorie, ma anche nell'uso particolare della voce. Il dialetto, poi quello lucano, è una vera e propria lingua. Tra l'altro quest'anno che ho visitato la Lucania, nella parte diciamo salernitana, bene, ho trovato un popolo che poco si sente campano, poco si sente salernitano, molto si sente lucano. E questo disco appunto esce postumo, purtroppo, per Black Tarantella e Future Records. È una, appunto, è il vero e proprio album che avrebbe dovuto pubblicare all'epoca Antonio Infantino, ma che non era ancora mai uscito, e ce l'hanno fatto ascoltare la Black Tarantella in collaborazione con la Future Records. Quest'ultima la ritroviamo anche insieme ad un'altra etichetta, ovvero la Butterfly Music, in un progetto particolare. Come saprete, anche perché l'anno scorso ho avuto il piacere di condividere con voi la lunga intervista che ho fatto a Mario Agnelli nell'ambito del Mengo Music Fest, dove ci ha parlato del suo progetto Carne Fresca e di questo locale Germi a Milano, dove appunto si fruga nell'humus musicale e culturale artistico della diciamo capitale lombarda. Bene, da questi progetti escono degli artisti. Uno di questi progetti si chiama Fanali e non è altro che un collettivo multidisciplinare nato dall'incontro artistico tra Michele De Finis, Jonathan Maurano e Caterina Bianco. Una realtà, un collettivo estremamente creativo che dal 2021 ha pubblicato diversi lavori, stiamo parlando di 4, 5 album, 6 compreso gli EP. Li possiamo tranquillamente collocare in quella scena musicale cosiddetta cinematica, nel solco ideale tracciato da band come Calibro 35, Camon Tigre, Julius Arcat o i Savannah Funk, che troveremo più avanti nel corso della puntata. Il brano al titolo Passione è una reinterpretazione del grande classico della tradizione partenopea in chiave contemporanea ed elettronica. Andiamocelo ad ascoltare.

più vicino ti sento. Chissà

Singolare sentire Manuel Agnelli cantare napoletano, si sente che proprio non è il suo slang, ma tant'è, ci stava una bella collaborazione con questo collettivo multidisciplinare che si chiama Fanali, come vi dicevo, che in soli 5 anni ha pubblicato 5 album e 2 EP. Per esempio l'ultimo album del 2025 è un album dal titolo Numescetà, è un disco che omaggia due pilastri intramontabili della canzone napoletana come Sergio Bruni e Roberto Murolo, e loro hanno appunto questa, diciamo, tendenza a mescolare tradizione, musica elettronica e altre modernità del genere. Questo singolo che abbiamo appena ascoltato anticipa la pubblicazione del nuovo lavoro discografico Nuveleno Kedosh, in arrivo il prossimo 23 ottobre in formato vinile per l'etichetta Butterfly Music e per la Future Records. Ma visto che ci siamo a Napoli, ormai rimaniamoci, perché andiamo a trovare chi invece con napoletano non scherza. Sono i 24 Grana, la band di Francesco Di Bella, che tornano con un'altra canzone. Anche loro sono usciti il 25 di settembre per la Canzonetta Records con questo brano al titolo Stadera.

silenzioso e delicato velo di malinconia che da sempre contraddistingue la musica dei 24 Grana, almeno da 30 anni, pensate, adesso inaugurano un nuovo capitolo della loro storia con questo brano che abbiamo appena ascoltato e che prende il nome da una via della periferia orientale di Napoli. Hanno sempre avuto una scrittura, potremmo definirla cinematografica, grazie anche, direi, alla penna e all'abilità di Francesco Di Bella, i 24 Grana, anche profondamente umana, potremmo dire, e spesso sono riusciti a trasformare storie individuali in racconti universali, dove insomma la periferia diventa un po' metafora, no, della condizione esistenziale contemporanea. Sono usciti con questo brano, come vi dicevo, ma presto arriverà un nuovo album, si intitolerà Bidonville e insomma ovviamente ve ne daremo nota. Vi avevo anticipato i Savannah Funk, eccoli qua, ritornano con un altro brano da aggiungere al loro ultimo album recentemente uscito. Il pezzo si intitola La Bashi.

Sono passati ben 11 anni ormai da quando nella primavera del 2015 a Bologna scattava questa sorta di sintonia umana e musicale fra i tre componenti dei Savannah Funk, una band che potremmo dire italo-magrebina o emiliano-magrebina se preferite. Non credo si sarebbero immaginati che a distanza nemmeno di così tanto tempo avrebbero avuto così tante produzioni, ma soprattutto così tanti concerti in giro per il mondo. Questo La Bâche è il nuovo singolo dei Savannah Funk, che esce come inedito poco dopo, diciamo, l'uscita di Behind the Eyes, che è il loro ultimo album, diciamo, che si aggiungerà man mano nelle prossime edizioni. È un pezzo in più che arriva anche in occasione del fatto che sta per partire il loro tour europeo. Saranno in Inghilterra, saranno in Austria, in Svizzera, in Germania, saranno in Spagna, a Barcellona, insomma hanno un sacco di date da metter giù. Niente, speriamo magari di vederli presto, chi lo sa, dalle nostre parti. Li lasciamo adesso l'Emilia magrebina e spostarci invece verso Torino. La settimana scorsa abbiamo fatto uno spaccato, andatevelo a recuperare, su quello che è, diciamo, la storia un po' granitica della musica piemontese con quella che sboccia. Abbiamo fatto una sorta di contrasto, confronto, ma così, giusto per giocare, in pieno, come posso dire, amore per la musica, tra i Perturbazione, che sono una band che ormai ha 30 anni sulle spalle, e il progetto della giovane Arianna Gallo, progetto che si chiama Olive. Adesso ci torniamo in Piemonte perché ci riversiamo un po' nel pop più mainstream, però lo facciamo con Willy Peyote, almeno siamo tranquilli, siamo sicuri che al di là, insomma, del mainstream c'è tanta musica indipendente qui dentro, nel senso proprio indipendente, proprio come attitudine, come mentalità. E allora il nuovo pezzo di Willy Peyote, anche se esce per la EMI, si intitola Non c'è di che.

Funziona sempre, continua a funzionare Willy Peyote anche in seno alle major, con un brano che insomma sa un po' di nostalgia da fine estate, ma che serve fondamentalmente per ricordarci che manca un mese alla partenza del Club Tour 2026, che lo vedrà protagonista nei principali club italiani, e Bologna già sold out, Torino e Padova pure, che sono costrette tra l'altro a raddoppiare gli appuntamenti il 28 di ottobre a Bologna e il 4 di novembre a Torino. Lo lasciamo e rimaniamo un po' sul, non dico sul genere musicale, ma comunque rimaniamo su un sound più facile, più radiofonico da ascoltare. Anche se la produzione è indipendente, la Live Music, lui è un artista che molto giovane, lo trovo interessante, si chiama Human, e il suo pezzo che adesso andiamo ad ascoltare si intitola Space.

trovo che sia molto bravo a cantare, mi piace anche l'attitudine musicale di questo giovane, si chiama Human. Prima parlavamo dei Savannah Funk, in 11 anni 5 album, 2 EP, tour internazionali, eppure non è che fanno musica mainstream. Invece a volte capita di trovare queste storie, queste avventure che non sono raccontate gli inciampi, ma ci sono delle cose che senz'altro le rallentano, no? Perché questo giovane artista che esce appunto col nome Human aveva cominciato, diciamo, in italiano, il suo ultimo singolo si intitolava Sobrio, e pensate, sono già 4 anni fa aveva fatto uscire il suo ultimo EP, insomma nel 22 una partecipazione a Sanremo, però insomma qualcosa non è scattato. Adesso torna, fa un passo indietro verso l'inglese e ci presenta per Live Music il brano Space, appunto, che abbiamo appena ascoltato. Continuiamo con le novità e con i giovani della scena indipendente italiana, anche e anche diciamo sul fatto che ci sono dei supporti a volte, no? Folcast è un nome di cui avete sentito parlare e sicuramente avete sentito parlare anche dei Neri per Caso, di sicuro. Ecco, Folcast e Neri per Caso hanno deciso di collaborare con Monari al brano che adesso andiamo ad ascoltare, che si intitola In fondo a stare soli non c'è male.

0: in fondo stare soli non c'è male, almeno non ti mancano le parole.
1: Monari è un giovane 31enne romano, compositore, polistrumentista. Ha, diciamo, avviato il suo percorso musicale non troppo tempo fa. Il suo primo album è del 2023, si intitolava Sono nato debole. Poi è arrivato un singolo nel 2024. Insomma, non corre, anche se sembra avere gli agganci giusti, tanto che l'ultimo lavoro uscito nel 2026, il suo ultimo capitolo discografico, L'impressione che ho di te, è stato sviluppato in collaborazione con Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via di Gioia. Durante il suo percorso ha partecipato anche ad eventi come Musicultura, per esempio, o anche alla rassegna Retape del compianto Ernesto Assante. Detto questo, insomma, è uno che si dà da fare, è uno che ci prova, e ce lo siamo ascoltati con questo brano uscito il 25 settembre, che l'ha visto collaborare con Folcast e Neri per Caso, appunto, dal titolo In fondo a stare soli non c'è male. Siamo arrivati quasi al termine, ci è rimasto soltanto un brano. Rimaniamo in questa sfera cantautorale italiana, lasciamo la Alpaca Music per passare ad una produzione Pioggia Rossa Dischi, che ha scomodato Dente per produrre questo album, che è l'album di Nervi, un album che vedrà la luce all'inizio del 2027, come dicevo, prodotto da Dente. Per ora abbiamo ascoltato qualche singolo, è l'ora di ascoltarne uno nuovo, e si intitola Ma si immagini se.

0: Ma si immagini se.
1: Ma si immagini se questa canzone un po' Dente, un po' Battisti, musicalmente parlando, è il nuovo singolo di Nervi che è uscito il 25 di settembre per la Pioggia Rossa Dischi, distribuito da Believe. È il secondo brano che anticipa l'album in arrivo ad inizio 2027, prodotto da Dente, come dicevamo, e interpretato da Nervi, che poi è il progetto di Elia Rinaldi, che è un cantautore fiorentino che negli anni ha costruito una traiettoria, direi, abbastanza originale all'interno della nuova canzone d'autore italiana. Ci porta dritti dritti al termine di questa puntata e quindi via con la sigla. Siamo arrivati dunque al termine anche di questa puntata.

0: 106.1 per la provincia di Arezzo. Per tutti gli altri, su radiofly.cloud trovate puntate e interviste di quota per ascolto. Ve le potete ascoltare quando preferite. Grazie ancora a tutti per essere stati all'ascolto. Buon proseguimento con i nostri programmi. Ciao. Ok.
1: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
2: Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Fazzi John.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia giunta poco fa dal procedimento sull'omicidio Regeni. 3 condannati a 10 anni di carcere ciascuno e un assolto. La sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e 4 gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per 3 degli imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo, per un quarto l'ergastolo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine su Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi. Si va verso il rinvio a giudizio dell'amico del fratello della vittima col capo di imputazione di omicidio pluriaggravato. Sentiamo Marco Mancini.
3: Chiuse per la seconda volta dalla procura di Pavia le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni in via definitiva Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è indagato per omicidio pluriaggravato. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, ma con il passare delle ore sembra sempre più evidente la possibilità di richiesta di rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, omicidio pluriaggravato. Ora la difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
2: Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un 19 Itavia precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. Se la notizia sarà confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. Non fu suicidio. Davide Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove inoltre aveva tentato di aggrapparsi. Questo è il risultato della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS e richiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo.

0: aveva riferito di un'indagine di larga scala ed estremamente complessa, ma a innescare l'operazione, sottolinea il Guardian, era stata una telefonata di una contadina locale di circa 50 anni che denunciava la presenza dei tre mezzi parcheggiati male. Primo giorno di attivazione sul price cap dei carburanti, soddisfatti gli automobilisti, a meno quelli che si sono serviti alle stazioni Eni, meno i piccoli distributori che parlano di distorsione alla concorrenza, e mentre il governo starebbe contattando anche altre compagnie per seguire l'esempio di Eni e IP, si muove anche Bruxelles. Nicola De Muro.
1: Tra file alle stazioni di servizio e polemiche commerciali parte il tetto sui costi dei carburanti. Nelle stazioni Eni è scattata la soglia limite, 1,99 euro al litro per la verde e 2,19 euro per il diesel. Automobilisti in fila verso gli impianti della società del cane a sei zampe, dove in vari punti vendita le scorte di benzina sono terminate. In base al tipo di vettura il risparmio può tradursi in 10-15 euro a pieno. Anche IP ha annunciato una simile autolimitazione e sta adottando il tetto progressivamente su tutta la sua rete. I due marchi, Eni ed IP, rappresentano circa il 40% del totale delle stazioni italiane. Il governo sta contattando anche Kuwait affinché si allinei alle altre due compagnie. E poi c'è chi protesta, sono i distributori indipendenti. Tramite Assopetroli accusano le istituzioni di sbilanciare il mercato chiedendo tutele tariffarie pure sulle forniture all'ingrosso. Uno scenario critico che ha spinto gli autotrasportatori siciliani a proclamare lo sciopero dal 16 al 20 ottobre per denunciare l'inerzia locale e del governo. Intanto sul fronte europeo il commissario all'energia Jorgensen sollecita i ministri dei 27 ad approvare rapidamente le strategie di risparmio energetico.
0: Con tre quarti delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa con circa il 32% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 10% invece per il vannacciano Giannetta, bassa l'affluenza al 22,34% degli aventi diritto. Calcio infine, dopo l'esordio disastroso contro il Belgio, l'Italia di Mancini è chiamata a reagire in casa della Turchia guidata da Montella. Lorenzo Villanetti.
2: A 30 anni di distanza dall'unica stagione insieme ai tempi della Samp, Mancini e Montella si ritrovano da avversari, uno sulla panchina dell'Italia, l'altro su quella della Turchia. Entrambe le nazionali hanno ciccato l'esordio in Nations League. Se il KO dei turchi contro la Francia era abbastanza pronosticabile, quello azzurro contro il Belgio ha di nuovo riaperto cicatrici mai del tutto guarite. Dopo la pioggia di critiche ricevute nelle ultime ore, Tonali promette riscatto e invita alla calma.
3: Siamo un gruppo sano, adesso abbiamo tempo di lavorare, dobbiamo lavorare con positività, bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è. Bisogna andare tutti in unica direzione, una partita a volta, con calma, con serenità e sempre con positività.
2: A Bursa l'ex Milan guiderà il centrocampo insieme a Frattesi e Fagioli. In difesa rientra Bastoni con la novità Caiode sulla fascia. In avanti fiducia ancora più Esposito in mezzo a Raspadori e Cambiaghi. Calcio d'inizio all'Arena del Coccodrillo, ore 20:45.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Tra mercoledì e giovedì l'avvicinamento di una perturbazione porterà ancora qualche disturbo al nord-ovest, dove non sono escluse piogge giovedì sul Piemonte. Allo stesso tempo infiltrazioni orientali continueranno a lambire l'estremo sud e coinvolte saranno l'area ionica calabrese e siciliana, dove non si esclude qualche breve episodio di pioggia. Sul resto della penisola soleggiato e molto mite. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai?
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
6: Fly Spot.
9: Top 10. Hello, folks, this is Foxy John with the top 10 rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have one new entry, No Non-Movers, 4 records going up and 5 records going down. Ciao, ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 rock, i 10 brani rock vincenti della settimana.

Oggi c'è una nuova entrata, niente stabile, 4 in salita e 5 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non c'è più Celestial Bodies di Angus and Julia Stone. E ora si parte al numero 10 con 3 posti in meno, troviamo The Strokes, Lonely in the Future.

0: Only in the Future, The Strokes. 8 le settimane in classifica, dalla 7ª alla 10ª posizione, 3 posti in meno. E al numero 9, l'unica new entry della settimana, Fat Dog, Shit Love.
1: New entry.

Shit Love, Fat Dog conquista la nona posizione per l'unica new entry alla Top 10 Rock. E al numero 8 guadagna due posti Wings on Fire, Interpol.

0: Interpol, Wings on Fire. Nuova entrata la scorsa settimana, oggi dalla decima all'ottava posizione, due posti in più. Top 10.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: Sempre con te.
3: Top 10 Rock.
0: It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7 perde tre posti. We Can't Be Friends. Block Party.

speak of him. It's a sadness that I feel.

0: We can't be friends.
1: Block Party, We Can't Be Friends. Sei settimane in classifica, dalla quarta alla settima posizione, tre posti in meno. E al numero sei, perdi un posto, Easy Street, Queens of the Stone Age.

of the Stone Age, Easy Street. Sette la settimana in classifica, dalla quinta alla sesta posizione, un gradino in meno. E a metà classifica, number 5, tre posti in più per Dinosaur Jr., Everything at Once.

Everything at Once, Dinosaur Jr., 2 settimane in classifica, dall'8ª alla 5ª posizione, 3 posti in più, e al numero 4, arresa di un gradino, Mary Ann, Fontaine's DC.

0: Fontaine's DC, Marianne, 4 le settimane in classifica, dalla terza alla quarta posizione, un gradino in meno.
1: Top 10 Rock. Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Top 10 Rock.
0: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 Rock. Al numero 3, 3 posti in più per Florence Road, 7563.

7563 Florence Road, tre le settimane in classifica, dalla sesta alla terza posizione, tre posti in più. E al numero due perde un posto Dobro, West Side Cowboy.

0: riepilogo alla Top 10 Rock. Al numero 10 The Strokes, Lonely in the Future. In nona posizione la new entry Fat Dog, Shit Love. Al numero 8 Interpol, Wings on Fire. Al numero 7 Block Party, We Can't Be Friends. Al numero 6 Easy Street, Queens of the Stone Age. Al numero 5 Everything at Once, Dinosaur Jr. Al numero 4 Marianne, Fontaines DC. Al numero 3 Florence Road, 7563. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, che perde il primato, Dobro, West Side Cowboy. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, Weezer con CEO.
1: Number 1

0: winner of the week, Weezer CEO. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo la new entry della settimana in nona posizione di Fat Dog Shit Love. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy Jam. Top 10.
1: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo all'ingrediente segreto del brodo primordiale, l'elemento chiave della zuppa di sostanze chimiche che diede il via alla vita sulla Terra. Potrebbe essere stato un addensante che lasciò al materiale genetico il tempo di replicarsi. Con il termine brodo primordiale, riferito all'insieme di elementi chimici da cui ebbe origine la vita terrestre, è stato coniato circa un secolo fa. Da allora, come si fa con le migliori ricette, gli scienziati tentano di capirne la formula, per poi replicarla in laboratorio, per cercare appunto di capire come RNA e DNA si siano formati in primo luogo 4 miliardi di anni fa. Un altro punto da chiarire è come questo materiale genetico sia riuscito a replicarsi in mancanza di enzimi, quelle proteine specializzate che attualmente nelle cellule tengono separate le doppie eliche del DNA, permettendone quindi poi la duplicazione. Un gruppo di scienziati della Georgia Tech potrebbe aver trovato un ingrediente chiave per questi cruciali processi, un addensante che, aggiunto come un dado al brodo primordiale, appunto, potrebbe avergli dato il sapore della vita. E la ricerca è stata descritta su Nature Chemistry. E come primo passo c'è stato il portare a temperatura. Gli enzimi non potevano ancora far parte del mondo prebiotico. Senza il loro aiuto furono probabilmente le condizioni ambientali e in particolare i raggi solari a riscaldare abbastanza il brodo primordiale da dividere i filamenti di doppia elica dell'RNA che si pensa essersi formato prima del DNA come base delle informazioni biologiche. Poi c'è stata la fase del far restringere e in una soluzione troppo acquosa ovviamente le catene si sarebbero riunite immediatamente a raffreddarsi della zuppa, senza dare il tempo ai processi di autoduplicazione di avvenire. I biologi allora hanno pensato all'aggiunta di un solvente viscoso e in questo caso fatto di glicerolo e cloruro di colina, un nutriente essenziale, capace di rendere la replica del brodo primordiale viscosa come il miele. E alla fine la zuppa è stata servita. Nuotando in questo ambiente, infatti, le lunghe catene di acidi nucleici dell'RNA avrebbero potuto muoversi più lentamente, dando il tempo ai nucleotidi, cioè i mattoni base di DNA ed RNA, di incastrarsi sui filamenti e favorire la duplicazione. In laboratorio il processo funziona. Rimarrà quindi da capire quali sostanze chimiche con questa capacità potessero esistere sul nostro pianeta prima della nascita della Terra. E con questo mistero vi lascio al prossimo appuntamento e intanto una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia giunta poco fa dal procedimento sull'omicidio Regeni. 3 condannati a 10 anni di carcere ciascuno e un assolto. La sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e 4 gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per 3 degli imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo, per un quarto l'ergastolo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine su Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi. Si va verso il rinvio a giudizio dell'amico del fratello della vittima col capo di imputazione di omicidio pluriaggravato. Sentiamo Marco Mancini.
3: Chiuse per la seconda volta dalla procura di Pavia le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni in via definitiva Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è indagato per omicidio pluriaggravato. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, ma con il passare delle ore sembra sempre più evidente la possibilità di richiesta di rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, omicidio pluriaggravato. Ora la difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
2: Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un 19 Itavia precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. Se la notizia sarà confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. Non fu suicidio. Davide Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove inoltre aveva

0: categoricamente ogni coinvolgimento. I cinque, tutti i cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono stati già rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo, Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. In precedenza aveva riferito di un'indagine di larga scala ed estremamente complessa, ma a innescare l'operazione, sottolinea il Guardian, era stata una telefonata di una contadina locale di circa 50 anni che denunciava la presenza dei tre mezzi parcheggiati male. Primo giorno di attivazione sul price cap dei carburanti, soddisfatti gli automobilisti, a meno quelli che si sono serviti alle stazioni Eni, meno i piccoli distributori che parlano di distorsione alla concorrenza. E mentre il governo starebbe contattando anche altre compagnie per seguire l'esempio di Eni e IP, si muove anche Bruxelles. Nicola De Muro.
1: Tra file alle stazioni di servizio e polemiche commerciali parte il tetto sui costi dei carburanti. Nelle stazioni Eni è scattata la soglia limite, 1,99 euro al litro per la verde e 2,19 euro per il diesel. Automobilisti in fila verso gli impianti della società del cane a sei zampe, dove in vari punti vendita le scorte di benzina sono terminate. In base al tipo di vettura il risparmio può tradursi in 10-15 euro a pieno. Anche IP ha annunciato una simile autolimitazione e sta adottando il tetto progressivamente su tutta la sua rete. I due marchi, Eni ed IP, rappresentano circa il 40% del totale delle stazioni italiane. Il governo sta contattando anche Kuwait affinché si allinei alle altre due compagnie. E poi c'è chi protesta, sono i distributori indipendenti. Tramite Assopetroli accusano le istituzioni di sbilanciare il mercato chiedendo tutele tariffarie pure sulle forniture all'ingrosso. Uno scenario critico che ha spinto gli autotrasportatori siciliani a proclamare lo sciopero dal 16 al 20 ottobre per denunciare l'inerzia locale e del governo. Intanto sul fronte europeo il commissario all'energia Jorgensen sollecita i ministri dei 27 ad approvare rapidamente le strategie di risparmio energetico.
0: Con tre quarti delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa con circa il 32% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 10% invece per il vannacciano Giannetta, bassa l'affluenza al 22,34% degli aventi diritto. Calcio infine, dopo l'esordio disastroso contro il Belgio, l'Italia di Mancini è chiamata a reagire in casa della Turchia guidata da Montella. Lorenzo Villanetti.
2: A 30 anni di distanza dall'unica stagione insieme ai tempi della Samp, Mancini e Montella si ritrovano da avversari, uno sulla panchina dell'Italia, l'altro su quella della Turchia. Entrambe le nazionali hanno ciccato l'esordio in Nations League. Se il KO dei turchi contro la Francia era abbastanza pronosticabile, quello azzurro contro il Belgio ha di nuovo riaperto cicatrici mai del tutto guarite. Dopo la pioggia di critiche ricevute nelle ultime ore, Tonali promette riscatto e invita alla calma.
3: Siamo un gruppo sano, adesso abbiamo tempo di lavorare, dobbiamo lavorare con positività, bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è. Bisogna andare tutti in un'unica direzione, una partita a volta, con calma, con serenità e sempre con positività.
2: A Bursa l'ex Milan guiderà il centrocampo insieme a Frattesi e Fagioli. In difesa rientra Bastoni, con la novità Caiode sulla fascia. In avanti fiducia ancora più Esposito, in mezzo a Raspadori e Cambiaghi. Calcio d'inizio all'Arena del Coccodrillo, ore 20:45.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: Radio Fly, la voce della tua città.
5: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Buonasera, ben trovati. Scusate questa cosa di gola, ma purtroppo quando il mio amico direttore Ivo Brocchi non ci prende sulle cose, e allora succedono anche questi piccoli imprevisti. Aveva detto che era l'ultima trasmissione che facevamo con le maniche corte, invece eccoci qua con le maniche corte perché il tempo non accenna a cambiare. Insomma, un po' di mal di gola mi ha preso, però che vediamo cosa mi dice il mio amico Ivo.
1: Assoluto saluto a chi sta ascoltando. C'hai il cosiddetto raspo.
0: Il raspo
1: si dice.
0: Il raspo
1: parte.
0: Era conigli. No, ma è venuto. Boh, non lo so. Stavo. Anche perché insomma, è un po' di giorni che non parlo, quindi ora
1: è
0: parlo.
1: Autunno, per questo è il mal di gola.
0: Si sta come d'autunno.
1: Però senti qua. No, qui si sta bene. Vedi, abbiamo provato a mettere delle maniche lunghe.
0: Esatto.
1: Ma prima della trasmissione abbiamo detto no, non si resiste.
0: Ma diceste te che questa trasmissione l'avremmo fatta senza.
1: Cosa succede? Sai, questo è un paese in cui siamo abituati a dire un giorno una cosa e un giorno l'altra.
0: Lo vedo, infatti.
1: Non ti preoccupare.
0: Ma del resto, se lo fanno quelli che abbiamo votato.
1: Possiamo farlo anche noi, no? Miseria, no? Un po' di libertà.
0: Va bene, ascolta, siamo al 24 di settembre, è finito anche 24, settembre.
1: Mamma mia, ragazzi, come invecchi. C'hai anche il raspo prima di iniziare il programma.
0: Scusi, una volta, caro direttore, una volta che mi coglie in fallo,
1: no,
0: che non ero pronto, cioè,
1: è la cosa
0: brutta. Scusate, in radio poi non si può sentire una cosa del genere, però che lo vogliamo fare. Senti, come hai passato questa settimana? Dimmi un po', com'è andata?
1: Bene, normale, tante cose da fare, tanti impegni, però è passata. Le scuole sono aperte.
0: Hai visto? Ma al 30% oppure no ancora?
1: No, per ora anche al 90%.
0: Sì, perché proprio tanto.
1: Alcune aule, guarda, ti garantisco al 90%.
0: Certo, se la gente non fa i figli.
1: Però ho scoperto che stasera il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto con il quale fa partire questo cambiamento.
0: Il 30% almeno che parlino la lingua italiana, eh?
1: È proprio così.
0: L'ha detto il TG1.
1: Sì. Ma se ascoltavi il TG3, il TG5, il TG7, hanno detto che c'è una specificazione su questo 30%, cioè? Che è questa. Quelli che sono nati in Italia, non importa se parlano italiano, quindi quelli non contano, non è il 30%. Quelli che hanno fatto comunque sia, anche nati all'estero, ma almeno 2 anni di materne, non conta per le elementari. Quelli che hanno fatto almeno 3 anni di scuole, per esempio elementari, con profitto, cioè passando ogni anno, e sono alle medie ma ancora non parlano italiano, non contano nel 30%. Quindi il 30% può diventare anche.
0: A chi di chiesto 30%?
1: Il 30% sono quelli nati all'estero, e estero intendo tutto l'estero, compreso anche l'Europa, compreso l'Asia, compreso tutto, insomma, e l'Africa e quant'altro. Quel 30% deve essere soggetti nati all'estero che non parlano italiano.
0: Hai visto quel
1: però
0: sindaco?
1: Nati all'estero,
0: che quel sindaco che ha rifiutato la cittadinanza.
1: Ha fatto bene.
0: Perché quella parlava. Allora subito il suo marito è andato lì per cercare di dargli una mano. No, in Italia ci sono delle regole, si rispettano.
1: Ha fatto bene.
0: Se la cittadinanza la vuoi, devi parlare italiano.
1: È previsto questo nei regolamenti, ha fatto bene applicarli. È come se tu parcheggi sul marciapiede, è giusto che arrivi un vigile e ti fa la multa.
0: Va bene, comunque ne parliamo magari dopo.
1: Ne parliamo nella parte italiana.
0: Nel frattempo, che cosa è cambiato? Intanto passiamo subito alla prima parte, poi io ti voglio raccontare però qualcosina, perché io questa settimana ho camminato, te lo dico.
1: E quando cammini pensi,
0: ho pensato anche a te, mi emoziona questa cosa. Come ti emoziona?
1: Dipende so come mi hai pensato, anzi a questo punto sono curioso di sapere che pensieri hai avuto su di me.
0: Esiste, tu sai benissimo io di me, che esiste quel detto: non importa che si pensi bene o si pensi male, è importante che uno ti pensa.
1: Era sul parlare, ma insomma.

0: Ma per qui io la travisi.
1: E hai diritto di farlo visto che hai i calli sotto i piedi?
0: No, non ce l'ho i calli.
1: No?
0: No, io
1: hai le scarpe comode.
0: Comunque sì, in 4 giorni ho fatto 140 km.
1: Mamma mia, quanto benzina hai consumato?
0: Punta. Cioè nessuno.
1: No. Quindi non hai speso niente?
0: Niente. Quindi per me, ho visto quando sono tornato la benzina è 2,350 euro, quant'è insomma?
1: La benzina, il gasolio su 2,3, la sì, benzina su 200 qualcosa.
0: Butta via, la vita aumenta.
1: Sì, la vita. E tu hai deciso di andare a piedi.
0: E io ho deciso di andare a piedi, quindi mamma per me 140 chilometri senza consumare niente.
1: Scusa, ma alla fine dei 140 chilometri, una domanda banale.
0: Sì.
1: Con cosa sei tornato a casa? A piedi o con qualche mezzo?
0: Con uno che mi ha prendermi con la macchina elettrica.
1: Elettrica?
0: Sì, è il mio amico Mauro.
1: Mamma mia, quella macchina elettrica.
0: Sì, mi ha fatto.
1: Quindi è uno che.
0: Io che le macchine elettriche proprio.
1: Andava, ma hai avuto paura del viaggio?
0: No.
1: Un'accelerazione pazzesca la macchina elettrica.
0: Sì. Va bene, dai, dopo ti faccio vedere qualche panorama. Perché?
1: Bravo.
0: Perché una cosa che ti spoilerò subito è. Per poter parlare delle cose e conoscerle bisogna provarle.
1: Sono d'accordo.
0: E su tante cose io devo ammettere, devo fare ammenda con me stesso di non averle conosciute prima, ma te lo dico dopo.
1: Però se guarda che lo stai scoprendo non da oggi, caro Giuseppe. Ora tra 3 mesi noi dobbiamo festeggiare 10 anni di questa radio, non te lo dimenticare.
0: Dipende.
1: Come dipende?
0: Dipende, scusa, il mondo.
1: Non puoi festeggiare, non sei contento.
0: No, c'è quello là. C'è quello americano e quell'altro c'hanno il pulsante rosso.
1: Sono messo anche d'accordo.
0: Appunto.
1: Una cosa ho notato. È lo stesso tappeto rosso dell'Alaska. Secondo me è lo stesso, l'hanno riciclato.
0: Tu dici chi è?
1: Sì. Ne parliamo dopo.
0: Ne parliamo dopo. Vai, dacci gli aggiornamenti della settimana di quello
1: sono
0: che sta
1: questi. Io penso che gli aggiornamenti oggi li dobbiamo vedere soprattutto guardando a New York, sede delle Nazioni Unite, dove si trovano in questo momento, anzi in questi 3 giorni dell'Assemblea Generale, la bellezza del 98% dei capi di governo o dei capi di Stato, laddove il capo di Stato è anche il capo di governo. 98%. Mancano 3 o 4 persone sole di quel livello lì. Manca Abu Mazen, perché non lo hanno fatto entrare in America, in quanto se va in America lo arrestano, in quanto lui non avrebbe rispettato un accordo con gli americani. Manca Putin, che non è andato, anche lui avrà le sue ragioni.
0: Però l'avevano invitato.
1: Non lì, al G20.
0: Al G20. Quest'è l'ONU, è vero.
1: Quest'è l'ONU, non è casa di Trump ancora.
0: Sì, sì.
1: Ancora non l'ha comprato, ma insomma ci siamo vicini. Manca il coreano, che non ricordo mai come si chiama.
0: Kim Jong-un.
1: Lui. E manca la nostra presidente del Consiglio Meloni, che aveva altre cose.
0: Te lo ricordi come si chiama, sì?
1: Giorgia Meloni.
0: Ah, ecco.
1: Lei non c'è, sono i 4 capi di Stato che mancano. 4.
0: Ora deve far passare la legge elettorale. Vabbè. Quindi.
1: No, faccio presente. Ci ha mandato Tajani, che stava controllando la lunghezza delle gonne delle presenti. Insomma, ecco.
0: Sì,
1: e siccome la maggior parte erano.
0: Chissà questa paesi, che ha messo ora che gonna si mette.
1: Di paesi lontani erano. E tutte quelle gonne lunghe, quelle sono tutte da sposare. Ho visto molte addirittura con. Con insomma copricapo e quant'altro. Dunque, parliamo di cose serie. Anche se queste sono molto serie. Perché è importante vedere cosa succede nel palazzo dell'ONU? Perché lì si ha davvero un quadro generale, finalmente, non limitato, non con il paraocchi, di qual è il sentimento del mondo nei confronti delle grandi crisi che stiamo affrontando. Perché poi ognuno è andato lì e ha parlato senza avere un tema obbligatorio, no? Dovete parlare e dite quello che credete. Insomma, tu ti accorgi che una gran parte del mondo, ma una grandissima parte del mondo, la pensa come neanche ne parliamo in Italia, sostanzialmente, o in Europa. Come un'altra parte ha un'idea diversa, cioè l'Occidente lì lo vedi piccino all'ONU. 200 paesi, l'Occidente è fatto da una ventina di paesi in tutto. Sono tra economicamente più potenti del mondo. Ovviamente la Cina non fa parte di questo gruppo qua, che è forse più potente da sola rispetto agli altri messi insieme, però lì vedi veramente il mondo intero presente in pochi giorni a parlare da quella tribuna. E ovviamente ognuno ha portato le proprie esperienze, ha portato i propri problemi, le proprie storie e quant'altro. Ma pensando ai grandi che hanno parlato, iniziamo da Trump. Trump ha parlato ieri. Come sempre ha parlato con il suo ottimismo particolare, dicendo: io sto portando la pace nel mondo, sto risolvendo un po' tutti i problemi, chiedo a Russia e Ucraina di fare passi avanti per la pace, ma io li convincerò entrambi a far la pace. nell'occasione ha annunciato l'invito fatto a Putin di andare al G20 di Miami nel dicembre prossimo, che potrebbe essere, se ci pensi bene, l'occasione d'oro per far incontrare Putin con Zelensky. Perché se Putin va, ancora la Russia non ha risposto, Peskov ha detto dobbiamo pensarci bene, capire qual è l'ordine del giorno, perché non dobbiamo andare lì e farsi trovare in un tranello. Secondo me il tranello non c'è, perché gli rimetterà il solito tappeto rosso Trump per fare i suoi accordi, come ben sappiamo. E quindi diciamo le cose un po' si muovono. Poi hanno parlato molti paesi europei che su alcune cose hanno le idee molto chiare. Per esempio la Francia, la Germania, l'Inghilterra hanno parlato, la Spagna. A fianco di Kiev nella guerra di resistenza all'aggressore russo, idee diverse ovviamente in questi paesi per quanto riguarda altre cose, per esempio il riarmo. La Spagna ha detto no, noi al massimo il 2%, gli altri il 5%. Hanno parlato dei rapporti con l'America, dicono bisogna sentirsi partner, essere insieme, siamo nella NATO, siamo in queste organizzazioni internazionali e dobbiamo in qualche modo adottare mentalità analoghe sia nella difesa delle libertà, e quindi attenzione alla Russia che comunque sia insiste con le sue provocazioni e non si sa qual è la ragione. Hanno parlato ovviamente anche altri paesi, ha parlato molto il Sud America. Il Sud America che ha idee diverse al suo interno. Il Venezuela ha ringraziato Trump per averli sostanzialmente liberati ed hanno annunciato le elezioni che avverranno presto. Lula invece ha accusato enormemente il presidente americano di essere un pericoloso bullo che va in giro per il mondo creando scompiglio e creando un caos che sarà difficile riportare alla regola. Poi ha parlato Pezeskin, che è il presidente dell'Iran, e si è presentato con dei volumi, dei book fotografici, mostrando le 80 bambine uccise in quella scuola nel primo attacco che ci fu in Iran, se ricordi, no? Fatto insieme da israeliani e americani. Nell'occasione avrebbe potuto portare anche un altro book, forse più cospicuo, con tutte le persone che hanno ammazzato durante le manifestazioni interne. Però in questo caso lì si parlava di cose internazionali, non interne. Lui ha portato quelle dicendo ovviamente all'America: noi il nucleare lo porteremo avanti per ragioni civili e non ci fermerà nessuno. Su Hormuz ovviamente idee diverse da parte di Trump e da parte degli iraniani, però loro insistono nel dire Hormuz è un nostro territorio e chi passa di lì deve essere autorizzato da noi o pagando con altri sistemi. La guerra continua mettendo in crisi anche i rapporti con i paesi vicini, perché i paesi vicini ospitano quasi tutti basi americane o basi comunque sia occidentali.
0: Oggetto
1: ci sono anche le nostre,
0: dell'Iran, sì.
1: Ci sono anche le nostre, perché c'è stato in questi giorni
0: gli UTI hanno colpito
1: una base che non è proprio italiana, è una base provvisoriamente italiana, perché era in Siria quella base, fu spostata quando è iniziata la guerra in Iran, e però è andata a colpirla in una zona che in genere era in Arabia Saudita tranquilla. È stato danneggiato anche un aereo importante, del costo di quasi mezzo miliardo, non proprio un Cessna qualsiasi, tanto per essere chiari. E a quello che si è saputo, perché c'è una segretezza su questo argomento, sono stati già spostati tutti gli aerei di quella base, portati via, non so se sono rientrati in Italia o sono in un'altra base, e stanno valutando se portare via anche i militari, perché quei militari lì erano militari al seguito degli aerei.
0: Infatti, una dichiarazione degli UTI è stata proprio questa, dice non ce l'abbiamo con l'Italia, però perché gli italiani erano lì?
1: Erano lì perché avevano spostato gli aerei lì. Quello sono 800 militari che sono al servizio di questi 4 aerei. Ovviamente gli aerei non viaggiano solo col pilota o con 2 piloti.
0: No.
1: Dietro hanno tutta una logistica impressionante, insomma, per cui quando ti sposti in grande stile. Insomma, l'ONU può essere un posto rappresentativo di questo. Oggi, stasera pomeriggio, un'ora fa in realtà, ha parlato Netanyahu. Ha parlato Netanyahu, contestatissimo in America da parte di chi è pro-PAL e comunque sia contro Netanyahu, accusato da molti movimenti americani anche di genocidio. Ci sono stati un centinaio di arresti fuori dalla sede dell'ONU, compreso famosissime attrici americane, non chiedermi il nome perché non te lo so dire,
0: Susan Sarandon, che erano lì a contestare.
1: Mm. E Netanyahu è andato alla tribuna per parlare, come si è messo al microfono come un lungo serpentone. L'80% delle delegazioni presenti in quella sala si sono alzate e hanno lasciato l'aula. Allora, l'80% dei paesi del mondo è arrabbiato.
0: Non l'ho vista questa parte qui.
1: Si è visto il telegiornale, perché già hanno mandato questa cosa, non ci ho fatto caso.
0: No, la data che c'era di Susan Sarandon, non te l'ho detto.
1: Sì, ma poi si vede proprio lì, gli altri telegiornali l'hanno mandata in diretta questa scena, in cui c'era questo fiume di persone che se ne andavano, e lui ha aperto il discorso dicendo: chi ha lasciato questa sala è un codardo, non ha nemmeno il coraggio di ascoltare le nostre ragioni. Insomma, la situazione è molto molto tesa, tanto per essere chiari, non è che si stia... Ecco, questa non è la classica riunione dell'ONU in cui si esce con un documento unitario che dice: possiamo risolvere queste crisi del mondo in questo modo. No, ci sarà forse anche maggiore spaccatura rispetto a prima. Ieri ha parlato Zelensky ha fatto il solito ragionamento: noi cerchiamo di essere l'argine per noi stessi ma per tutta l'Europa. Stiamo riconquistando a terra tanti territori, però servono difese aeree, perché con i droni, che anche noi utilizziamo, con i droni ci stanno colpendo e non riusciamo a fermare tutti i droni che arrivano dalla Russia. Perché anche la Russia è cresciuta molto in qualità di droni costruiti, moltissimo. E anche oggi ha colpito, per esempio, un mercato in una città vicina a Kiev, ci sono stati 8 morti e non so quanti feriti, ha colpito un palazzo a Kiev nella notte, 2 morti e 8 feriti in quel caso, e soprattutto continua a colpire infrastrutture, cosa che sta facendo nello stesso modo Kiev nei confronti della Russia, con Trump che ha invitato proprio nei giorni scorsi Zelensky a dire: smetti di colpire le raffinerie, perché se colpisce le raffinerie mancherà gasolio a tutti, a Occidente, a Oriente, da tutte le parti. Io penso che Zelensky debba colpire dove fa del male alla Russia. Tra l'altro non va a colpire le abitazioni civili, non spara nei quartieri abitati, spara sulle infrastrutture, quindi le centrali elettriche, le raffinerie, e soprattutto ha sparato tantissimo, mettendo in crisi anche la logistica militare russa, sulle navi. Sembra che la metà della flotta russa, di quella che ovviamente stava nel Mar Nero, non quella che stava nel Mediterraneo, anche per essere chiari, sia ormai affondata o danneggiata in modo irreparabile, e sta colpendo moltissimo anche basi aeree, ma lo sta facendo non al confine con l'Ucraina, lo sta facendo a migliaia di chilometri di distanza. Evidentemente questa è una guerra che ci farà capire come cambieranno le guerre del futuro: tanti droni e sempre meno soldati, anche se l'occupazione dei territori le può fare solo con i soldati a piedi, al massimo dentro un blindato, ma poi prima o poi devi scendere se vuoi liberare un quartiere, un appartamento, un palazzo, non c'è altro modo. Questa è un po' la situazione che arriva come fotografia da New York. Però ci sono anche le cose sul campo. Sul campo cosa avviene? Avviene che ancora continua la chiusura di Hormuz, escluso alcune navi. Cioè le navi dei paesi amici dell'Iran stanno transitando. Invece l'altro sgolfo, quello in basso, sul quale c'è una proposta italiana con cui si chiede che l'Europa indica il controllo di quello stretto, l'Italia sarebbe parte attiva perché metterebbe a disposizione 4 navi, ha già una nave sul posto per l'operazione Aspides, quindi non è che non c'è, e conosce la zona piuttosto bene. E va detto, lo dissi l'altra volta, lo ridico questa volta, anche questa volta, e sono contento di dirlo: la marineria italiana è rispettata in tutto il mondo.
0: Sì, la marineria italiana.
1: Però
0: sì,
1: quando siamo vicino a una zona di guerra i rischi sono sempre elevati, anche perché se dovesse scortare delle navi che sono di paesi ostili, ritenuti ostili da parte degli UTI, io non capisco come potrebbe difendersi da attacchi magari di missili, perché non è che l'attacco te la fanno con il barchino a remi. Ormai sparano tutti da lontano. Guarda gli UTI che potenza che hanno per arrivare a colpire senza che nessuno abbia potuto fermare quel missile, colpendo appunto una base italiana che era estremamente protetta. Quindi ti fa capire che questi questo esercito irregolare, poi se sono chiamiamoli terroristi, chiamiamoli come vogliamo chiamarli, al soldo del governo iraniano, perché sono al soldo del governo iraniano, hanno possibilità enormi di fare guerra. Non ci dimentichiamo che durante il periodo in cui la guerra era concentrata tra Israele, Libano e Gaza, molti missili sono partiti dagli Houthi alla volta di Gerusalemme, arrivando addirittura alle porte della città, molti, quasi tutti fermati dagli antimissili israeliani, che sono piuttosto efficaci, però qualcuno è caduto. Anche lì il segreto, l'ordine di non divulgare immagini ha retto molto, però alcune immagini di palazzi danneggiati, modernissimi, danneggiati in modo piuttosto importante, non una sciocchezza. Cioè la prima immagine sembrava uguale a quella di quando l'aereo colpì l'11 settembre del 2001 le Torri Gemelle. C'era proprio un taglio in un palazzo, poi non si sa se il palazzo ha retto o crollato. Sono immagini ovviamente rubate con un telefonino, con qualcosa, non era nulla di scientifico, però così era, tanto per
2: così era.
1: Ci sono stati sforamenti nuovi da parte di mezzi militari russi nella parte occidentale, vale nella parte europea. La Moldavia ha denunciato in una sola giornata 4 droni che per andare a colpire in Ucraina sono passati sopra il territorio della Moldavia. La Polonia ha inseguito un elicottero che per 42 secondi...
2: 42 secondi, si è rimasta impressa questa...
1: 42
2: questa
1: secondi, alzandosi da Kaliningrad, che è un'enclave russa sul Mar Baltico, è andato sopra il territorio polacco. E gli esperti dicono sono tutti tentativi e prove che fanno per capire la capacità di reazione della NATO e dei paesi comunque sia coperti dai servizi NATO. Non lo so.
2: E su questo oggi, se vuoi ti aggancio dopo una notizia.
1: Oggi c'è questa notizia che è arrivata, pubblicata da El Mundo, giornale spagnolo.
2: Guarda,
1: che dice fonti.
2: Ce l'hai qui davanti. Guarda, El Mundo, eccola qua.
1: Che ha detto che la CIA avrebbe informato i governi spagnolo, francese e italiano del rischio, insomma, della notizia, ovviamente militare, quindi coperta da parte. Che ci sarebbe nei prossimi mesi un possibile attacco con droni da parte della Russia, magari utilizzando delle navi della famosa flotta che sta viaggiando nel Mediterraneo.
2: Sì, mercantili, che sembrano mercantili in realtà.
1: Mercantili, ma anche navi militari, perché c'è la navigazione libera nei mari. Non è che uno può dire perché sei di un paese con cui che non mi stai simpatico e ti caccio via. Non si può fare. E se finché rispetti le regole non si può fare, certo se fossimo in una situazione di guerra sarebbe diverso. Ebbene, ovviamente c'è stata una corsa da parte dei tre governi a minimizzare questa cosa, addirittura a smentirla in qualche modo. Il primo è stato Crosetto, il ministro delle...
2: E la Francia ha fatto una cosa diversa, Ivo,
1: sì,
2: però.
1: Sì.
2: Ha riunito l'opposizione, Macron, su questa cosa.
1: Ha detto, ma io vado in, temporale.
2: Ah, scusa. Sì,
1: il primo è stato Crosetto, che fin da stamattina ha detto... Nervi saldi, stiamo calmi, non gettiamo benzina sul fuoco. Noi siamo sicuri che in questo momento siamo in grado di difenderci da qualunque attacco di questa natura. Non lo so se dice il vero o no. Gli esperti dicono di no. Per esempio, anche quello che lui ha preso come consulente al ministero, un ucraino, ha detto: insomma, siete un po' debolucci sulla difesa. E lo ha detto anche quell'esperto. Quell'esperto ucraino che è stato il fautore di questa grande crescita di capacità ucraina di costruire lui cose. Poi è intervenuta la Francia con Macron che ha detto: minimizziamo, però prima di fare questo intervento ha parlato sostanzialmente con tutti i partiti del Parlamento. Perché non si tratta più a questo punto di essere da una parte o dall'altra. Quando c'è una minaccia del genere, se minaccia è ovviamente, perché non dobbiamo nemmeno esaltarle queste cose. Vediamo di capire se i servizi di intelligence, se i servizi militari sono in grado di avere conferme o non conferme. Non è facile in questa situazione, perché io non credo che la Russia abbia detto... ufficialmente, attenzione, sto mandando una nave, tre navi.
2: Se vuoi quindi dico la disquisizione che ho trovato io.
1: E quindi questa è la prossima situazione. Dimmi pure.
2: Allora, viene motivata questa possibilità di attacco Spagna-Francia-Italia, che è la parte sud del Mediterraneo, ma potrebbe anche essere la parte della NATO in alto, quindi si parla dei paesi scandinavi, per un semplice motivo: la Russia non sta ottenendo risultati sul fronte ucraino, quindi lì deve trovare un qualcosa, un modo per poter in qualche modo sbloccare questa situazione. Da fonti che ho trovato io, sempre online, pare che la Cina si sia messa di traverso per l'utilizzo delle armi nucleari tattiche che la Russia voleva utilizzare proprio in Ucraina. Gli ha detto proprio no, non di qui non passa lo straniero, cioè assolutamente, con la dichiarazione proprio di Xi Jinping. Allora, la teoria di questa cosa che è venuto qui rappresenterebbe che un attacco del genere così
1: cambia anche le opinioni,
2: mette alla prova la NATO in questi sensi. Trump si tirerebbe indietro e la NATO, che rimarrebbe, per forza di cose difficilmente troverebbe una quadra, e allora sarebbe costretta a fare una conferenza di pace. In una conferenza di pace, cioè arrivare a una conferenza di pace, farebbe in modo che i paesi che fanno parte dell'Europa, che non si sono trovati insieme, obbligassero in qualche modo Zelensky a dirgli basta, dagli ste regioni e chiuso. Cioè fare in modo di smuovere l'opinione pubblica della NATO, attento, sfruttando il fatto che Trump non interverrebbe. Questa è stata una chiave di lettura che ho trovato su due parti, e non lo so se quanto possa essere.
1: Non lo so, ma probabilmente sfrutterebbe molto Putin anche eventuali risultati elettorali che dovessero cambiare, esatto, i colori dell'Europa.
2: Questo sì, questo qui.
1: Iniziamo dal più pericoloso, la Germania. Se la Germania finisce sotto la FD come governo centrale, le FD sono filorussi al 100%, che poi è una cosa strana.
2: Ma io non lo so.
1: È una cosa strana questa. Questi ipernazionalisti dovrebbero pensare al loro paese.
2: Ma infatti,
1: non
2: no, no, ora qui la FD, ora vai, bisogna vedere. Lì nasce da un problema grosso, quella della grossa crisi del lavoro che c'è in Germania, ed anche dall'immigrazione incontrollata. Sì. E questo è gli unici partiti l'unico partito che si sta opponendo a questo è questo.
1: Questo è il problema interno. Ma dal punto di vista siccome non è che uno va a governare un paese e governa solo il suo paese, governa anche i rapporti con tutto quello che è intorno, specie in un momento in cui ci sono guerre in corso, no?
2: Sì, sì, ma
1: diventa difficile non essere coinvolti in questo. Beh, loro sono filo putiniani. Come in Italia abbiamo dei partiti che strizzano l'occhio a Mosca, che dicono basta armi a Kiev. Basta armi a Kiev vuol dire facciamo vincere Zelensky, facciamo vincere Putin, non vuol dire
2: su
1: altro.
2: Questo lo sai, mi trovi semplicemente a ricordare che il 24 di febbraio del 2022 è stato invaso un paese sovrano,
1: sì,
2: quindi è stato violato il diritto internazionale, ma prova a immaginarti. Però è anche la linea di pensiero di questi alcuni, sempre più persone che sono contro dare i finanziamenti ancora all'Ucraina, guarda, sì, i 5 Stelle.
1: 5 Stelle, AVS.
2: Il fatto che tanto non se
1: diciamo,
2: ne dava le
1: facciamo
2: gambe.
1: L'elenco.
2: Sì, certo, non
1: AVS, 5 Stelle, esatto. La Lega e Vannacci.
2: Pensa te in un caso che l'Austria ci invada, se tu volessi al governo generale in questa maniera, scusa, se
1: lo faccio presente.
2: Presente, io il militare l'ho fatto, sa se Bonelli e compagni hanno mai fatto il militare, però al di là di questo non c'entra niente. E il problema
1: Salvini
2: non
1: l'ha fatto il militare,
2: ma non credo.
1: Vannacci l'ha fatto il militare.
2: Ma Vannacci sì che l'ha fatto il militare. Questa è la cosa. Questa è la cosa. Infatti dico, ma visto che un militare, visto che dovrebbe aver avuto fede della sua nazione. Ora lui proprio a dire basta, perché allora dice tanto non si vince, cioè tanto non vince, si butta via le armi e basta. Ma un grosso problema lo sta avendo anche Trump su questo aspetto. Sai che i militari, nel rispetto di dire noi rispettiamo, ma gli hanno fatto notare che hanno finito praticamente sono andati al minimo storico di missili di tutto, quindi gli hanno detto sai che lui voleva invadere l'Iran tempo addietro, no?
1: Poi sì, ora ha detto ora basta.
2: Sì, no, vabbè. Però al di là di questo
1: chi lo consiglia?
2: Stride un po' questa cosa. No, Trump? No, Trump non si autoconsiglia. Lui si alza, secondo me molto spesso gioca, lo prende quando, ormai lo chiamano molti bullo, no? Però attenzione, secondo me non è un bullo, è un imprenditore, e poi che abbia avuto successo lui o i suoi precedenti, o i suoi antenati, questo è un altro discorso, ma lui gioca da imprenditore sotto questo aspetto. Tanto ascolta, chi lo ferma? In America, se guardi, è tutto, non c'è opposizione, non c'è niente. Io mi ricordo le prime volte, ti ricordi? Non, ah, l'hai visto la storia che hanno vietato la CNN e l'altro?
1: L'hanno fatto rientrare?
2: Ma perché? Perché se hanno anche gli altri l'hanno mandato una cosa con l'audio muto. L'hai visto quel servizio con l'audio muto? Senza l'audio.
1: Ma l'hanno fatto rientrare per un altro motivo, perché il giudice di Washington ha detto: sta violando la Costituzione, sì. Non lo può fare.
2: Anche perché loro si scambiano a giro i servizi, ci va uno, si scambiano i servizi, sì. E allora tutti gli altri hanno detto no, questa è una grossa violazione del primo emendamento.
1: Esatto, quindi, voglio dire, tanto per essere chiari, anche lui è potente, ma non del tutto.
2: Però, pulsante rosso, Ci fermiamo?
1: Vai.
2: E eccoci qua nella seconda parte di Senza Titolo, Senza Pace. Giuseppe Misuri e Evo Brocchi in questo ormai ultimo giovedì del mese di settembre, questo 24 settembre. Noi ovviamente salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando adesso, ci stanno vedendo sui nostri social, sul nostro sito, e poi tutti coloro che ci ascolteranno e vedranno domani o domani l'altro.
1: Quando vogliono.
2: Dove andiamo adesso? Arezzo?
1: No, Arezzo.
2: Oggi non andiamo niente di Arezzo. Se vuoi ti porto a fare un giro di versamento.
1: Visto che Crosetto ha detto, stiamo un attimo ancora all'estero.
2: Vuoi stare all'estero?
1: Che Crosetto ha detto non buttiamo benzina sul fuoco, proviamo questa notizia se ci tranquillizza.
2: Dov'è questa notizia?
1: Ci sarà una prossima pandemia e non ci troverà pronti. Mm. L'allarme di una commissione internazionale che si chiama NAS Lancet Prime, che è istituita dalla National University di Singapore, con scienziati di tutto il mondo, sì, che dicono non sappiamo quando e non sappiamo dove, ma è sicuro che tornerà un'altra pandemia e probabilmente potrebbe essere anche più pesante di il Covid, che ha provocato comunque già 22 milioni di morti conosciuti. Poi non sappiamo quanti in qualche paese.
2: Se la vediamo diretti, indiretti, anche lì c'è tutto
1: ne ha
2: un discorso.
1: Comunque.
2: Vabbè,
1: non era un buon contagio.
2: Giacomo Gorini è uno dei ricercatori italiani che all'epoca favorì la nascita dell'AstraZeneca. Zeneca si presentò un libro, c'era proprio questo tema qua. Ci siamo preparati oggi per quello che succederà alla prossima.
1: Alla prossima.
2: Non mi viene il titolo, poi te lo trovo, ma
1: sì,
2: parlava proprio di questo.
1: E dice in tutto il mondo, magari anche un po' in silenzio, stanno facendo piani che l'altra volta, come sappiamo, non c'erano. Ricordi che non c'era il piano nazionale pandemico, cioè, o meglio, c'era ma era vecchio di alcuni anni,
2: 2016,
1: non era aggiornato, non era.
2: Sì,
1: e quindi sembra che adesso cerchino di tenerlo aggiornato. Il problema è se, diciamo, il territorio è pronto a affrontare una cosa del genere e soprattutto se siamo pronti eventualmente a produrre o ad avere dei vaccini sufficienti per fermare la diffusione.
2: Il bene tacito degli antivaccinamenti. Quindi.
1: Poi
2: si chiamava Giacomo Gorini, malattia Y, le presentai lui.
1: Sì, me lo
2: ricordo. Te lo ricordi, ecco, e spiegava esattamente questo.
1: Invece il Senato della Repubblica oggi ha approvato con 81 voti a favore, 51 contrari e 7 astenuti in via definitiva la legge delega sul nucleare.
2: Allora, insomma, no.
1: Giornata storica, ha detto il ministro Pichetto Fratin, il governo ha un anno di tempo per i decreti attuativi che dovranno chiarire tutti gli aspetti concreti. Le prime centrali apriranno verso il 2033-2034. Esatto. E ci sono i comuni che si possono candidare per poter ospitare queste centrali, che ovviamente avranno però un beneficio di altra natura per avere la centrale a casa. Darà la corrente gratis.
2: Ma non lo so, chissà che dirà Bonelli. Ti ricordi quando Bonelli ha perso la causa contro l'avvocato dell'Atomo, no? Di Europa Verde aveva chiesto 52.000 euro a Luca Romano, noto divulgatore pro nucleare, per averli definiti irresponsabili e imbecilli. Sapevi questa? Il tribunale invece respinge tutto e ha detto che sostanzialmente ha detto che invece l'imbecille è qualcun altro, perché non sapeva di cosa parlava. Lo sapevi, no?
1: Questa no, non la sapevo.
2: Vabbè,
1: queste notizie curiose non le cerco mai.
2: No, perché lui,
1: mai.
2: Perché Bonelli, che è uno insomma, che parla molto spesso di cose che ti ricordi, no? non mi guardi con quello sguardo inquietante. Come no, cioè, è famosa quella cosa là, no? Insomma, diciamo così, aveva preso una posizione sbagliata su dei presupposti che erano assolutamente infondati. Ecco, e quando uno parla di cose e le dice
0: che sono infondate, e lui querelò l'altro che gli diceva, gli aveva dato dell'imbecille effettivamente, e il giudice invece ha dato ragione all'altro.
1: Bene.
0: Ti ho detto anche che l'avvocato dell'atomo, quindi
1: sono contento.
0: Luca Romano,
1: loro.
0: Ecco.
1: Sono vabbè. Contento per loro.
0: No, vabbè, che c'entra, a volte c'è bisogno stare attenti.
1: Restando in Italia, il Consiglio dei Ministri oggi ha approvato questo decreto sul 30%, l'abbiamo detto prima.
0: Sì.
1: Ci sono commenti anche locali. Innanzitutto è stato visto qual è la situazione ad Arezzo.
0: Se trovo qualcosa. Dimmi, intanto ti ascolto.
1: La fotografia della scuola arettina nel 2025-2026, 43.000 studenti.
0: Ok.
1: Gli stranieri presenti nelle scuole arettine incidono per complessivi 14,34%. La cifra assoluta è di 6.201, di questi 3.748 sono nati in Italia. Quindi questi sarebbero già esclusi. Eventualmente, capito, dal conteggio del 30%.
0: Lo sai che lì non ci ho capito poco, quindi avendo visto solo il TG1. Scusa.
1: Quante volte hai detto guarda più fonti?
0: Ma non ce l'ho fatta a tempo. Io fino a ieri camminavo, ma che mi importava di guardare il TG1?
1: Quando cammini non tieni la radiolina.
0: Ma stai scherzando? Ma di che si parla? Allora.
1: E se io ti chiamo non mi rispondi?
0: No, perché tra l'altro, cosa brutta, in quei posti non c'è neanche la copertura telefonica. Questa è brutta.
1: Ma fino a 30 anni fa stavi tanto bene, non c'era, al massimo avevi un baracchino, il famoso baracchino.
0: Quello sì, vabbè. Comunque,
1: ci sono 1387 adulti che frequentano le scuole loro dedicate, ma è un discorso a parte. La distribuzione dell'istituto, allora, nell'infanzia i bambini stranieri sono 939 in tutta la provincia, a me sembrano pochi, però
0: anche me.
1: Nella primaria 2195, che sono il 18%, sono.
0: Cos'era, un articolo della Nazione quello? No.
1: Sì, era di uno dei due giornali, non so da quale l'ho preso. Nelle scuole di primo grado 1288, nelle scuole di secondo grado 1277, 15% e 10%. In prima posizione la Romania, 19%. I rumeni quasi tutti parlano italiano.
0: Parlano benissimo italiano, sì.
1: Poi l'Albania, 13%.
0: Anche loro,
1: parecchi. Sì. Il Pakistan è poco, il 9%. Marocco il 9%.
0: Mi sembra che era pakistana quella che voleva passare.
1: Sì, quella poi ne parliamo dopo. Bangladesh 8%, India 7%, Cina 4%, Nigeria 3%, Macedonia del Nord 2%, Tunisia 2%. Quali sono le scuole con maggiore concentrazione di stranieri? Ad Arezzo città, nell'infanzia Svetta la Rodari con 53%, nella primaria la Sant'Etani con 128%, e nel primo grado la 4 novembre con 119. Nel secondo grado il liceo artistico Piero della Francesca con 160. Su queste notizie del provvedimento eccetera sono intervenuti per primo la ex vice sindaca Lucia Tanti, che è stata assessora alla scuola.
0: Adesso che è assessora al sociale, no? Ma
1: penso che la scuola ce l'abbia. No, il sociale ce l'ha l'avvocato Rosato. Lei c'ha sempre la scuola. E ha detto, io ci provavo già 10 anni fa a mettere un po' d'ordine su questa faccenda della troppa presenza di stranieri nella stessa classe. E non ci riuscì perché ovviamente non è che abbiamo noi il potere come amministrazione comunale di poter chiedere spostamenti eccetera.
0: E come fai?
1: Però sono contento che oggi ci si pensi e io propongo che Arezzo sia la città pilota per applicare appunto questa norma. Gli ha risposto uno solo per ora, che si chiama Rasel Ahmed, consigliere comunale di Forza Italia,
0: che tra l'altro
1: suo compagno di
0: partito.
1: Rispetto alle posizioni espresse da Lucia Tanti e dalla presidente Giorgia Meloni, ma su questo tema non le condivido pienamente. Integrazione e immigrazione islam non siano terreno di scontro politico ed elettorale.
0: No, infatti.
1: Questo è quello che ha detto lui.
0: Infatti, botte per il matrimonio combinato, scoppia una relazione pipì, lasciamo perdere.
1: La pagina è pronta,
0: caro, come ha detto che si chiama, facciamo così, no? Dice ognuno ha la sua cultura, bene, botta perché non si sposa.
1: Allora,
0: no?
1: Qui dice vuole costringere la figlia al matrimonio combinato, esatto. Picchia lei e picchia la moglie.
0: Anche la moglie.
1: Fortuna che la moglie questa volta ha chiamato la polizia.
0: Ha fatto bene.
1: Perché sembra che queste botte.
0: Se era in Pakistan non lo poteva fare, lo sanno questi, vero? In Italia lo fanno, cioè che chiami la polizia, queste due donne sono state difese. Se fossero state in Pakistan, penso che.
1: Ma infatti stanno in Italia.
0: Infatti.
1: L'uomo non è stato arrestato, è stato denunciato a piede libero, ma è stato allontanato dalla famiglia. Deve stare lontano, credo, 500 metri. Una cosa
2: ora c'è il problema di chi mantiene la famiglia, però, perché normalmente ora c'è sempre l'uomo che lavora.
1: Ora c'è il problema, vediamo come reagisce questo soggetto, perché insomma mi sembra un po' preoccupante la situazione. E questo però devo dire che questa donna ha avuto un coraggio.
2: Ma come l'altro che si è presentato davanti al comune che voleva lo scioglimento del matrimonio, non è successo Arezzo? Perché sai che se pronunciano tre parole di fila possono abiurare una donna, va bene? Con tre parole, talac, se lo dicono tre volte possono abiurare, quindi dire io non la voglio più questa donna qui. Ma in Italia non esiste questa legge.
1: Eh no.
2: Eh no, e infatti gli hanno detto ma che cerchi qui? Lui si è pure arrabbiato, capito?
1: Ma da lei è successo?
2: Non è successo Arezzo, vada a trovare, vuole ripiutare, abiurare, si dice ripiutare o abiurare.
1: Rifiutare, abiurare.
2: Ecco, con queste tre parole, loro con tre parole la moglie, la donna che insomma l'ha sposato, loro la possono anche mandare via così. Bella questa, in Italia state, cioè di che si parla? Finché ci saremo, perché poi la scuola ti insegna un'altra cosa, la grande inversione che ci sarà nella nostra popolazione, c'è poco da fare. Perché finché si sta qui a parlare, ma la gente che ha una certa l'Italia autoctona, i figli non li fa, c'è poco da fare.
1: Cioè tu pensi che siamo verso la sostituzione?
2: Io non dico sostituzione, non vorrei essere chiaro. Tu
1: sei rovesciato.
2: Ma per forza, perché tu arrivi. Allora, chi è che fa figli oggi in Italia? Dai, parliamo prima chiaro, perché se no, allora, lascia perdere che io ne ho tre, allora, ma i miei tre ne faranno altri tre? Questi, le famiglie che vengono, hanno 4-5 figli. La scuola, se siamo arrivati a voler fare una cosa così della scuola, un motivo c'è, parliamoci chiaro, perché ci sono sempre più bambini che non sono di origine italiana.
1: Guarda, questo problema delle classi.
2: No, te lo chiedo.
1: Tutto perché te no.
2: È vero che... cioè, c'è la denatalità, la conosci?
1: Oh, ci faccio le lezioni su
2: ecco.
1: Questo.
2: Ecco, vabbè, chiaro che quando mi parla, se mi parla la Schlein della denatalità o mi parla la Meloni della natalità, penso che siano due pesi differenti, abbi pazienza. Allora, non nascondiamoci dietro un dito, il problema c'è, la nostra civiltà sta andando verso una cosa che i figli non li fa, perché paura del futuro, perché non si vogliono rompere l'anima, per tante cose, perché figli sono anche amore, ma sono anche tante sacrificio, tu lo sai, insomma, no? Ecco, e questi chiaramente succede che ce ne sono sempre meno dei figli che vengono da, come li chiamiamo, cittadini italiani naturalizzati, nati qua, come li vuoi? Perché sennò...
1: siccome non riesco a capire dove cadere
2: che ti dico che...
1: Non ho capito quando cadi.
2: Siamo partiti dalla scuola dicendo è stata fatta questa norma della scuola al 30%, ma tanto la popolazione sta cambiando, è inevitabile. Perché? Perché la nostra cultura, la nostra civiltà attuale ti porta a non fare figli, punto, basta. Era questo che ti volevo dire. Perché mi sono perso?
1: Non lo so, ma voglio ritrovare i dati che ti ho detto prima.
2: Sì, ma che vuol dire dati? Stranieri, quanti sono ora? Generazione, ti basta una generazione, due generazioni sono anche troppe. Una generazione.
1: E quindi che facciamo?
2: Niente, che vuoi
1: fare? La soluzione qual è?
2: La soluzione è che comunque se vogliamo mantenere, o se il nostro stato che conosciamo adesso vuole mantenere quello che è stato fino ad oggi, dovrà far rispettare le regole che ci sono in questo Stato. Quindi quando abbiamo detto di quello che voleva abiurare la moglie dicendo tre parole che nella loro cultura la possono fare, in Italia con le nostre leggi non lo fai, se no torni da dove sei venuto.
1: E infatti che è successo? Gliel'hanno permesso di abiurare la moglie?
2: Si è pure arrabbiato, capito?
1: Si è arrabbiato, ma ognuno può fare quel che gli pare, poi se viola le leggi sarà punito.
2: Ma oggi con questo numero tra 10 anni, tra 20 anni, i numeri cambieranno, e c'è poco da fare, capito? Perché? Perché la nostra civiltà, e non te lo dico più, fa sempre meno figli, e quindi si può fare tutte
1: e
2: le politiche.
1: E quindi che dobbiamo fare? Cioè, lo dici come se fosse
2: è una
1: mezzo paese di farabutti che vogliono cambiare Io non ho capito dove vuoi arrivare.
2: Voglio farti capire che queste cose che stanno accadendo, sono partito a farti questo ragionamento da quello che ti ho detto che voleva abiurare la propria moglie. Ti dico, ma andando avanti con gli anni, di questi comportamenti ce ne sarà sempre di più, perché la popolazione che non vuole con questi comportamenti sarà sempre di meno, e la popolazione che attua quei comportamenti sarà sempre di più, punto, basta.
1: Allora, su questo caso di questo personaggio inqualificabile che pensava di andare lì perché nel suo paese funziona in quel modo, c'è una risposta che è quella pratica. Fino al 74 in questo paese era vietato il divorzio, ok? Nel 74 è stata una legge di civiltà che ha autorizzato il divorzio. La Chiesa non l'ha mai approvato, ma diciamo la parte, lo Stato, la parte civile l'ha approvato. Oggi se un uomo vuole lasciare la moglie vuole lasciare l'uomo, in Italia va da un avvocato, va da un giudice e lascia la moglie o il marito. Li lascia e poi sarà il giudice, se non vanno d'accordo loro due, a stabilire chi dei due deve dare una mano all'altro, da chi vanno i figlioli, eccetera. Il tutto questo qui ovviamente con la sofferenza e le cose complicate dei divorci, ci mancherebbe una cosa o l'altra. Questo signore che è venuto in Italia ha detto ti abbiuro, ti abbiuro, ti abbiuro, non glielo hanno fatto fare oggi come non glielo faranno fare domani. Le leggi sono leggi.
2: Ma man mano che cambierà il tipo di popolazione, chiaramente ci saranno delle. Si voterà anche in maniera differente. Scusa, Ivo.
1: Pensi che nasca un partito islamico che in Italia voglia prendere il 51%?
2: Assolutamente sì.
1: E prenderà il 51%.
2: Ma chi ci insegna? Ma guarda l'Inghilterra. L'Inghilterra. Studiati cosa sta succedendo in Inghilterra.
1: Hanno cambiato le leggi in Inghilterra?
2: No, ma hanno cambiato completamente i modi. Stanno cambiando completamente i modi. Perché chiaramente le comunità cambiano. Ma lo Stato ci arrivi per forza se alla fine andranno sicuramente anche in politica.
1: Allora facciamo la remigrazione.
2: Ma non è qui.
1: No, come ci salviamo? Che noi siamo i protetti dal mondo, siamo bianchi, belli e puliti, cosa facciamo?
2: Senti,
1: spiegamelo.
2: Siamo belli e puliti è un discorso. La nostra civiltà si è evoluta fino ad oggi in una certa maniera, con delle regole che hai detto anche te, sono quelle giuste, guarda quella del divorzio, che fino a città. Ma prova a parlare anche quei paesi da dove vengono loro se c'è il divorzio.
1: Ma se vogliono
2: con tre parole.
1: Ma l'ha fatto uno, Giuseppe, mica l'hanno fatto tutti.
2: Io non vorrei toccare. Ascolta, non vorrei toccare questo argomento. Su come si trattano le donne, le trattano loro.
1: Ma
2: sono modi completamente differenti.
1: Lo so benissimo.
2: Ma aumentando questa popolazione rispetto alla nostra, che siamo in denatalità completa.
1: Ma l'integrazione vuol dire insegnare a chi viene a star qui da noi le nostre regole e le devi applicare. Guarda che 100 anni fa qua gli uomini pigliavano a frustate le donne.
2: Sì. Guarda che
1: 100 anni fa le prendevano a cinghiate.
2: Guarda che mi sembra proprio a mestre, mi sembra proprio a mestre. Quando si mettono a pregare una certa parte, te in quel parco, te donna, non ci devi passare, te che c'hai il cane, non ci devi passare. Non è adattarsi alle nostre regole.
1: No, assolutamente.
2: Ah no, però è così.
1: Ma chi lo permette?
2: E chi lo permette?
1: Cosa contro legge? Intervenga lo Stato.
2: Sì, va bene.
1: Come va bene?
2: Va bene. Ma
1: perché dice va bene in modo ironico? Se c'è una cosa che non va bene,
2: se no non andava nemmeno. Ti ho detto mestre, guarda questo
1: caso. Sì, la conosco.
2: Allora, voglio dire, sono casi che succedono da tutte le parti. Ma che pensi? Questi modi di voler fare.
1: C'è uno Stato, lo Stato intervenga.
2: Lo Stato, evidentemente, non ha il polso per farlo. Che ti devo dire io?
1: Allora di chi è colpa?
2: Se ci si prova, poi hai visto, no? Guarda, poi si va in un altro tema, poi mi fai andare fuori tema, quindi lasciamo perdere. No, perché se no ti dico anche quelli che, guarda il caso di Modena, dei medici che, della Cipria, ora l'hai studiata, l'altra volta dicevi la sapeva, fonte la procura di Modena, quindi ecco, guarda quel bel, l'hai visto quel dottore che diceva facciamo un culo così a poliziotti, un medico firmava i certificati falsi, quello lo tieni a lavorare ancora
1: come medico,
2: ma spero gli abbiano fatto un mazzo così, capito?
1: Gli faranno quello che dice la legge, Giuseppe, non un mazzo così, gli faranno quello che dice la legge.
2: Io per me è il mazzo così, perché abbi pazienza, quello fai un danno non solo per una tua ideologia, per una sua ideologia, ma fai un danno a tutta la collettività, fai un falso.
1: Chiunque
2: tieni
1: fa
2: lì gente che poi uno addirittura lo ascoltavo stasera, 3 volte è andato lì davanti a questa commissione perché per tre volte l'hanno lasciato fuori, ha rifatto reati e l'hanno riportato lì, e tutte le 3 volte quello ipotizzavano di avere la polmonite, ipotizzavano o ce l'hai o non ce l'hai. Cioè, capito? Tutta una serie del genere.
1: Hanno fatto un reato, hanno commesso un reato.
2: Speriamo che
1: se hanno commesso un reato saranno puniti. Ma dove sta il problema? Beh, mi fa schifo se questa cosa viene confermata così, mi fa schifo.
2: Beh, Procura di Modena, io ti ho detto
1: la Procura mica sempre ragione.
2: Ma vabbè, certo.
1: Guarda, che ti faccio presente una cosa.
2: I certificati ci sono, certificati che stridono,
1: vediamo,
2: ci sono.
1: Vediamo come giustificano i certificati, sì. Questi medici, se hanno fatto dei falsi,
2: anche
1: saranno
2: due
1: puniti.
2: Toscani mi sembra ci
1: saranno,
2: sono,
1: puniti. Ma che problema c'è, scusa? No,
2: radiati subito.
1: Radiati se la legge lo permette.
2: Certo, impunibili, no.
1: Scusa, ma sei te che stabilisci le pene?
2: No, ci sarà della legge, basta che siano applicati, basta, tu lo sai che rispetto le leggi.
1: Appunto, allora, non le scrivere però, per scriverle vai in Parlamento. Te non puoi decidere che vadano radiati, deciderà il suo ordine dei medici se vanno radiati oppure no. No, come no, scusa,
2: non so, ma è certo, ma speriamo che sì.
1: Io spero che la gente venga punita come le leggi stabiliscono.
2: Anch'io lo spero.
1: Questo spero.
2: Vediamo.
1: Fine.
2: Arriverà un'inchiesta, no? Alla fine. Cioè,
1: come no? Se mi hai detto che l'hanno scoperto, l'hanno denunciato, Dio eccetera, buono, ragazzi, li puniranno, li metteranno.
2: Detto la fonte.
1: Li metteranno.
2: C'era anche, l'hanno fatto anche vedere, nome e cognome, tutto.
1: Fatto bene.
2: Hanno fatto bene. Facciamo un culo così a poliziotti, scusa la parola.
1: Ma ci mancherebbe altro. Bello.
2: Vabbè.
1: Non è bello assolutamente, mi fa schifo uno che dice così.
2: Anch'io, qui siamo d'accordo.
1: Però spero che, siccome sanno chi è, ci ha messo la faccia,
2: certo.
1: Non l'ha fatto col burka, l'ha fatto mettendoci la faccia.
2: Il burka non,
1: spero che lo possano.
2: A scuola non ce lo puoi portare, insomma.
1: Sì, però visto che non hanno scritto burka nel provvedimento,
2: Non possono avere la faccia chiusa.
1: Non posso avere la faccia coperta, nel casco, nella mascherina.
2: Sì, solamente per questioni sanitarie. Ora sta a vedere che tutti vanno con la maschera, tipo mascherina.
1: Non
2: tipo
1: l'hai vista adesso in gente che viaggia senza burka ma con la mascherina?
2: Una mascherina non è un reato, no? Però
1: no,
2: si deve riconoscere, no?
1: Assolutamente.
2: Se no, quando eravamo sul Covid, che eravamo tutti fuori legge, insomma.
1: No, anzi, eravamo fuori legge, se la mettevi.
2: Me lo ricordo bene. Ecco. Ora, a parte con le mascherine tarocche del coso, l'hai visto quello lì? Si chiamava Martina. Quel funzionario dell'Agenzia delle Entrate si chiamava Martina, che scoprì questo, che le pagavano tre volte tanto le mascherine e soprattutto erano farlocche, andò alla presidenza del Consiglio dei Ministri, un funzionario dello Stato.
1: Denunceranno chi ha fatto il reato?
2: No, e manco lo considerarono.
1: Ora che è stato scoperto tutto questo malaffare, li denunceranno, li porteranno al gabbio.
2: Ma speriamo.
1: Ma porca miseria, ci mancherebbe altro. Tu sai che io penso una cosa, che specialmente chi è un pubblico ufficiale debba pagare nei reati più di un cittadino non pubblico ufficiale. Tra l'altro è previsto già dalla legge che pubblico ufficiale ha pene più severe rispetto al cittadino normale, e spero che le applichi.
2: Speriamo, qua. Sono d'accordo con
1: te. Miseria.
2: Per me, da dove sarà partito?
1: Chi è mascalzone va sempre.
2: Ma guarda pure, che qui siamo d'accordo, cioè su questo siamo d'accordo, è che inizia a esserci la sfiducia in quello che poi lo Stato possa fare nei confronti di queste persone per perseguire.
1: C'è le leggi.
2: Le leggi mi insegni che chi è che le fa applicare le leggi, o che le decide come applicare
1: l'autorità superiore, magistratura, ma anche l'ufficio delle entrate, ma anche l'azienda dove lavori, ma anche gli ordini professionali.
2: Buonanotte, ora anche l'azienda dove lavori.
1: Come no?
2: Cosa fa applicare la legge dell'azienda che lavori?
1: Questi medici sono dipendenti di un'ASL?
2: Non lo so, Ivo.
1: L'ASL ha dentro delle commissioni disciplinari che rispetto a un episodio avranno fatto un'inchiesta interna. Se sono dei certificati medici su carta intestata dell'ASL in cui c'è quella dichiarazione, l'ASL ha l'obbligo di intervenire.
2: Speriamo, t'ho detto.
1: E lo farà e deciderà se 1, no, avete fatto bene, 2, vi sospendo, 3, vi licenzio. Deciderà l'azienda secondo quello che è il loro codice.
2: Va bene.
1: Etico disciplinare.
2: Siamo già andati alla terza parte. Tocca venire a Arezzo.
1: Tocca fermarsi?
2: No, fammi vedere se c'era qualcos'altro di italiano. No, di italiano. Se c'era qualcos'altro.
1: No, di italiano no.
2: Non ci abbiamo visto, scuola abbiamo parlato.
1: Ce ne sono un po' di cose da Arezzo, dai.
2: Di politica non c'è altro, non vedo niente. Ah, lo sai quella che ha fatto la mia amica lassù al Parlamento? Sono andata a chiedergli come mai lei non paga e non paga quei 300.000 euro, gli hanno dovuto pignorare il conto. Lei che ha fatto, invece di rispondere, ha fatto chiamare, visto che è una
1: parlamentare,
2: ha fatto chiamare la polizia, insomma quella interna, dice portateli via che mi danno noia. Bellina, bene. E chissà, ma contento che sarà AWS, che l'hanno fatta leggere. Ma dai, su, ma non si possono vedere queste cose. Dai, via. 500.000 voti ha preso?
1: praticamente la stessa risposta che dà Salvini quando gli dico: ma 49 milioni, ma ce li dai o non ce li dai?
2: Ma sono d'accordo con te, ma questo è proprio lei che era l'emblema della sinistra.
1: Io farei
2: è stata l'emblema della sinistra.
1: Come dicevo,
2: non
1: che
2: ha pagato nemmeno, guarda, così ci sfruttava senza pagarsi e non vuole pagare uguale. Prima pagava le case popolari. L'emblema della sinistra, vai. Tanto lo sai che non la cito.
1: È finita la propaganda?
2: Sì, no, lo sai.
1: Finita la propaganda. Com'era quella frase che ha detto il pakistano per desposarsi, per riabbiare?
2: Talak.
1: Allora, talak.
2: Ah, ma andiamo...
1: No, talak. Mettiamo insieme Salvini e la Salis. Cominciano uguali i nomi. Salvini, Salis. Non sarebbe manco confusione. Sposiamoli noi.
2: Ma è già sposato lui.
1: Facciamo un antitalak.
2: Ma è già sposato.
1: Era sposato.
2: Non lo so quello che ha fatto.
1: Era sposato con due figli, ora sta con la figlia di Verdini.
2: Addirittura? Verdini quello che... Della banca.
1: Quello
2: che banca era? Banca?
1: La banca...
2: Era la banca fiorentina.
1: Sì, la banca...
2: Forza Italia, mi sembra, vero?
1: Del Chianti.
2: Era Forza Italia, vero? Era uno
1: era un uomo di Berlusconi, al 100%. Sì. Al 100%. Dunque, parliamo di Casalettino oppure ci fermiamo un attimo?
2: Ma ci fermiamo perché ho perso il tempo io, vedi?
1: Guarda, siamo... Come trasmissione siamo a 54 minuti.
2: E mi hai fatto perdere il tempo. Ma poi te vedi, mi prendi impreparato perché sono 4 giorni che non studio.
1: Ma se te che mi prendi impreparato, mi tiri fuori tarac.
2: Ma è vero!
1: Ma ci credo che è vero, ma mi tiri fuori così che io manco le conosco. Sicché dice
2: questa non è più mia moglie. Ma torna al tubo.
1: E divorzia, no? Vado da un avvocato e divorzia. Che te ci vuole?
3: Radio Fly. Rewind.

0: E eccoci qua nella terza parte, senza titolo, senza pace. Io Ivo ho messo il nostro amico, gli dovremmo dare un nome. Per chi non chi ci ascolta in radio, noi mettiamo sullo sfondo delle nostre due immagini un gatto nero.
1: Ce l'ho il nome.
0: Silvestro.
1: Talac.
0: Ma va letto.
1: Talac.
0: Chiamalo Micio. Nerino.
1: Micio è l'animale, il Micio.
0: Da, quello è un gatto. Guarda bello questo qui. Poi.
1: Ce l'ha l'occhio da talacca.
0: Ma io da che parte so? Dalla destra o da sinistra? Perché non c'è.
1: Da che
0: bene.
1: Parte guardi lo schermo?
0: Va bene, allora vieni ad Arezzo. Io non ho fatto servizi perché non c'ero. Mi scuso con tutti gli aretini che non sono andato a disturbare. Ma ricordatevi che
1: giovedì
0: sarò al giro per Arezzo.
1: E informatevi come si chiamano i posti vicino a dove
0: sì,
1: abitate.
0: Perché
1: c'è questa serie.
0: È vero.
1: È una serie.
0: Com'era quello lì? Carabba, no? Com'era? Pallanca. La zona Pallanca che abbiamo capito dov'è e la zona Acquamorta che abbiamo capito dov'è.
1: Benissimo, lì non ci tornare, oppure ci torni ma con quelli che ci abitano proprio.
0: No, ti ricordi se ne trovo due che dice ma io ci abito lì. Però Ivo me ne ha preparate altre. Attenzione. Anche perché Ivo, io lavori pubblici, in dove vado? Che vado? E Poggio del Sole è infinito bellino, guarda, sul serio. Punto. I giardini porcinai sono ormai basta.
1: Ormai sono da ristrutturare.
0: Sono da ristrutturare un'altra volta. Le fontane sono lì. Via Bonconte Montefeltro, la bretella lì.
1: Sì, dice, oggi ha fatto qualcosa oggi.
0: Sì, sistemato, si poteva andare da una parte.
1: Ha sistemato qualcosa.
0: Esatto. Poi non ho altre informazioni.
1: Allora, andiamo per ordine. Oggi c'è stato un consiglio comunale molto importante ad Arezzo, in cui si è discusso di tante cose, ma innanzitutto. Come peso, io direi che vada messo per primo la presentazione da parte del sindaco Comanducci di tutto il suo piano programmatico della legislatura. Quindi come si vorrà muovere in tutti i settori, l'urbanistica, la sanità, la scuola, i lavori pubblici, c'è anche la sanità.
0: La sanità la gestisce la regione, Ivo.
1: Ma cioè, l'assessore alla sanità è lui.
0: Sì.
1: Evidente,
0: però la sanità la fa in conferenza dei sindaci.
1: Allora, così. Anche i rifiuti li gestisce Sei Toscana, ma il comune c'entra. Non è che non c'entra.
0: Sì, no. Non ho capito che possa fare il comune con la sanità. Io mi ricordo quando Rinelli si incavolava con Duzzo.
1: A parte il fatto che il comune è un ente che fa parte di quel consiglio che decide se il nuovo direttore generale gli piace o no. Se il nuovo direttore generale appena nominato, Rosini, ad Arezzo, non dovesse piacere alla maggioranza dei sindaci, decade, non entra in funzione, quindi c'è anche un'elezione, come vedi. I sindaci approvano il piano locale sanitario, quello triennale, hanno potere, non è che non ce l'hanno il potere, attento bene. Certo, la gestione materiale la fa la regione, ci mancherebbe altro. Detto questo, questo consiglio comunale è stato molto importante per quella cosa lì, ma sono stati discussi altri 3-4 argomenti fondamentali. Il primo è questo. Il sindaco, dopo due interrogazioni, una da parte mi sembra di Caneschi e l'altra da parte di un consigliere, un altro consigliere, non ricordo chi è adesso, ha parlato di Via Filzi. Ha parlato di Via Filzi perché gli è stato detto: oh, guarda che è scaduta la tua ordinanza, avevi detto che intervenivi, eccetera. Lui ha detto: sì, è vero, è scaduta l'ordinanza, me l'avete ricordato, ma lo sapevo già. Noi stiamo parlando con la proprietà, perché alla fin fine abbiamo detto: beh, non è così facile uscire da questo imbroglio dove ci siamo trovati, anche perché si sapeva già, ma lo ha ricordato il sindaco, dal 2023, quando il sindaco Ghinelli ha chiuso il contratto perché inadempienti gli altri rispetto al contratto firmato. La banca ha fatto causa al Comune di Arezzo chiedendo danni per 2.600.000 euro.
0: Ecco, questa ci mancava.
1: Perché
0: ha fatto i danni?
1: Perché dice, interrompendo il contratto, noi avevamo giustificazioni per i ritardi, ci avete dato il contratto, vi chiediamo i danni. Comunque sia, il perché non importa neanche, intanto gliel'ha fatta causa. Funziona così in questo paese. A sua volta il Comune poteva benissimo ora intervenire, mettere in sicurezza tutto come? Prosciugando la famosa fogna a cielo aperto che c'è,
0: acqua morta,
1: portandoci dentro, riempiendola di terra, per intendersi, va bene? Però bisogna decidere cosa fare in futuro di quest'area. Che fa? La ricompra al comune? C'era da trovare
0: mi sembra che non c'era nei progetti
1: di ricomprarla, no.

0: No, disse il vice sindaco Amorini, disse che non c'era interesse.
1: No, ma aspetta, finisco. Quindi dice, noi non si vuole ricomprare, perché è bene che lo faccia chi fa di mestieri, perché cosa ci mettiamo lì? Cosa serve al quartiere? Cioè, bene, ragionando con la banca ha detto che sarebbero disposti, se noi siamo disposti ad accettare questa idea, di realizzare lì una cosa che un gruppo di sciagurati, compreso il sottoscritto, diceva 7 anni fa.
0: Un RSA.
1: O un RSA, o un social housing, vale a dire piccoli appartamenti da dare a persone che si aiutano fra di sé. Che se ti ricordi,
0: questo potrebbe essere interessante.
1: 7 anni fa anche quel coglione del Brocchi lo diceva. Te lo ricordi o no?
0: Non mi far andare troppo là, che io non me lo ricordo queste cose. Poi le cose si ricordano quelle che si vuole ricordare.
1: Ah, oh, bravo, questa mi sembra un'ottima affermazione. Guarda, sei una persona onesta, bravo. Allora, detto questo, devo dire che lui ha detto a questo punto, però, che faccio? Mi metto a fare il lavoro di riempimento di Abuca e poi fra 6 mesi magari si scopre un'altra volta?
0: Ha
1: detto, lasciateci lavorare qualche settimana per vedere se riusciamo a chiudere questo accordo per passare rapidamente a una delle soluzioni migliori. Ovviamente ne parleremo nelle sedi opportune, vale a dire nella commissione urbanistica, ne parleremo ovviamente in consiglio comunale, perché è una decisione importante, ma a questo punto sembra delineata un po' la strada. Questa amministrazione comunale punterà al fatto che la banca, insieme a un'azienda di costruzioni, lì ci realizzi o un RSA. Ha ricordato, per esempio,
0: ha raccontato
1: stamattina Comanducci che ci sono 150 domande di accesso alle case, alle RSA, e non ci sono i posti.
0: Questo è un problema.
1: Quindi darebbe anche una risposta importante sul piano sociale, co-housing, insomma. E questa è la prima notizia. La seconda notizia è questa. Sempre Caneschi, Ceccarelli è intervenuto, già aveva fatto la stessa domanda anche Donati, se ti ricordi, per una commissione d'inchiesta su Via Fiorentina. Ceccarelli oggi...
0: Che cosa sarebbe una commissione?
1: Una commissione d'inchiesta dice... Perché siamo arrivati a tutto questo? La domanda è questa, semplicemente avere tutta la documentazione dall'A alla Z, dall'inizio, da quando è stata pensata, progettata, appaltata, quello che è successo poi nel tempo del Covid, quello che è successo successivamente, che cosa è successo? E Comanducci e Ceccarelli nell'occasione hanno detto anche, io ho visto nei giorni scorsi un video fatto dal sindaco e dal vice sindaco che ci hanno detto alcune cose sui lavori in quella zona.
0: Sì.
1: Cioè, siamo rimasti stupefatti nello scoprire che dopo 7, 8, 9 anni da quando è partito tutto questo ambaradan, c'era ancora da espropriare un pezzetto di terra.
0: È vero, ci ho pensato anch'io.
1: Detto, ma vi rendete conto? Cioè, queste cose qui non avvengono da nessuna parte.
0: È vero.
1: Quindi è necessaria, ha detto anche Ceccarelli, una commissione d'inchiesta a capire perché siamo passati.
0: C'è Ceccarelli.
1: Come c'è Ceccarelli? È consigliere comunale.
0: No, non l'avevo sentito parlare di lui dopo le elezioni. Non so per quello.
1: No, ne sento parlare quando ha fatto l'elezione
0: mica non è un'offesa. Non avevo trovato, non avevo trovato informazioni su di lui, mica ci mancherebbe.
1: E ha detto: voglio capire perché siamo passati da 3 milioni a almeno 12 o 13, che si dice ora, ma che magari alla fine saranno anche di più. E quindi voleva avere un po' di notizie su questo. E anche qui c'è stata la. E poi ha chiesto anche, dice, bisogna stabilire come si arriva a questi ristori che tutti quanti abbiamo annunciato anche in campagna elettorale, eccetera, per ripagare del danno che hanno subito le attività commerciali dall'una all'altra parte. Non sappiamo nemmeno una scaletta di tempi, quando si aprirà, non si aprirà, eccetera. Insomma, i danni saranno enormi. In questo caso a rispondere è stato il vice sindaco Gamurrini.
0: E che ha detto?
1: E ha detto questo: i lavori l'abbiamo già spiegato anche nel video che abbiamo fatto, ma quando voi volete vedere i documenti non serve la commissione d'inchiesta, voi venite nel mio ufficio, nell'ufficio urbanistico dei lavori pubblici, e tutti i documenti sono a disposizione di tutti quelli che lo vogliono vedere come consigliere comunale.
0: Questa è una bella
1: potete
0: cosa,
1: potete venire e vederli tutti. Cioè, perché la commissione d'inchiesta in fondo cosa potrebbe fare? Niente di che. Per quanto riguarda invece i ristori, vi diciamo che i ristori non potranno essere dati. Non li daremo perché non potranno essere dati. Non potranno essere dati perché...
0: Ha detto
1: non
0: anche
1: c'è...
0: la ragione?
1: Sì, ha detto non c'è un metodo di valutazione del danno subito, perché non è che uno può dirmi io nel 19 incassavo 10.000, oggi incasso 5.000, il danno è 5.000. I fenomeni commerciali vediamo che chiudono negozi anche laddove, diciamo, non ci sono lavori in corso. Quindi cambia proprio il meccanismo del commercio.
0: Esatto.
1: E poi ha detto anche un'altra cosa, secondo me lì è andato un po' fuori dal come misura, ha detto: e allora che facciamo quando ho riaperto la rotatoria, finiti i lavori, tutto molto bello, tutto quanto l'impianto molto bello, se guadagno di più gli riprendiamo i soldi. Insomma, questa se la poteva anche un po' risparmiare,
0: sì, ecco, diciamo.
1: Però diciamo, non so qual è il livello di soddisfazione a questo punto degli abitanti della zona, di quelli che ancora non sanno quando aprirà o non aprirà. Questa è un po' la situazione, che non è piccola, insomma, come novità, mi sembra una grossa novità. Terza novità, sempre in consiglio comunale, la questione dei cimiteri. Ti ricordi era scoppiata questa vicenda per cui non c'era possibilità, con il nuovo regolamento entrato in vigore a marzo, del regolamento cimiteriale, non c'era possibilità di seppellire un caro estinto nel cimitero dove magari è presente la persona che era con lui cara, un figlio, un padre, un coniuge,
0: perché
1: eccetera.
0: Perché questo, Ivo?
1: Non c'era, perché il regolamento era stato fatto in questo modo, probabilmente per tutelare i posti ai residenti del posto, capito? Questa cosa qui valeva soprattutto per i cimiteri non di città. Ebbene, ha messo le mani su questa cosa sia la multiservizi, ma soprattutto l'assessore Merelli.
0: Lui era assessore al bilancio, però, no?
1: Al bilancio, ma anche alle partecipate, a tante altre cose anche. E praticamente hanno accolto un po' tutte le richieste fatte anche dall'opposizione, una sorta di liberalizzazione. Ognuno seppellisce dove vuole, ma non dove vuole. Se tu abiti a San Leo, non puoi seppellire a Santa Firmina così, per schiribizzo. Ma se a Santa Firmina hai un coniuge, un padre, una madre, una da tua famiglia, eccetera, puoi chiedere di essere seppellito. Anzi, chi vive può chiedere di seppellire il defunto in quel cimitero. E quindi questo sarà. Stessa cosa vale ovviamente anche per il cimitero di Arezzo, che è diviso in due parti il cimitero di Arezzo. C'è quello cosiddetto comunale, che è quello dalla parte di sotto, e c'è quello monumentale, che tra l'altro è di proprietà della fraternita e non del comune, perché che è in gestione però sempre a multiservizi. Multiservizi che il prossimo anno potrebbe finire la sua attività e tornare tutti i cimiteri in mano al comune, alla gestione diretta.
0: Era una gestione...
1: La gestione in house, era affidata insomma ad una società esterna in questo caso, tutta pubblica, quindi non è che ci fossero conflitti economici e quant'altro. Tornando rapidamente per quanto riguarda il primo argomento, quello degli afilsi, mi ero dimenticato, è stato fatto osservare da parte di chi faceva le interrogazioni: cosa farete per la caserma di via Sette Ponti, visto che per costruire quella nuova, perché sulla nuova anche in questo caso è stato detto, noi abbiamo individuato in questo momento come zona adatta quella di via Tagliamento, dove sono adesso gli uffici e i capannoni della manutenzione. E in effetti era quella più naturale. Però hanno detto un'altra cosa che trovo intelligente, e è questa: lì è già nostro, possiamo farlo in effetti in tempi brevi, dobbiamo trovare i soldi per farla, perché non si fa così. Nel frattempo ho chiesto al comandante Menguzzo di chiedere anche ai suoi uomini quali sono le esigenze per una caserma della polizia locale, anche con i nuovi compiti che stanno assumendo, anche con la riorganizzazione che stiamo studiando. Insomma, facciamo una cosa che sia fatta a modo questa volta, non un locale preso così, perché se ci pensi bene, da sempre la polizia locale si è sistemata in locali che erano usati per altre ragioni. Io ricordo all'inizio, quando era nei vecchi uffici della SACFEM, quando ancora non era stata abbattuta. Poi si collocò dove c'era una volta il FICAI e accanto al passaggio a livello di via Trasimeno, che era un sottopasso, è stata lì per tanti anni.
0: La polizia
1: locale.
0: Mamma mia.
1: Poi è andata in via Guelfa.
0: E allora proprio.
1: E ora è andata in via Sette Ponti, in un locale dell'ATAM. Dice che lì qualche intervento già di riparazione, per esempio l'acqua non entra più dal tetto, è già una cosa da riparata. Il sindaco è andato a fare un sopralluogo anche di persona, ha detto non hanno ancora risolto il problema del guano.
0: Ancora il sindaco non è venuto qui, Comanducci, va mica bene.
1: Ha detto il numero di telefono, la chiama.
0: No, ma non c'ero anch'io.
1: E quindi diciamo, hanno detto, vediamo di capire se però questo un anno, due anni, tre anni, quattro anni che ci vorranno per avere la caserma nuova è utile per... Ma la cosa che hanno detto interessante sul via Tagliamento è stata questa. Tagliamento per noi va bene come posto, però prima di dire che va bene del tutto vogliamo che ci sia l'ok da parte della polizia locale che dica qui va bene ma avremo questi tipi di problemi. Possiamo trovare anche un'altra collocazione, non è detto che non si trovi, perché insomma ancora spazi vuoti per fare una caserma per la polizia locale in città e intorno alla città ce ne sono tanti.
0: Questo ascolta, ti voglio chiedere una cosa invece. Vai. Saglioni, come mai ho visto una notizia in settimana che il comitato Saglioni ora non gli sta bene un'altra volta di queste piante? Qual è la notizia?
1: Ma dovete notizia, dimmi, io non l'ho vista. Non lo so.
0: Non esce qualcosa che non gli torna bene.
1: Di quale piante?
0: Su questa piazza che doveva venire fuori sostanzialmente. Guarda, stavo cercando al volo la notizia.
1: Ora c'hanno anche il disegno.
0: Sono veramente
1: contrari
0: curioso.
1: In questo momento.
0: Mi sembra di averle visto sulla Nazione, però l'altra mattina, però adesso mi è venuto adesso perché ti volevo far vedere un'altra cosa, che siamo in chiusura.
1: Sì.
0: Ma
1: che ne pensi di queste cose? Sia di via Filzi, di via Fiorentina
0: Nazione, il comitato alberi attacca, guarda, è che te dicevo io,
1: che dici?
0: Vogliamo una vera isola pedonale, persa un'occasione per il quartiere. E esidenti contro le modifiche del progetto rispetto al piano originale. Questa che vuol dire? Storcono il naso gli attrezzamenti. Il piano originale è stato contestato perché buttavano giù le piante. Io me la ricordo così, non te lo ricordi?
1: Il piano originale prevedeva la pedonalizzazione.
0: Sì, ma doveva essere tolto anche gli 11 alberi, sì. Che io sapevo che erano 11.
1: Ma tu sai che sono due comitati, sì.
0: Sì.
1: C'è il comitato piante e il comitato piazza.
0: Serviva un giardino impermeabile con piombo.
1: E quasi quasi io farei una cosa. Domani andiamo lì e facciamo un comitato anche io.
0: Guarda, ti porto nelle piante io, perché io, voglio dire, non se ne esce. Se fossi un amministratore pubblico non farei manco
1: allora,
0: un lavoro.
1: Allora, questi lavori sono partiti così male che non possono che finire male.
0: Ho capito.
1: Fidati, ricordati questa frase che ho detto oggi. Segnatela, 24 settembre.
0: Va bene.
1: Male sono partiti e male finiranno.
0: Va bene, senti.
1: Perché quando tu... Ora non voglio dire una parola che è brutta, ma quando tu da un carciofo ci vuoi tirare fuori una bionda...
0: Sì, ma poi trova sempre che quello non gli sta bene perché gli metti la pianta davanti a casa. Quell'altro gli fai la polarizzazione davanti a casa, ti
1: ma
0: fa
1: se
0: un
1: lo lasciavano com'era?
0: Ma fammi il piacere.
1: Ma se lo lasciavano com'era?
0: Ma
1: se la lasciavano
0: ma com'era? Ma lo disse anche quel signore che si intervistò. Tutte le volte che vogliono fare i lavori l'hanno rifatto 11 volte. Quando la fa? Se va a fare a Saglioni, te lo ricordi?
1: Andava lasciata com'era?
0: Fuganzissimo quel signore. Vabbè. Senti, io invece te voglio concludere dicendo una cosa.
1: Vai.
0: Dicendo una cosa.
1: Dacci un po' d'aria fresca, che siamo.
0: Sì, innanzitutto te la do subito. Guarda l'aria fresca, guarda che bella immagine. Che cos'è quest'acqua qua giù? È la diga di Montedoglio.
1: Te me lo dici?
0: Te lo dico io, bellissimo. Allora, devo dirti, lo sai, insomma, che io questi giorni ho fatto un po' di cammino, ho fatto però questa volta non in Spagna, in Italia. Cammini di Francesco dalla Verna, sono partito, sono arrivato un bel pezzo là, 4 giorni 140 km.
1: Più fresco in Italia che in Spagna.
0: Però ti devo dire che le foreste casentinesi sono meravigliose.
1: Hai fatto la scoperta.
0: Io te l'ho detto, faccio ammenda perché io dico ora vado a vedere che trovo, no? Non c'è niente. No, in realtà sono fatte sono molto belle, c'è dei panorami che sono veramente stupendi. No, questo è Monte Santi Vedina, non è un'altra cosa.
1: Che anche quella è una cosa particolarissima. Quel cucuzzolo a confine fra Toscana e Umbria, che ha tutta una storia, particolare. La prossima volta te la racconto.
0: Ecco, queste sono le olive col baco, come si chiama? Con la mosca.
1: La mosca
0: è un'altra cosa. Questi sono vari paesaggi. Poi, per esempio, a Citerna.
1: Sì.
0: Il comune dove era Citerna era un vecchio coso francescano. Convento francescano. Sotto ci sono tutte le cose di acqua, le riserve di acqua, sai, le cisterne. Che spettacolo!
1: Perché non voglio
0: con la ghiaia e il carbone filtravo l'acqua.
1: Ma perché il comune di Citerna non vuole che la superstrada che deve continuare dalle ville verso la 45 faccia un tunnel lì sotto, perché hanno paura che gli sciupino tutto?
0: No, comunque sono delle cose bellissime, ragazzi, fatevi andare. Bello, comunque io guarda, questi sono i campi di tabacchi. Guarda, belli. Questa
1: ma
0: è una.
1: Adesso potete andare in Spagna per vedere il bello. Qui devi stare.
0: Devo dire, fare ammenda. La nostra Val Tiberina è bellissima. Ti dico bellissima, ci sono poche strutture. Parecchie chiuse, parecchie non sai se ci sono o non ci sono, ma guarda che bei cammini, guarda che belle cose pazzesche, i nostri paesini di qua, sono rimasti eccezionali. Questa è una, guarda che bella pianta che è. Ma la cosa che ti voglio far vedere, a parte i nostri boschi che sono veramente stupendi, segnalati benissimo. ti devo dire, segnalati benissimo nella parte toscana. Quando andate un po' verso Perugia, insomma nella parte di Perugina un pochino meno, però l'hanno segnalato. Però il problema è questo: siamo chiusi. Questo è Pian della Capanna e non sai niente. Poi vieni, vedi, ci vedi anch'io che faccio la foto. Siamo chiusi. Se te volessi dormire lì, ci dormi. C'è da dire, c'è una piccola stanza forestale che è aperta per tutti. C'è un camino, c'è, però è perché è bella struttura. Il problema è un altro. Io da questa te la devo far vedere. Sai dov'è l'eremo del Buon Riposo? È sopra Città di Castello. Allora, tu sei nei cammini di Francesco, ti trovi che, se vuoi, vedi il timbro e la visita, i chiamare sì, cellulari da tutte sì, le parti, perché è tutto chiuso, e poi ti trovi questa scritta qui. In un cammino,
1: non la leggo.
0: In un cammino mi scrivi buoni passi, e cioè in un cammino di Francesco, mi ci metti buoni passi. Ma andate a scuola, andate a studiare, cercate di capire che cosa sono i pellegrini, buoni passi. Ma perché ci ha messo se, buona merenda o dai,
1: buoni. Secondo me è uno che in genere quando parla dice attacca, attacca, attacca, come dice.
0: Sì, buoni passi in un cammino mettete, ma cioè, ma per piacere, dai, cioè questo è veramente una cosa allucinante, non si può vedere in un cammino di Francesco. Vabbè, però devo dire complimenti, io vi auguro a tutti, questa è l'oliva che forse ha preso la grandine. E la grandine, questa qui, e la gente c'era a cercare i funghi. Chiudo dicendo, perché ho tante foto che poi le metterò, un'esperienza veramente bella e devo dire ne vale la pena. Quindi se hai voglia di farti le gambe, perché è un sali scendi, è duro, però devo dire sono veramente belli, sono rimasto, e ti posso dire che la parte delle foreste canadesi-sentinesi io non l'ho trovata da nessuna parte. Quando venendo più le nostre foreste, venendo più verso l'Umbria, l'ho trovata un po' sulla costa, il cammino primitivo su del nord, altrimenti la bellezza così, guarda, ho dovuto fare ammenda, ma ti rendi conto?
1: Sono posti spettacolari,
0: sono veramente belli, godiamoci. E io faccio ammenda di non aver conosciuto prima questi posti, e solamente a piedi riesci a capirli. Sono passato a Gricignano, sai dove è Gricignano?
1: A Sanzepolcro. Ho gli amici a Gricignano.
0: Allora io voglio salutare quelli della Proloco di Gricignano, perché sono passato da lì con lo zaino, insomma qualcosa, no? Mi hanno fermato, mi hanno fatto vedere il presepe di Pasqua. Hanno il presepe di Pasqua, ma bellissimo. Poi ovviamente passi di lì, ti salutano, firmi, ti fanno vedere tutta una cosa veramente bella. E le casette, sai, tutte le case quando passi c'hanno le maioliche, c'è l'insegna di San Francesco. Cioè,
1: dove l'hai passato il Tevere? A quale ponte?
0: E che se ne ricorda da questo ponte qui, che
1: a Sanzepolcro,
0: perché poi da Sanzepolcro parte
1: quello nuovo o quello vecchio?
0: Quello vecchio. E il problema è che
1: potevi passare da quello nuovo,
0: ma lì è brutto, quel pezzo lì è brutto, che però arriva a Gricignano, è bellissimo, è carinissimo. Complimenti veramente, e lo dovrò finire perché sono arrivato a Pietralunga, fidati che bel anche quello. La cordialità che hanno tutti quando ti trovano come pellegrino è una cosa veramente bella. Ivo, mi sono commosso. Bene, complimenti, abbiamo delle cose bellissime.
1: Diventerai più buono.
0: Ma tanto non sarò d'accordo su te su tante cose, te lo dico sul capostazione laggiù di Val di Tara.
1: Diventerai più buono. A proposito di stazione, hai visto che ha detto il sindaco?
0: Mamma mia, ti ci ho portato a posto.
1: Sindaco di Castiglione ha detto
0: Mario?
1: La progettazione per la stazione sull'alta velocità sta andando avanti, per la stazione A, tenetevi forte, Creti, con tante gioia dei nostri amici del Sava.
0: Ma l'hai visto il sindaco Meoni ha risposto alla Boldrini, gli ha detto
1: sì.
0: A Boldrini chi rappresenta, per capire che è ora
1: parlamentare,
0: ma chi rappresenta la nostra sì, parte in proporzionale
1: è il tuo parlamentare,
0: mio no, di sicuro no.
1: Scusa, come tu dici, quando uno diventa sindaco è il mio sindaco, è il tuo parlamentare. I tuoi parlamentari sono lei, la Nisini,
0: sì, e la intanto l'antenna di Via Sicilia è lì e funziona, sta sicuro. Si è buttato via soldi, si è buttato via il tempo, si è fatto
1: di chi parli?
0: L'antenna di Via Sicilia è lì, non venne la Boldrini a dire è vero, perché nascondi il telefono, però
1: c'è anche la Tanti
0: la Tanti. E lei, e lo dico Lucia, perché lo dico, quando io ti dissi cara Lucia non caverai un ragno da un buco, disse io il mio dovere politico l'ho fatto, fatto buttare via soldi, scusa, perché tanto l'hai persa sta causa, la perdi, chiuso. È così, Ivo, però dice ci ho provato, il mio coso politico l'ho fatto.
1: Di fronte a questo, a cap com'era?
0: Non te lo ridico più. Ascolta.
1: A che tu t'attac?
0: Ascolta, vabbè, allora dai. Ora ti vedo buoni passi.
1: Buoni passi. Portaci, correggilo. Vai su,
0: no.
1: Quando
0: riparti, no, ma io all'ente del turismo gliel'ho detto, quando sono passato a Castello la mattina, sono ripartito a Castello per andare a Pietralunga, gliel'ho detto, ma come si fa a mettere una cosa? E anche la signora del, no, non è officina del turismo, lì è proprio le, sì, come si chiama, le, insomma, è tipo la Proloco, sì. No, non è la Proloco, è l'ente turismo, come si chiama, l'informazioni, no? L'info point che si trova vicino alla chiesa di San Francesco.
1: Ma potevo dirlo in italiano.
0: No, la signora disse, ma dice, ma lei è il primo che me lo dice, ma io dico il primo, in un cammino mi ci metti buoni passi. Ma mi prendi
1: ma
0: in giro?
1: Ma ce l'ha messo un cittadino?
0: No, quello. Che cittadino? Quello lì?
1: Ma tu pensi sia proprio
0: dell'eremo del Buon Riposo lì? Che te l'ho fatto vedere? Cioè, è dell'eremo, Ivo. Ma che stia, ma buoni passi? Ma buoni passi? Dillo a coso.
1: Ma non è che era scritto buoni pasti? Nel senso che chi andava lì aveva diritto ad avere un pranzo gratis.
0: Ma
1: no?
0: Era tutto chiuso. Ma che buoni pasti? Che vuoi ben impastare? Cioè, voglio dire, dai, non si può vedere una cosa del genere. Dai, guarda, lo lascio in chiusura per far vedere quante volte veramente fare le cose a chi non capisce di quello che sta facendo. Guarda, te lo rimetto perché è allucinante. Buoni passi in un cammino di Francesco. Mi avranno detto a San Francesco buoni passi.
1: Hai provato a guardare?
0: Poi ci ha messo anche il cuoricino, buoni passi. Questo probabilmente l'ha fatto una ragazza.
1: La cosa che temo, caro Giuseppe, che diversi cartelli siano tutti uguali.
0: Questo lo vedi bene, lo sì, vedi benissimo. Eremo del Buon Riposo, se c'è quello che lo vuoi, il numero tanto è pubblico perché lì buoni passi, Ivo, buoni passi. E te che mi dirai?
1: Attacca.
0: Va bene, vi salutiamo. Ciao a tutti, appuntamento la prossima settimana. Che sarà ottobre. E avremo... C'è una rima con ottobre? Quando arrivano... No, ottobre vino. Si fa il vino? No. No, il vendemmia l'hanno già fatta. Che si fa a ottobre? L'olive, si coglie l'olive? No.
1: Si coglie l'olive
0: d'ottobre?
1: Da ottobre-novembre.
0: Va bene.
1: Con e senza mosca.
0: Ci rivediamo a ottobre, ciao a tutti, buon proseguimento con i nostri programmi, un saluto a tutti coloro che guardano nel verde più verde, il mio amico e direttore Ivo Brocchi che vi metto in screen. Salutali, quelli di Arezzo TV.
1: Perché li vuoi spaventare?
0: Non hai salutato quelli di Arezzo TV?
1: Io saluto tutti, Arezzo TV, YouTube, il sito di Radio Fly, in Facebook e poi dove sei anche, su Instagram?
0: Non lo so.
1: Saluto tutti.
0: Va bene, ciao a tutti.
1: Anche te Giuseppe saluto. Buon cammino.
0: Oh, buoni passi.
1: No. Io la conoscevo come buon cammino.
0: Buoni passi.
1: Io sono arretrato.
0: No, io non la posso vedere questo. Buoni passi. No, ci chiudo il programma.
1: Secondo me non gli c'entrava.
0: No. Buoni passi, non se può vedere. Ciao.
2: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri. Radio Fly. Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, perché sì, gli esseri umani sono biologicamente programmati per tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori, ma certo il nostro capo ufficio o la platea di fronte alla quale dobbiamo parlare non sono bestioni dei denti accomunati. Esistono allora alcuni trucchi scientificamente provati per convincere il cervello del fatto che per il momento non c'è nulla da temere e quindi alleviare l'ansia che ci attanaglia. Per esempio, bisogna inspirare ed espirare. Respirare profondamente aiuta il corpo a rilassarsi e ad abbandonare la risposta di attacco o fuga innescata dalla paura. Questo meccanismo di difesa è una reazione fisiologica agli stimoli percepiti come minacciosi, che serve ad allontanare il pericolo eliminandolo direttamente, attacco, o allontanandosene, fuga. Quindi, quando siamo in ansia, quindi per qualcosa che attiviamo inconsapevolmente questa risposta. Il battito cardiaco aumenta e la respirazione si fa più veloce. Respirare profondamente può aiutare allora a interrompere questo meccanismo. Esponersi gradualmente a ciò che ci fa paura. La terapia di esposizione graduale agli stimoli che ci spaventano è usata in modo efficace per il trattamento delle fobie specifiche. Se si ha paura di volare, di accarezzare un cane o di parlare in pubblico, abituarsi a farlo gradualmente in un contesto controllato, per esempio anche con visori 3D che simulino un decollo per la paura di volare, può aiutare a dissociare quello stimolo dalle reazioni di attacco-fuga che comporta un meccanismo detto di desensibilizzazione. Bisogna fare esercizio fisico, fare sport aiuta a rilasciare endorfine, neurotrasmettitori che si comportano come oppiacei naturali, potenziare il sistema immunitario e alzare la temperatura corporea. Muoversi contribuisce a potenziare anche il senso di padronanza di sé, che spesso con l'ansia viene meno, e a concentrarsi sulle sensazioni positive e non sui possibili malesseri che arrivano dal proprio corpo. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: considerare la visione generale delle cose. Fare una lista delle cose che stanno andando bene e una di quelle che non stanno funzionando può quindi aiutare a considerare il quadro completo di un periodo. Chi soffre di ansia e stress, infatti, tende spesso a vedere tutto nero, ma confinare la paura alla sua specifica casella può aiutare a ridimensionarla. Esercitarsi quindi a capire se il timore percepito dipende dall'esperienza specifica che stiamo vivendo, da qualcosa di diverso, è molto importante per cercare di rallentare questo processo di impaurimento anche senza motivo. E allora, con queste curiosità e anche con questi consigli, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
2: Radio Fly. Rewind.
5: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming.

Allora, eccoci qua pronti per la partenza, anche con un bel effetto Larsen dopo. Mauro Giovacchini a questi microfoni, un paio d'ore, sentite in che condizioni è la voce. E proverò a riscaldarla, accendo la fiamma ossidrica sotto la gola, il più vicino possibile, e vedrete ma calda che viene fuori. Ma nonostante i preamboli non i migliori, almeno per uno che fa, diciamo, questo lavoro, questa passione per primo, poi il lavoro lo metto per secondo, parlare di voce che non c'è, ma per me purtroppo è diventato un classico, spero che non vada di moda. E direi di partire subito con la prima canzone, vai Mauro, che è meglio. Torniamo indietro nel tempo, il British pop con un pizzico di soul e quanto altro. Sono tutti insieme gli Style Council

All'inizio del deltaplano di oggi un brano accattivante a Ushu, Threw It All Away, The Style Conci, gli anni 80, e questo British pop che stava prendendo quota. Gli Conci erano un gruppo musicale che, diciamo, fu anche molto celebre, britannico, fondato in quel di Woking nell'82 da Paul Weller, che veniva dall'esperienza come frontman, ex leader dei Jam, e del tastierista Mick Talbot, a cui si univa poi quella che divenne per un breve periodo anche la compagna di sentimentale di Paul Weller, Dizzy Lee, una vocalist. L'incontro con Mick Talbot, Paul Weller reclutò Mick Talbot, che era l'ex tastierista di Merton Parkers e Dexys Midnight Runners, e nell'83 uscì il mini album di Desordio, Introducing the Style Conci, che era stato preceduto da singoli di grande successo come Speak Like a Child e Long Hot Summer. L'apice creativo fu Café Bleu nel 1984, ma direi che nessuno degli album degli Style Conci è da perdere, come non è da perdere un altro gruppo che proviene da là, il regno della perfida Albione. Vale a dire le menti semplici, che se ne tornano con un nuovo singolo. E mi fa piacere oggi farvelo ascoltare. I gruppi degli anni Ottanta ancora ce li ricordiamo bene. Simple Minds, il nuovo singolo è Beginner Boy.

inconfondibili, riconoscibilissimi, Beginner Voice, single version, nuovo prodotto da Elementi Semplici e Simple Minds, ed è il brano apripista del prossimo album in studio della band, che si intitolerà Sacrosanct, in uscita il 29 gennaio del prossimo anno, del 2027, per l'etichetta BMG Records. Le tematiche, il pezzo nasce come una riflessione sulla mascolinità contemporanea, ispirata dai nipoti gemelli del frontman Gene Kerr, e si interroga sulla coesistenza di forza, tenerezza, coraggio e gentilezza, direi dei buoni temi, una buona prerogativa, insomma. Il brano è firmato dallo stesso Gene Kerr insieme a Charlie Birch e Paul Stuntman. Il disco e il singolo recuperano le loro radici art rock e new wave che hanno segnato gli esordi storici di questo mitico gruppo. Purtroppo non troppi giorni fa è deceduta la grande Dolly Parton. C'è subito un tributo, una cover, Bad Wolves con la mitica Jolene.

0: Jolene, credo che questa cover dei Bad Wolves, i cattivi lupacchiotti, sia uscita nel finire di agosto, mentre purtroppo Dolly Parton, diciamo l'interprete principale di questo brano, è deceduta il 25 d'agosto. E ci si aspettava che la Dolly Parton prestasse la sua voce alla rivisitazione in chiave pesante, heavy, del suo successo del 73, ma la collaborazione però purtroppo non si è concretizzata, proprio perché Dolly è deceduta e quindi è scomparsa dall'icona, questa grande icona della musica country, il 25 d'agosto. E l'etichetta discografica di questo gruppo, Bad Wolves, Better Noise Music, ha pubblicato la canzone senza la voce di Dolly Parton, e il ricavato sarà devoluto alla sua Imagination Library, che fornisce libri gratuiti ai bambini dalla nascita fino ai 5 anni.
1: Il Deltaplano Music First, il martedì dalle 17.

0: si snoda per oltre 4 minuti e mezzo. I Don't Trust Myself With Loving You, John Mayer, dal suo mitico album del 2006, terzo lavoro in studio del cantatore e chitarrista From the States, che è uscito il 12 settembre del 2006, quindi sono passati ben 20 anni e 3 giorni. L'album fu apprezzato tantissimo dalla critica musicale, ma anche da noi appassionati, sempre in cerca di nuovi autori, e lui in quel periodo era un nuovo autore. E c'è stato anche un po' una sorta di cambiamento di stile con questo album dell'artista, influenzato in maniera più marcata dal blues, dal rock blues e dal soul dei suoi precedenti lavori. L'album ha vinto nel 2007, l'anno successivo all'uscita, ben 2 Grammy Awards e ha ottenuto una nomination nell'anno successivo, ancora nel 2008, ad altre 5 nel 2009, quindi un sacco di nomination.
1: Il Deltaplano, Music First.

Beh, interessante la musica di questo brano intitolato Platone per Gioachino Fittipaldi. È il nuovo singolo del cantautore italiano, è stato pubblicato venerdì 4 settembre, quindi ormai sono una decina di giorni. L'etichetta è la Tropicana Music Label, è la piattaforma da tutte le parti, in tutte le piattaforme, anche quelle petrolifere probabilmente. Speriamo che metta di buon umore i padroni del vapore, del petrolio. Vabbè, lasciamo stare. Entriamo in un argomento molto travagliato, ma non perché uno non ci può entrare, no? Ma insomma, in un programma musicale ci si può entrare. Magari metto un brano che Heavy Fuel, per fare un esempio, di Mark Knopfler e Dire Straits, la benzina pesante. E quindi, vabbè, a parte questo, dai, andiamo avanti, cerchiamo di prendere un po' anche un po' di leggerezza. Questo brano, Platone, è un po' un travaglio interiore, l'ascolta, racconta la lotta di un uomo contro la propria mente e esplora il distacco dalla realtà e pure un'angoscia esistenziale. E poi il protagonista comunque che vive malamente queste giornate, una sorta di incubo, ad occhi aperti cerca comunque un risveglio emotivo, quello che si chiama in pratica un riscatto. Impala dicono invece che sono dei perdenti, dei loser. Ma ci credete voi? Tame Impala, loser.

altro di quei singoli usciti primi di questo settembre 2026 è questa Loser, che sta finendo il nuovo singolo dei Tame Impala, gruppo australiano. È secondo estratto dall'album che si chiama Dead Beat, uscito appunto la data che vi ho detto, quinto album in studio per il Tame Impala. In quanto alle collaborazioni, il brano vede la partecipazione e l'apparizione nel video musicale dell'artista Daijo, progetto musicale di Joe Curry. Il video ufficiale invece è stato diretto e montato da Sam Christofsky. Sembra che anche, dall'altro mondo, Prince abbia voluto pubblicare un album. E noi naturalmente la prendiamo bene, ce lo ricordiamo bene, Prince. Eccellente artista, purtroppo scomparso. Quindi ogni tanto, se esce poi un inedito, bene, altrimenti noi ci rifacciamo ai suoi classici intramontabili e indimenticabili. Dice che è uscito un album di Lady inediti, si chiama Timeless, e la canzone I Am You.

0: album di inediti Timeless I Am You, il brano di Prince, che non è nessuno dei due singoli, perché i singoli sono stati With This Tear e Stone, che è l'ultimo che è uscito in questi giorni. Questo album Timeless di Prince è composto da 10 registrazioni provenienti dal suo leggendario archivio, e Timeless è il primo progetto discografico di Prince a essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, riunendo incisioni realizzate tra il 77 e il 2016 e un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi e influenti della storia della musica. Timeless ripercorre lo straordinaria evoluzione artistica di Prince lunga quasi 4 decenni, dalle sue prime registrazioni in studio come prodigio adolescente a Minneapolis fino a una delle sue ultime performance, e la raccolta mette in luce straordinaria coerenza, curiosità ma anche ambizione creativa che hanno definito comunque il lavoro di Prince per tutta la vita, offrendo perciò ai fan una rara opportunità di ascoltare capitoli finora inediti del suo percorso creativo. E viva quindi anche gli inediti nel nuovissimo Timeless per quanto riguarda Prince.
1: Delta Plano, Music First.
0: Beh, un po' di ritmo cerchiamo di aumentarlo, non fa male. E allora Brandi Carlile con Returning to Myself è l'ultimo lavoro da cui ci ascoltiamo la canzone Chores and States.

facciamo anche il salto in banchi quando facciamo un programma musicale in radio. Church Estate, che poi era un singolo che uscì più o meno appena prima dell'uscita dell'album Returning to Myself, che è uscito nel finire del 2025 per Brandi Carlile. Diciamo che pubblicò questo ottavo lavoro, Returning to Myself, che era il primo disco di Brandi Carlile da solista da circa 4 anni, dal 2021, e insieme all'album poi la Brandi Carlile pubblicò delle tracce audio di commento che offrirono un interessante sguardo dietro le quinte sul contesto di ogni canzone dell'album. Per questo singolo, Church on Estate, ci fu una spiegazione. Brandi ha descritto di avere questa canzone, di avere scritto la canzone la notte delle elezioni del 2024, dato il messaggio politico del brano, l'evento certamente ha influenzato il testo. Poi c'è anche una sorta di rivoluzione lirica musicale. L'intro era dominata dal basso. Carlile canta della sua angoscia nell'assistere al crollo di un impero, secondo lei, mentre lontano da casa, attraverso versi come l'oscurità si diradò lentamente e mille sirene ululanti, crea un quadro vivido di quello che secondo lei è una situazione veramente desolante. Veniamo da noi in Italia con i

Questa canzone è ritmata dal titolo Maledetto me di Fulminacci, dall'album Quarto, il suo, intitolato Calcinacci. È stato pubblicato il 13 marzo di quest'anno dall'etichetta Maciste Dischi, quindi una Warner Records Italy. L'album contiene anche il brano Stupida Sfortuna, con cui il cantatore ha partecipato in gara al 76esimo Festival di Sanremo, classificandosi al 7° posto e aggiudicandosi anche il premio della critica Mia Martini. E questo progetto discografico di Fulminacci contiene 13 tracce e poi sta portando avanti ormai da prima dell'estate una tournée che ha questo nome, appunto, Calcinacci. Country.

il nuovo country Morgan Wallen con il feature di Hardy, Don't We, è tratto dall'album Armed Problem il 2025. Un album questo che è stato pubblicato il 16 maggio, quindi oltre un anno fa. Quarto lavoro in studio per Morgan Wallen, ormai un grandissimo nome non solo in America ma a livello internazionale per quanto riguarda la base della country music, che poi si dirama verso il rock, verso il folk, in alcuni casi verso la musica moderna e soprattutto il pop. E diciamo che questo brano è un brano che segue la linea di Morgan Wallen, che riscontra un enorme successo e non solo negli States, qualche volta andando diciamo nei piani alti delle classifiche, non solo a lungo ma addirittura in classifiche che esulano dalla musica country, e quindi sono le classifiche in generale, le charts americane, ma non solo. Ogni tanto si sente anche in Italia. Chi è che lo programma? Vabbè, ormai non sono più l'unico, dai. Andiamo indietro nel tempo, George Harrison, che tempi quelli degli Scarafaggi, poi c'è stata una no, sto scherzando, che gruppo, hanno fatto la storia non a caso, questo era uno degli elementi, non era mai in grande spolvero come gli altri due, McCartney e John Lennon, ma comunque ottimo, George Harrison, My Sweet Lord.

0: altri tempi, ma come sarà bella questa My Sweet Lord di George Harrison. E ricordo che il primo agosto di quest'anno, quindi un mese e mezzo fa, preciso, più o meno, insomma, nel 71, 55 anni fa, ci fu il concerto per il Bangladesh. Concerto, scusatemi, benefico, organizzato da George Harrison per i rifugiati del Bangladesh e successivamente pubblicato un album triplo, il concerto per il Bangladesh. Rappresentarono un momento di capitale importanza per la carriera di Harrison degli anni 70, consolidandolo come figura di spicco del panorama rock internazionale. Fu organizzato in tempi strettissimi e il concerto fu programmato proprio per la data che ho detto prima, al Madison Square Garden di New York, con poche prove. E alcuni interpreti, ne cito Ravi Shankar, Eric Clapton, Bob Dylan, Billy Preston, Ringo Starr, eccetera, eccetera. Un bel ricordo e una bella canzone, My Sweet Lord di George Harrison.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.

0: non troppi giorni fa Malika Ayane ha pubblicato il nuovo singolo Detto Tra Noi, che si poi troverà nell'album nuovo che si intitolerà, mi sembra di ricordarvi, Cicale. Un bel titolo, vero? Sentiamo, Frinir ha pubblicato, quando ha pubblicato questo singolo, ha spiegato il significato sul suo profilo social dicendo: la malinconica lucidità dell'età adulta, il mare d'inverno, le luci dell'alba e quel pensiero rivolto al poi, ogni volta che qualcosa di nuovo comincia. Questa è Detto Tra Noi. Una canzone, continua Malika, nata a Parigi un po' di tempo fa, alla quale voglio molto bene. E parallelamente all'uscita di questo brano, Malika Ayane ha pubblicato il suo videoclip ufficiale su YouTube, come oggi fanno in pratica tutti.
1: Il deltaplano. Music First by Chespi.
2: Here we go.

0: questo sì che è molto country ortodosso. Ken Brown con il feature di Shania Twain, Boots. Anche questo è un singolo pubblicato il 4 settembre, circa 10 giorni fa, con la collaborazione fra Ken Brown e Shania Twain. E l'ispirazione è questo brano. Un attimo, prima di far partire regia... prima di far partire la prossima canzone, datemi l'attimo di spiegare una cosa, qualche secondo. La canzone che ci siamo ascoltati rende omaggio al classico successo degli anni 90 di Shania Twain, Whose Bed Have Your Boots Been Under. Unisce un'atmosfera country, ho detto ortodossa, retro degli anni 90 a un ritmo pop country moderno, fungendo da risposta anche maschile alla famosa, diciamo, al famoso pezzo di Shania. Comunque sono in due, collaborano e mi sembra ok. Scusatemi la semplificazione.
1: There's a great big old hole in this world of mine.

0: splendida voce di Betty Lavette insieme al chitarrino di John Mayer per questa In the Meantime. Betty Lavette è una vera leggenda con una carriera musicale che dura da oltre 60 anni ed è oggi giustamente riconosciuta come una delle migliori voci e una delle più grandi interpreti di canzoni. La sua discografia abbraccia oltre 50 anni di storia musicale, anche se purtroppo per lei è stata soprattutto riconosciuta da un pubblico più vasto e da una critica, diciamo, più sensibile, più o meno negli ultimi 10-15 anni. Belle anche le note della chitarra di John Mayer, che quasi all'inizio del programma ci siamo sentiti con un suo brano proveniente dall'album Continuum.
1: Du bist der Hörer, wir sind das Radio.
2: Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. Mi

per farmi ingelosire, quella notte lungo il mare è venuta con te. Un giorno io vidi lei entrare nella mia stanza.

storia d'amore era il 2013 e Mauro Ermanno Giovanardi, insieme al Sinfonico Honolulu, omaggiavano il molleggiato Adriano Celentano facendo una bella cover con tanto di fisarmonica della sua Storia d'amore. Era il 1969, un brano, questo che fece un enorme successo, Celentano, Michi Del Prete e Beretta. Lui disse: in quei giorni lontani ho una canzone in uscita in questi giorni, si chiama Una storia d'amore, la ritengo una delle mie cose migliori e sono convinto che sfonderà. L'ho fatta io, continua Adriano, insieme a Beretta e Del Prete, è la canzone che precede e chiude le mie partecipazioni alla nuova serie di Gran Varietà, che fu uno spettacolo televisivo che ebbe, all'epoca ce n'erano pochi, ma quelli che c'erano naturalmente erano seguitissimi. Ebbene, cambiava dal giovane venuto fuori ribelle con il gruppo che si chiamavano Ribelli, con il rock and roll si trasformava in una persona più adulta e più matura, e di conseguenza cambiava un po' anche la propria musica. Un'altra novità sta arrivando, il titolo è Tiger's Blood, lui è Brandon Fly.

0: Il sangue della tigre, Tiger's Blood, Brandon Flowers, una sorta di marcetta con un incedere trionfalistico, ma è così, fa parte oggi un po' dei canoni strutturali, passatemi il termine, di come si svolgono alcuni singoli, un po' di musica, ma più che singolo è anche un brano che si trova, questo, in Thrasher, l'ultimo lavoro solista di Brandon Flowers di questo 2026. La canzone esplora temi profondamente personali legati all'infanzia di Brandon nell'America rurale, uno sguardo nostalgico e coinvolgente alla giovinezza, alle radici in una piccola città e alla dolce, amara realtà dell'invecchiamento. È così, insomma. Nostalgia, tempo che passa, ricordi di luoghi cari al cuore e all'anima. Brandon Flowers contrappone l'energia grezza e inquieta, quella che è caratteristica della giovinezza, alla quieta consapevolezza che dovrebbe caratterizzare l'invecchiamento. I versi sui vecchi amici e sui giorni della giovinezza catturano le sensazioni di sorridere al passato, accettando al contempo che il tempo scorre quasi come un treno impazzito.
1: La Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station.
0: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.

anche questo pezzone Jungle Rooks di Afghan Wings, come si dice, tratto dal nuovo lavoro Self Control, che è uscito ad agosto, esattamente il 21 agosto, quindi neanche un mese fa, diciamo 3 settimane o poco più, a un bel tiro, eh? Avete sentito? Volevo fare un saluto, grazie per il like, a Giuseppe Cusumano, quindi un grande saluto. Avevano condiviso questo gruppo, The Afghan Wings, avevano condiviso un singolo ad aprile, Davatin, annunciando anche alcuni dettagli del loro decimo lavoro, che si chiama appunto Soft Control, che è uscito, l'ho detto prima, 21 agosto via Royal Cream BNG Records, a distanza di 4 anni dall'album precedente How Do You Burn. È una conferma questo nuovo lavoro dalla vecchia citazione di David Bowie, in cui descrive Soft Control l'invecchiamento come un processo straordinario in cui diventi la persona che avresti sempre dovuto essere. Beh, diciamo che sono fortunati di pensarla così, perché non sempre uno poi diventa quello che avrebbe voluto essere, però qualche volta potrebbe essere anche una bella fortuna. Insomma, le cose sono variabili, ci sono milioni, per non dire innumerevoli, sfumature come quelle della musica. Well, so.

0: lo possiamo mettere solo sulla musica country questo artista che si chiama Jack Cohn. Il brano è Wicksburg, l'album Where Do We Go From Here. È una voce, che dire, rasposa, si può dire rauca, vetrosa e quanto altro. Sembrerebbe averne di anni 46, invece al debutto ne aveva 16 più o meno, insomma. Una voce tremenda, lavora addirittura, ha lavorato su un rimorchiatore sul fiume Mississippi. Jack Cohn, originario degli Appalachi, talento emergente, diciamo che si è fatto conoscere soprattutto grazie ai suoi video su YouTube e su Instagram. E poi questa voce e piano piano anche un po' di curriculum con gli esordi musicali che l'hanno segnalato finalmente alle label, alle critiche e anche a noi ascoltatori, che apprezziamo non solo il tono baritono, maturo, rauco, ma anche la grinta e le belle armonie che mette nella sua musica. Ne devo dire di più? No, assolutamente. Anche perché con un filo di voce che ho ne dico sin troppe.
1: You are listening to your arcade radio.
2: Turn on the radio.
3: DJ A1.
0: L'eleganza degli Steely Dan, la classe e l'atmosfera non si mettono in discussione neanche adesso. E allora ci ascoltiamo un hit di anni fa, Peggy Steely Dan.

0: lo stile e la classe si riverberano non solo sulla musica e sul cantato e sugli arrangiamenti, ma anche sulla qualità, sull'audio di uscita. Per gli amanti dell'hi-fi è una goduria ascoltare i dischi degli Steely Dan, perché sono sempre registrati in maniera incredibile e con un buon impianto si sentono, che è una meraviglia. Comunque anche nelle auto oggi si sente veramente la differenza. Gruppo musicale americani nati nei primi anni 70, è risaputo e noto, ripeto, sofisticato per il loro stile, è inconfondibile, sofisticato, è derivato da quella che è una vera e propria fusione di jazz, rock, funk e rhythm and blues, e un pizzico di pop che non manca mai e che anticipò di diverso tempo molte delle tendenze poi che si sono realizzate, mostrate nel decennio successivo.
1: Chuck D here. One for Chuck.
2: Il deltaplano. Senti come vola bene la musica nell'aereo.

recentissima l'uscita di Never Can Tell, il nuovo singolo di Jake Bugg, che poi torna per un'uscita prevista per il 13 novembre con il settimo e nuovo lavoro, che si intitolerà Alamo, come il famoso forte della famosa battaglia degli States contro i messicani. Questo è il singolo che anticipa Alamo, prodotto dai pluripremiati ai Grammy Awards Jimmy Hogarth, che ha prodotto Anoni, Amy Winehouse e Paolo Nutini, e Steve McEwan, che ha prodotto Chris Stapleton, Carrie Underwood, Eminem. Alamo segna il ritorno di Jake Bugg alle sue radici folk, a un lavoro crudo, autentico, senza filtri. A 32 anni, ben 14 dal suo omonimo esordio triplo platino in UK, Jake Bugg presenta 11 brani che testimoniano una scrittura più matura e una riflessione sincera sul suo percorso personale, tra quello che è l'amore, la solitudine e la rinascita. Le atmosfere pure e dirette accompagnano un racconto che arriva al cuore senza nulla dietro, un paravento cui nascondersi. Noi andiamo, ebbene sì, ancora qualche minuto, vediamo, due o tre brani c'entrano, altrimenti ce li facciamo entrare. Una versione acustica di un brano leggendario dei Cure, avete senz'altro riconosciuto, Lullaby.

Beh, chi mi conosce o segue i miei programmi sa che ogni tanto mi attirano le variazioni, quindi non è la versione originale del leggendario classic evergreen brano Lullaby dei Cure, ma bensì è la versione acustica dal loro album del 2001 Acoustic Hits. Lullaby è un singolo che uscì il 10 aprile del 1989 dall'album che era l'ottavo per i Cure in studio, intitolato Disintegration. Alla sua uscita divenne il singolo di maggior successo per i Cure in patria, raggiungendo la quinta posizione in classifica e infatti rimane l'unico loro singolo ad avere raggiunto la top 5 in Gran Bretagna. Poi, tra critici, musicisti, manager e altri, si adoperarono per cercare di spiegare il significato di questo brano. Invece Robert Smith, il frontman, mitico frontman dei Cure, durante un'intervista rilasciò: l'ispirazione per la canzone mi è venuta dai ricordi d'infanzia, ripensando alla ninna nanna terrificante che suo padre era solito cantargli quando non riusciva a dormire. Dice che suo padre ne tirava fuori sempre una e avevano tutte un finale orribile. Erano cose del tipo: dormi adesso bel bambino o non ti sveglierai mai più. Beh, insomma, aveva un bel padre Robert Smith. Gruppo irlandese che va in maniera portentosa. Sono i Fountain DC e se sono tornati qualche giorno fa con un singolo intitolato

0: Allora, il nuovo singolo dei Fontaine D.C. che è uscito il 18 d'agosto è questa Marian che vi ho fatto ascoltare, è tratto dal loro quinto ed ultimo album in studio che si chiama Dopamine Chamber. Forse le sonorità sono un po' diverse, mi sembra quasi più l'utilizzo delle tastiere di suoni sintetici freddi, con un'atmosfera che talvolta assume elementi di sontuosità e allo stesso tempo di decadenza. I Fontaine sì, comunque sono sempre riconoscibilissimi per il loro stile e la loro classe.
1: Your music, your station.
2: Radio Fly. Fly.
1: Best new rock, new music.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
0: Benissimo, andiamo con l'ultimo.

0: L'ultimo brano del deltaplano di oggi, Our Lady of the Well, dal secondo lavoro di Jackson Browne, of Forever Man. Mauro Giovacchini vi ringrazia per l'ascolto, rimanete sulle frequenze, sul DAB, sullo streaming e sui social di Radio Fly. Speriamo di risentirci presto, ciao!
1: Radio Fly, Radio Fly, Rewind.
2: È 1:27.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.
5: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo alcuni trucchi per conservare più a lungo frutta e verdura. Per esempio, per far maturare più velocemente i pomodori dobbiamo conservarli con la frutta. L'etilene accelererà il processo di maturazione. Quelli già giunti a maturazione invece andrebbero lasciati a temperatura ambiente, lontani da fonti di calore dirette, con il picciolo rivolto verso l'alto, meglio se ancora uniti con il grappolo. In ogni caso il frigorifero ne altera il sapore. Se proprio li vogliamo conservare lì, non in buste di plastica, togliamoli almeno un'ora prima di consumarli. Parliamo poi di banane, che fanno parte dei cosiddetti frutti climaterici, frutti cioè che continuano a maturare anche dopo essere stati staccati dalla pianta e che nella fase finale della maturazione aumentano la propria produzione di etilene. In un'ora un chilo di banane lasciato a una temperatura di circa 15 gradi centigradi produce 5 microlitri di etilene e ne bastano pochi microgrammi per accelerare il processo di annerimento dei frutti. Avvolgendo un po' di pellicola intorno al picciolo si eviterà il gas di diffondersi, facendo poi maturare prematuramente anche il resto del frutto. Anche conservare le banane separatamente l'una dall'altra e non in un unico casco quindi può prolungare la loro vita. Un foglio di carta da cucina o un tovagliolo di carta da sostituire ovviamente ogni tanto invece assorbiranno l'umidità dell'insalata, aiutando a conservarla più a lungo. In ogni caso, una volta acquistata, toglietela dal sacchetto di plastica e riponetela insieme alla carta assorbente in un'insalatiera o in una busta di carta. La plastica infatti fa aumentare la condensa. E qualcosa riguardo le fragole? Beh, ecco un consiglio per evitare di buttarne in una pattumiera interi cestini. Bisogna preparare in un'insalatiera una soluzione con 10 parti d'acqua e una di aceto bianco o di miele. Tuffateci le fragole, mescolate qualche volta, scolate e risciacquate. L'aceto eliminerà batteri e muffe e la frutta durerà quasi 2 settimane senza sapere di aceto perché la soluzione è molto diluita. Messe poi in un paio di vecchi collant puliti e appese in un luogo asciutto, fresco e buio come in un armadio, una soffitta, le cipolle dureranno fino a 8 mesi. Inseritele una o due nelle gambe delle calze e separate un ortaggio dall'altro con un nodo. A questo modo saranno libere di respirare e prolungheranno la loro vita. Quando ve ne servirà una, sarà sufficiente tagliare con un paio di forbici lo scomparto della cipolla più bassa. In ogni caso, tenete le cipolle della dispensa lontano dalle patate. I gas prodotti dalle prime fanno germogliare le patate più velocemente e potrete riunirle in cottura magari all'interno di una frittata. Un suggerimento è conservare le patate accanto alle mele, così rimarranno più a lungo senza germogli, fino a 2 mesi. Su questo punto però non tutti sono d'accordo. Alcuni esperimenti scientifici hanno dimostrato che l'etilene, un gas inodore prodotto dalle mele durante il processo di maturazione, fa germogliare le patate più velocemente. Provare per credere a questo punto, e a questo punto io vi lascio anche al prossimo appuntamento. Ciao!
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.
3: Flyspot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai!
7: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Eh? Cosa? cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.

0: godi la giornata con Radio Fly.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi, un volo notturno.

Radio Fly è in FM 98.5, 106 e 100 sul DAB Plus, in streaming.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet.